0: Buon pomeriggio, 15.05 nella casa, tuo fratello muove il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Attenzione, perché la canzone iniziale va già gasato abbastanza, anche se secondo me in questo mercoledì 26esimo giorno d'agosto
1: c'è crisi patocchia.
0: Le mie antenne, i miei radar percepiscono della crisi patocchia. Fammi sapere quanto. Allora, cercheremo di fare un piccolo sondaggio. Tu mi mandi un numero da 0 a 100, basta solo il numero da 0 a 100, per capire la quantità di crisi patocchia che c'è oggi, e io cercherò di imbastire poi la puntata a seconda della percentuale rilevata in chat. Sembra una cazzata, ma 88, c'è chi mi scrive già subito 88% di crisi patocchia, vuol dire che siamo vicini proprio al burnout qua. Manuel mi scrive 90% di crisi patocchia. Vedete che appunto le antenne non sbagliano. Manuel, come mai crisi patocchia al 90%? C'è chi si abbassa leggermente, dice 80% di crisi patocchia. Oggi, ragazzi, sarà difficile quindi portarla a casa, mi state dicendo. Per fortuna che c'è la nostra musica, fra l'altro con un Barry Can't Swim fresco che ci porta a ballare con la Dance

0: Take Me Back. Come suona bene questo cognome? Max McNown. Molto bello con Take Me Back, canzone cantata da chi ha finito le vacanze. Portami indietro, Take Me Back. Oggi crisi patocchiometro segna numeri importanti. Sto cercando di capire al 393-7366-240 con la percentuale da 0 a 10 a 100, pardon, che mi state scrivendo in chat, quanta crisi patocchia c'è fra i peterpaniani e le peterpaniane. Allora, iniziamo subito con appunto crisi patocchia anche per strada.
1: Nuova informazione di servizio.
0: Vai.
1: Autostrada A4 direzione Milano all'altezza di Vicenza Est.
0: Sì.
1: Grave incidente con un camper coinvolto.
0: Okay.
1: A tutti i peterpaniani, andate piano e abbiate prudenza in quel tratto di strada.
0: Certo, grazie. Grazie mille. Speriamo che non sia successo ovviamente nulla di grave. Per tornare a noi, invece, crisi patocchia, mi arrivano delle percentuali in chat, 69%, guascia non sarà sessuale, si sessualizzerà, 95.7 mi segnano di crisi patocchia, 197%, e poi c'è anche lui che dice
2: Uva,
0: eccolo,
2: io sono in crisi patocchia 100%.
0: Sì.

0: voglio avere nessuna di fianco. Sono in crisi.
1: Però figlio mio, sei anche più grande di me, ma come possiamo aiutarti in questo? Faccelo sapere. Nel frattempo si apparecchia anche la boombox track di oggi, che ci ricorda che bisogna andare verso la semplicità. Per combattere la crisi patocchia bisogna fare una corsa verso la semplicità.

0: qui su Radio Peter Pan, la boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini, DJ Sonreal, il capitano, diciamo, di questa canzone è canadese e ci parla appunto di essere un simple man, o anzi, più di esserlo, di ricordarsi di esserlo, di ricordare una frase della madre che diceva: vai sempre alla ricerca della semplicità, figlio mio. Cioè, gli diceva queste cose qua: non perderti soldi, cose, eccetera, perché le cose importanti della vita poi sono altre, chiaramente, mantenendosi e così via. Non apriamo questo questa parentesi. Stavo chiedendo al 393-7366-240 quanto potesse essere in percentuale la vostra crisi patocchia, e c'è appunto chi ci diceva 90% di crisi patocchia, pensieri per la testa, dal lavoro che non mi piace ma per il momento non ho trovato niente, al fatto bellissimo che tra fine dicembre e inizio gennaio diventerò papà per la prima volta. Quindi lui ha un tot di pensieri e sicuramente dentro di sé dice: non è il momento giusto per lasciare il lavoro, non è il momento giusto per guardarsi in giro. A te che cosa piacerebbe fare? Comunque facciamo così che oggi sogniamo un po' assieme in questo mercoledì. Me lo diceva anche il mio amico Calibro, siamo andati in camper a passare un weekend a Pecol in provincia di Belluno, e a un certo punto io gli parlavo dei miei progetti, dei miei sogni, eccetera eccetera, e lui mi diceva: ma

Tu, Muva, sei un bel sognatore, vero? Stai sempre sognando. Ed è vero, effettivamente è vero. A volte bisogna essere con i piedi per terra, ma a volte che bello è sognare. Molto bello.

Ma che vita sto vivendo? È una domanda che puoi farti in positivo e in negativo. Quando il crisi patocchiometro segna quasi il 90%, l'80% di media, te lo domandi, dici ma che vita sto vivendo, che sono stressatissimo o stressatissima. Crisi patocchi al 98%, quando si hanno figli alle donne passa la voglia, dice lui, e se per qualche donna il contrario, allora dalle il mio numero, se non è sessuale si sessualizzerà. Allora, innanzitutto devi essere d'accordo con la tua donna per questo. Io non so se anche lei è d'accordo nel cederti ad altre donne. E poi, questo mito è vero? Cioè, 90, quando si hanno figli alle donne passa la voglia. A proposito di donne e voglia, c'è lei che dice: stamattina direi crisi patocchia al 25%, per cui molto bassa. Lei abbassa la media di tutti quelli stressatissimi e stressatissime che mi stanno scrivendo, e dice: stamattina ho schiacciato prima di andare a lavorare e venerdì vado al mare con mio papà. Bellissimo, bellissimo. Mi sembra un programma stupendo. Anche perché tu con questo voto ci hai abbassato la media di una crisi patocchia che stava per sforare. Oggi giorno pericoloso, dicevano che il giorno più brutto è il martedì, rinominato da Joe il mortedì. Anche il mercoledì comunque sembra difendersi molto bene, quindi io ho pensato, visto che mi sento anch'io un po' così con la crisi patocchia bella alta, ho cominciato a guardare posti in natura. L'unico rimedio che può un po', come dire, avvicinarci alla serenità può essere la natura, oppure, che ne so, una casa sull'oceano, un ocean house.

0: Coco con Muva nella casa.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: Crash. Molto, molto, molto rilassante, devo dire. Bentornati e bentornate all'interno di Muova nella Casa. Oggi cercavo di misurare in percentuale il livello di crisi patocchia dei peterpaniani e delle peterpaniane. Era molto semplice. 393-7366-240, mi scrivevi un numero da 0 a 100. Chiaramente 0, poca crisi patocchia, 100, limite massimo, insomma, no? E c'è stato lui che ha aperto un caso. Io in realtà oggi volevo parlare di permacultura, cioè pensa a te, cioè volevo raccogliere delle tips, dei suggerimenti, dei segreti sulla permacultura, e invece mi sa che devo aggiungerci una S davanti, perché c'è stato lui che dice: crisi patocchia 98% quando si hanno figli, alle donne passa la voglia.
1: Ma diciamo che magari alla donna smetti di aver voglia perché siete proprio voi che fate cagare.
0: Ecco, molto.
1: Sembra la solita monotonia e tutto quanto.
0: Sì.
1: Fidatevi che se anche voi sapete far funzionare la cosa, noi donne non è che ci passa la voglia.
0: Molto bene, lei dice a noi donne non passa la voglia, e la soluzione è che voi fate cagare.
2: Ciao, ciao. Carmine.
0: Ciao,
2: confermo, confermo.
0: Confermo, confermo.
2: Le donne dopo aver avuto figli,
0: sì,
2: non so se sia un caso, ma sento tanti, la voglia passa.
0: Passa, come l'uva.
2: Si ritorna come una volta a scuola.
0: Sì.
2: Ma autogestione.
0: Molto bene.
2: Cosa dobbiamo fare? Dacci qualche consiglio, Muva.
0: Ma io non sono padre, cioè che io sappia non sono padre, per cui no, non posso darvi dei consigli io su questo, mi dispiace.

0: picciula la ragazza. E tu, diciamo, stavo per dire un verbo che non bisogna dire per radio. E tu imprechi perché dici, non va bene così, già non me la dà. Però, eccoci qua. Bentornati e bentornate all'interno del magico mondo di Muva nella casa. Oggi stiamo affrontando un discorso sessuale ed ho messo una base così perché il prossimo messaggio è molto incazzato.
1: Allora, Muva, state dicendo un sacco di stronzate perché sì, noi che abbiamo figli non abbiamo voglia quando non abbiamo il tempo, visto che noi mamme dobbiamo sempre fare tutto. E quando poi arrivi a sera, sì, ti viene voglia di crepare molto all'idea bene di scopare.
0: Sì.
1: Perché noi, ad esempio, vi sostituiamo con un bel vibratore.
0: Che salutiamo.
1: Fatevi due domande del perché. Aveva la ragione la ragazza che dice: voi fate cagare.
0: Molto
1: e
0: bene.
1: E voi non capite neanche
0: un
1: cazzo
0: come genere
1: di quello di cui abbiamo bisogno.
0: Sì.
1: Cioè non una tortura per 40 minuti, un'ora.
0: Okay. Molto bene. C'era del messaggio in questo rancore che mi ha ricordato molto.
2: State dicendo tante stronzate.
0: Va bene, infatti. Beh, mi sembra un po' too much il messaggio. Magari arrabbiata per qualcosa la nostra ascoltatrice, però mi sembra un po' una cazzata prendersela con una categoria dicendo noi donne facciamo tutto, voi uomini non fate un cazzo. Lei è già più diplomatica. Sentiamo.
3: Dicevo che in realtà per le donne il problema non è avere voglia, il problema è avere l'energia per farlo, perché i figli si esauriscono.
0: Okay.
3: E a volte quel po' di energia che ti rimane lo utilizzi per la tua sopravvivenza.
0: Sì.
3: Comunque anch'io un po' di crisi patocchia perché sto tornando da Jesolo con la mia bimba di 2 anni e mezzo e lei sta beatamente dormendo. E anch'io vorrei tanto dormire.
0: Ecco, vedi, questi due messaggi sono la differenza fra un attacco un po' ad cazzum e invece un tentativo di spiegarsi. Cioè, questa è la sottile differenza fra le due cose. Federico Scavo con Funky Nassau. Andiamo! Yeah.

0: Molto bene, ci siamo rilassati un po' con un funky a Nassau. C'è lui che, per quanto riguarda la domanda dell'ascoltatore, le donne dopo che hanno fatto un figlio non hanno più voglia, aiutatemi, dice: alle donne passa la voglia se prendono la pillola. Mia moglie ha smesso da circa un annetto e credetemi, ho scoperto una donna nuova, non c'è paragone. 5 anni di convivenza e uno di matrimonio, prima non andava male ma ora è sempre festa, dice lui, per cui ha dato la soluzione che ha vissuto chiaramente all'interno della coppia. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Sister Gloria.

0: E allora, qual è il verdetto del crisi patocchiometro di oggi?
1: Crisi patocchia.
0: Non ne avevo dubbi, sentendo i messaggi che sono arrivati. Grazie Sister Gloria, a fra pochissimo. Let's go!
2: Davvero molto bene.

0: parla di schiacciare proprio in questo istante in cui stavo cercando di scrollarmi di dosso la prima ora in cui c'erano uomini contro donne, donne contro uomini. Bentornate, bentornati all'interno di Muva nella casa. Insomma, c'è stato un nostro ascoltatore che ha sollevato diciamo la lamentela che la compagna, dopo aver avuto il bambino, non c'ha più voglia. Alcune Peter Paniane, chi più chi meno, con un puntino di rabbia, hanno detto: ecco, voi non fate niente, noi ci passa la voglia. Insomma, c'è stata una guerra fra i sessi che secondo me è abbastanza inutile, eh? Abbastanza.
1: Alla signora, sì, ragazza, continuiamo, che diceva ancora che le donne fanno tutto e i mariti non fanno niente. Io sono un papà, sì, e alla mattina preparo mia figlia e la porto a scuola. La mia compagna la va a ritirare a scuola alle 3:30, sta con lei fino alle 6.
0: Sì.
1: Io torno a casa, devo pulire casa, far da mangiare e metto a letto la bambina.
0: Ok.
1: Quindi generalizzare del le donne fanno tutto ormai è storia passata.
0: Allora, sì, no, più che altro era il voi uomini fate cagare, mi sembra un po', insomma, un po' un generalizzare un po' troppo. Ma al di là di questo, io vorrei piano piano cambiare discorso, anche perché poi si va in una puntata stile Ciao Darwin, mi tocca chiamarmi appunto tutte le due fazioni, Bonolis, Laurenti, e costano un casino, per quello non lo posso fare, per il cachet. Quindi andiamo avanti con la musica e poi piano piano magari cambiamo discorso.

Ed è Mischilla, bentornati e bentornate nello spazio spensierato di Muova nella Casa, dalle 15 alle 17 su Radio Peter Pan, baby. Molto bene. Allora, raga, io vorrei fare un sondaggio. Adesso avete proprio 58 secondi per rispondere, 58 secondi per scegliere, cioè, perché io ho la canzone novità di oggi. Adesso ne ho due, in realtà, preparate in preparate pronte fresche. Allora, una, visto che abbiamo constatato che è drum and bass, cioè, allora una è drum and bass e l'altra è jump up. Sto facendo un po' di confusione, quindi A per votare la canzone drum and bass che può farti eruttare come un vulcano la crisi patocchia, visto che abbiamo constatato che c'è, oppure B per la canzone un po' jump up per farla saltellare. Cioè, puoi fare A, drum and bass per farti eruttare come un vulcano la crisi patocchia, o B, jump up per farla un po' saltellare. Attenzione, perché sono rimasti proprio 15 secondi. Sta vincendo la traccia drum and bass, sta vincendo la traccia drum and bass. Raga, 3, 2, 1 e mi dispiace, vince la traccia drum and bass. Per quelli che hanno votato la traccia jump up, arriverà comunque nei prossimi giorni. Quindi, traccia drum and bass che ci prepariamo ad accogliere canzone novità di ormai una leggenda contemporanea del genere, ovvero Aira alla voce e Friction alle produzioni. La canzone si chiama Lean Dam. Adesso devi prepararti come un vulcano a buttare fuori tutta la crisi patocchia alzando al massimo il volume.

0: bene, molto bene. Diciamo che deve essere l'hai sentito il tuo corpo eruttare come un vulcano tutta la crisi, o almeno in parte la crisi patocchia che hai accumulato oggi, perché il livello di crisi patocchiometro era bello alto. Oggi crisi patocchia, livello massimo, dice lei. Ho finito le ferie, domani si torna a lavorare, mi viene già da vomitare. Mi ricordo quando mio nonno non riusciva a dire vomitare, diceva gomitare. Attenzione, perché c'è anche lei che appunto mi mandava un messaggio su questo weekend che ho passato con i miei compari Erma Medrano e Calibro.
1: Comunque bellissimo sognare, infatti tu muova,
0: sì,
1: e ci inciti secondo me a sognare, perché per esempio io vi ho visto in camper voi tre, allora tu sei naturalmente Lupin, il meglio, poi Lupin. C'è Chigen che è, sì, Calibro, il nome dice tutto,
0: sì,
1: e poi c'è Medrano che con la sua spada fa i numeri da circo.
0: Oh,
1: sbagliato, dai, raccontaci un po' del tuo weekend.
0: Ma in realtà devo dirvi la verità, ho deluso un ascoltatore, ovviamente lui.
2: Sei andato a fare festa col Medrano, sei andato al forno di Zoldo.
0: No,
2: all'insonne.
0: No,
2: ciao Beo.
0: No, non sono andato, perché abbiamo trovato dei ragazzi che ci seguono spesso, che saluto fra l'altro. Noi eravamo in tavola tipo in 7 credo, e ci hanno preparato 250 arrosticini importati direttamente dall'Abruzzo, con formaggi, porchetta eccetera, per cui il viaggio è andato un po' così. La notte l'abbiamo passata in bianco perché abbiamo bevuto qualche birretta in più, e in più con tutto, con la carne, con 250 arrosticini e tutto il resto di contorno, ho avuto una notte in cui, allora, c'è la Calibro di fianco a me che russava tantissimo, io sicuramente che russavo tantissimo, però a un certo punto mi sono svegliato boccheggiando proprio così dentro al camper, gli ho fatto prendere una paura incredibile, per cui non la notte più serena del mondo, ma il viaggio è andato molto molto bene. Poi quando ti riconnetti con la natura, noi eravamo ai piedi del Monte Pelmo, una cosa stupenda, cioè proprio un panorama incredibile, già ti senti meglio, già il livello di crisi patocchia scende, cioè questo è una cosa incredibile. Adesso

effettivamente stiamo diventando sempre più cinici a questo mondo, sempre più cinici e non cimici, attenzione. Oggi volevo parlare di natura, io volevo chiedervi dei consigli, dei segreti sulla permacultura, ma siamo andati sulla spermacultura, ovviamente, al 393 736 240, per cui sono qua che stavo cestinando degli argomenti perché potevano essere interpretati male. Per esempio, mi stavo informando, no, sui pomodori, tutte queste cose qua, e quindi ho detto: ma di che cosa hanno di importanti i pomodori? Quindi i pomodori hanno il licopene. Licopene alto o basso? Volevo domandare, ma voi avete il licopene alto o il licopene basso? Poi ci ho pensato e ho detto meglio di no, visto soprattutto la giornata. Però il licopene è un pigmento vegetale di colore rosso appartenente alla famiglia dei carotenoidi, noto per la sua potente azione antiossidante. Allora, visto che all'ascolto, secondo me, abbiamo molti imprenditori agricoli, io volevo domandare a voi, che siete più a contatto, dei segreti della natura, cioè, perché poi noi siamo circondati, cerco di metterla in mezzo dall'inizio ma non ce la faccio però volevo domandarvi dei segreti della natura che voi avete imparato con il vostro lavoro. Noi ormai siamo immersi nel grigio, come dicono molte pagine Instagram. Adesso vedi questi confronti su Instagram di foto di una volta, foto di adesso, stiamo perdendo la bellezza, stiamo perdendo i colori, il mondo sta diventando sempre o bianco

o grigio o nero, cioè fondamentalmente stiamo perdendo i colori, e quindi volevo appunto cercare dei segreti, delle tips, delle cose che avete imparato, soprattutto voi imprenditori agricoli, ma in generale al 393-7366-240 sulla natura, perché stiamo perdendo proprio tutte le conoscenze di base, io compreso ovviamente.

0: vostre curiosità al 393-7366-240 sulla natura. Sulla natura, in senso ampio. Muova nella casa.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: tornate nello spazio grandissimamente pelvico di Muva nella casa. Ultima mezz'ora da affrontare assieme, si sente comunque. Ho preso questa base nuova e mi piace molto che fa. Bella, bella, mi piace molto. Allora, ciao, ciao, abbiamo l'ultima mezz'ora da affrontare, sì, al 393-7366-240. È impossibile desessualizzare la situazione. Io in realtà volevo raccogliere dei consigli da parte vostra che riguardavano la natura, cioè chi lavora a contatto con la natura comincia a conoscerla un po' di più e ci sono dei segreti. La natura è semplice e complessa assieme. Allora partiamo con lui che dice:
1: sì. Io sono un allevatore di buoi, sì, e ho imparato nella mia esperienza che tira più un pelo di fi, sì, che un carro di buoi.
0: Molto bene, molto bene. Grazie per questo segreto. Questo lo sapevo anch'io, anche se non sono un imprenditore agricolo, però per fortuna arriva anche chi ha della poesia inside, della poesia dentro, e dice: io come agricoltore mi stupisco ogni giorno al sorgere del sole.

si finge di quel ro- si tinge probabilmente di quel rosso intenso. Mi metto a riflettere insieme alla nebbia che tutto oscura col suo grigiore. La bellezza deve essere vissuta sempre. Parola di agricoltore. Guarda, mai salvato la domanda, perché mi stavano arrivando solo battute orribili, capito? Quella con sui buoi, quelle di coltivare le patate, le zucchine, cioè tutte queste cose qua non vanno bene. Io cercavo della reale poesia nella semplicità. Vabbè, salutiamo anche chi ha in mano il decespugliatore e mi manda una foto e dice: qui zero crisi patocchia, muva, si lavora ma si sta bene. Adesso Another ed Emily Warren, let's go.

0: soddisfatto, devo dire, perché stavo cercando di raccogliere in questa parte finale di programma dei piccoli segreti, che, ma visto che ne abbiamo tanti di imprenditori agricoli che ci ascoltano, sulla natura. Tu, Rocky, tu conosci un segreto segreto della natura?
1: Della natura?
0: Oddio. C'è una piccola curiosità, una cosa, una piccola curiosità che ti ha insegnato la natura. Per esempio, c'era questo test, no, online, che ti mettevano di fronte 50 marchi di vestiti,
1: okay,
0: cioè 50 simboli, e noi li riusciamo a riconoscere tutti.
1: Sì.
0: Ti mettono davanti degli alberi, non ne conosci neanche uno, oppure ne conosci tipo 3-4.
1: Ma no, forse neanche quelli.
0: Cioè, capito? Ci stiamo perdendo tutto, ci stiamo perdendo le cose importanti. Cioè, allora, poi mi arrivano messaggi di questi che...
2: Buva, non ti ho ascoltato per 3 settimane, ti babbi, sei macchiato.
0: Anche tu, anche
2: ascolta,
0: tu.
2: Ascolta, ti volevo dire, sai cosa fa un terrorista su un campo?
0: No.
2: Semina il panico. E vai.
0: E vai. Va bene, allora, consiglio sulla natura è di non mettere un terrorista nel campo, sennò ti semina il panico. A parte quello, eh?
1: Penso ovunque lo vada a bere un terrorista.
0: Però nel campo, ragazzi, sì, perché,
1: fa più colpi.
0: Sì, se lo mandi fuori non riesce a chiamare perché non c'è campo, capito? Nel campo invece riesce a chiamare e riesce a organizzarsi. Molto bene.

0: tutte. 393-7366-240. Domani si parla di natura. Va bene, oggi non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sessualizzato e non abbiamo ancora finito, devo dire.
1: Ciao, Nova.
0: Ciao.
1: Io riesco a riconoscere la qualità del mais in base alla lunghezza delle pannocchie. Ciao.
0: Molto bene. Allora, questo non, cioè, non ha un doppio senso, chiaramente. È una curiosità sulla natura. Io vi ho chiesto delle piccole curiosità. Sentiamo che dite, dai al volo.
2: Perché prima c'è il lampo e dopo arriva il tuono? In realtà succedono allo stesso momento.
0: Sì.
2: È perché la velocità della luce è molto più grande di quella del suono. Semplicemente per questo qua. Per questo motivo qua. Ciao!
0: Queste piccole curiosità, cioè magari le sai già, ovviamente, ma queste piccole curiosità ci interessano. Cerchiamo di innaturirci, di come dire, avvicinarci piano piano.
3: Ciao, Muva.
0: Ciao.
3: Allora, parlando di piccoli segreti della natura,
0: sì,
3: che non è in realtà un segreto, però ok.
0: Ma va bene.
3: E collegandoci alla battuta del terrorista in mezzo al campo che semina il panico, in realtà non tutti lo sanno, ma c'è un cereale, è un semino piccolo che si dà agli uccellini,
0: sì,
3: che si chiama panico.
0: Sì.
3: Si scrive panico, ma si legge panico in realtà.
0: Certo.
3: Quindi sì, piccola curiosità che non tutti sanno.
0: C'era un collegamento sulla battuta dell'ascoltatore di prima. Io ti ricordo invece una cosa, se vuoi andare verso la natura del mare, che questa sera dalle 22 c'è la console al femminile con il Pink Power alla Capannina Beach di Jesolo Venezia con Steffi De Cicco e Sister Gloria. E poi da domani iniziano le notti bianche a Montecchio Maggiore Vicenza, da mezzanotte e mezza l'after party di Radio Peter Pan con Andrea De Luca e Alice Fassina al parco di Piazza Carli. Tutte le info sul sito peterpan.it. Io adesso, come d'abitudine, vi lascio con la perla del pirla che parla, Allsick e Iorina con Summer Goes. Leggo, senti che chicchetta.

0: All Sick e Iorina con Summer Goes. L'estate va, l'estate va. È così, raga, purtroppo.
1: Bella muga. Le tue chicche non deludono mai.
0: Però, appunto, una costante resta che tutti i giorni all'interno di Muva nella casa c'è un tot di proposta musicale. A domani, ciao.
2: Sono nella casa, Muva nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squatch.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te. Oh yeah.

0: erba.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
0: Peter Pan Impatto. Domani sera, Radio Peter Pan alla sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana. Dalle 22, il suono e l'energia del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Divertimento e animazione per una notte imperdibile. Domani sera, Peter Pan Impatto, Mariana Mantovana, Mantova.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Forever Fun, Forever Summer.

poi da martedì prossimo, perché solo dal 1° settembre Fedro ricomincia a lavorare, ricomincerà anche lo sfogatoio di Beer Pan, sempre alle 17:30. Tanta estate, tanta musica da tutte le estati. Iniziamo subito con Capaz, poi Serotonin di James Hype e subito dal 1999 Prezioso con Let Me Stay.

con il Pin Power. Dalle 22 troverete in console Steffi De Cicco e Sister Gloria. Tra poco invece sentiremo James Poole con Golden Sands, estate 2003, poi

faremo veramente tante questo weekend. Per esempio abbiamo un venerdì sera pregno perché saremo alle Notti Bianche di Montecchio Maggiore, dove con l'after party troverete lì a regalarvi un sacco di gadget Andrea De Luca e Alice Fassina, Notti Bianche di Montecchio Maggiore. Poi sempre la stessa sera, venerdì sera, saremo all'Opean Beer Fest a Oppeano, Verona, con l'EDL Mirchetto e special guest Cristian Marchi. E poi saremo anche ai festeggiamenti gonaresi, festa del calamaro e della seppia Gonars. Mangeremo pesce e puzzeremo, anzi profumeremo di pesce, e ci sarò io insieme a Edo questo venerdì sera appunto a Gonars, provincia di Udine. Tra pochissimo

0: mi ero dimenticato di dirvi che questo venerdì 28 di agosto saremo anche con il Peter Pan Impatto a Santa Sabina, la festa di Santa Sabina, a Mariana Mantovana, provincia di Mantova, ovviamente, con Marco Boffo e Fede dalle ore 22. Piccola pausa, tra poco con Tanta Estate.
1: Tanta Estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Tanta istanza.

Cina prima di Edo. C'è una bella carrellata anche di eventi per questo sabato sera, perché è sabato, questo sabato 29 di agosto. Io e Lady Ellen saremo a fare 90-210 alla Sagra Secolare a Colle Umberto, provincia di Treviso, con l'animazione 90-210, anche con la presenza, con l'intrusione di Rocky Festaiolo. Attenzione, perché saremo anche al chiosco Sunshine a Beach on Fire a Cavallino con Marco Boffi e Alice Fassina, e poi il grande show pirotecnico. Saremo alla festa di fine estate a Gaio di Spilimbergo Pordenone con Max Le Fede, e sarà anche Peter Pan DJ Academy alla Street for Meat in piazzale San Valentino a Sernaglia della Battaglia dalle ore 17. Ultima terzina di oggi, anzi penultima terzina, sentiremo l'Imstick di Kungs, poi Baby K con Tuca Macarena, e dalla colonna sonora di Hangover, La Notte da Leone 2009, Florida con Ryan.

0: di Jesolo, se siete ancora a Jesolo, a trovare le nostre ragazze in Campanina Beach, la Steffi De Cicco e la Sister Gloria, che faranno appunto in Campanina il Pink Power. Ci sentiamo domani sera verso le 20, domani mattina la replica dalle 6 alle 7.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Giro se batte. È troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 7 da 3 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buongiorno, sull'autostrada A14 i veicoli vengono scortati tra l'allacciamento con la A13 e il raccordo di Casarecchio in direzione sud. Sulla 24 per i lavori in corso, coda tra Portonaccio e Bivio con la 24 tangenziale est di Roma. Sulla 1 prestate prudenza perché c'è personale in strada che sta ripristinando la scena di un incidente avvenuto tra Orte e Attigliano in direzione Firenze. Torniamo a Roma per segnalare in via Cristoforo Colombo un incidente con alcuni rallentamenti a via di Acilia in direzione della capitale. È tutto, buon viaggio!
17: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
19: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: voglia, questa qui era molto figo sound. Mooney con Dove, I've been missing you. 707 Regas, buongiorno, buon giovedì.
1: Buongiorno Edo. Dai. Buongiorno a tutti Regas e buon giovedì tamarro a tutti da Giovannino. Un
0: allora,
1: abbraccio.
0: Primo disco poco tamarro. Vediamo adesso come va col disco sveglia.
2: Accendi la tua radio anche per strada.

diretta ieri in anteprima, ragazzi. Mi sa che la metteremo già da lunedì. Beh sì. 31 agosto ormai, basta, Summer Edition non esiste più. Giovedì 27 agosto, quindi siamo ancora invece nella parte estiva del programma, e visto che è la parte estiva c'è chi va, c'è chi viene, oggi e per tutta la settimana non c'è Andrea Nordio, ci sono solo io Edo, poi torneremo insieme lunedì, poi dopo due settimane me ne andrò, poi tornerò, poi me ne andrò, poi tornerò, poi tornerò, poi saremo confermati da lunedì la nuova stagione invece di Radio Peter Pan, e quindi belli carichi. Siete belli carichi? Non vi vedo belli carichi, non vi sento belli carichi. Allora, visto che è giovedì, ci pensiamo noi a svegliarvi con il disco sveglia modalità tamarro.

0: Riverside 2018, il disco sveglia di oggi.
1: Mamma mia, che inglese! I watch you go again.
0: Oh yes, signorina, oh yeah. Go again. Oh, belli carichi adesso i Regans. Si sono svegliati.
2: Come? Sveglia? Come è che hai detto? Sveglia? Come?
0: Sveglia.
2: Ho detto sveglia, cazzo,
0: abbiamo
2: sveglia.
0: Abbiamo detto sveglia, certo, abbiamo detto sveglia.
1: Buongiorno Enzo, ma cosa hai messo nel caffè stamattina? La banda? Voglio venire tamarro?
0: Signorina!
3: Edo! Sono in tangenziale, con sto disco mi fai prendere le curve a 200, no.
0: Vai piano, mannaggia te, guarda. Abbiamo anche la terza versione di questo audio. Allora, la prima è...
4: Mi avete bloccato?
0: Dipende, cioè raramente blocchiamo, devo dire, gli ascoltatori. Una volta lo facevamo molto di più su WhatsApp.
4: Mi avete archiviato?
0: Adesso archiviamo che c'è la possibilità di farlo. Però c'è anche la terza versione.
5: Mi avete svegliato!
0: Ti abbiamo svegliato, speriamo, non lo so, è il disco data. Sveglia. Ciao, ciao.
3: Buongiorno Edo, buongiorno, ma la canzone di Natale già pronta?
0: Fatti gli affari tuoi.
3: Quasi pronta.
0: Fatti gli affari tuoi.
3: Ciao.
0: Anzi, fatevi gli affari di DJ Maxwell. Mandategli un messaggio a DJ Maxwell in privato su Instagram. Ciao Maxwell, buongiorno. È il 27 agosto, allora come siamo messi con la canzone di Natale? Sarà felicissimo.
1: Allora Edo, io ce l'ho messa tutta, giù le finestrino, braccio fuori, radio a palla.
0: Niente.
1: Ma c'ho ancora sonno.
0: Dai, trippino, via. Facciamo un trippino, questo ti sveglia per forza, allora. Un bel trip, andiamo in vacanza, dai. Oh, l'Italia, senti qua, un giro per l'Italia, sempre bene. E poi... Che figata, sentite? Relax. Aia, aia. Sento che si sta trasformando. Aia. Ragazzi, preparatevi, preparatevi! Sempre bella questa. Va bene, ok, così l'abbiamo svegliata sicuramente l'ascoltatrice, scusami, così per forza. Adesso invece di nuovo musica elegante. Camicetta per il nuovo date, pausa. Su Radio Peter Pan c'è Lose Myself.

0: oggi 27 agosto Santa Monica, quindi approfitto per fare gli auguri a tutte le Monica che ci stanno ascoltando in questo momento alle 7:20 del mattino su Radio Peter Pan. Trovo comunque sempre ingiusto il fatto che ci siano degli onomastici che vengano festeggiati molto e altri un po' meno, tipo il mio. Questa cosa qua che alle volte nemmeno mia mamma alle volte si ricorda tutti gli anni di farmi gli auguri dell'onomastico. E poi, visto che dicevo, ci sono due nostri colleghi che fanno gli anni, l'altro è il ragazzone Angelo di JPA1, the best in the world right now. Eccolo qua, DJ Angelo, grandissimo, super Angelo, auguri, auguri, auguri.
1: Mamma mia, che inglese!
0: Oh yes!
1: I watch you gone again!
0: Happy birthday to Angelo, allora.
2: Edo, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Noi ridiamo e scherziamo al 27 di agosto, però un vostro partner che fa la pubblicità sulla vostra radio già parla delle ceste natalizie.

0: dove stiamo noi, perciò magari me la sono persa, magari solo. Dovrebbe essere intera rete una pubblicità così bella, però dovrebbero sentirla tutti, scusa
1: Buongiorno Edo.
0: Buongiorno.
1: Allora guarda, questo disco sveglia è proprio un disco sveglia, perché dopo 26 giorni di alzata verso le 8 così,
0: 26 giorni, molto bene,
1: dura partire alle 6 di mattina.
0: No, ma guarda, abbiamo un messaggio per te, cara Claudia, dopo 26 giorni
2: affanculo.
0: Scusa, e arriva e dice dopo 26 giorni che mi sveglio tardi. Sto scherzando, bentornata, ci mancherebbe. Beccati anche la prossima, The Chainsmokers, Roses con Roses.

0: You Mean With You, le 7:28, è giovedì 27 agosto, questa era di Peter Pan. Ragazzi, mi raccomando, occhio, perché poi questo weekend abbiamo un sacco di appuntamenti e domani sera io sarò a Gunnars col direttore, quindi provincia di Udine, domani tutti a Gunnars per la festa del calamare e della seppia. Saranno freschi? Eh beh, certo, Adesso qualcuno di Gunnars mi manda già il menù, che così guardo. Ovviamente dovrò provare il calamaro e la seppia, poi quello sicuramente. Quindi domani sera ci vediamo lì, poi weekend molto lungo, tanti appuntamenti di Radio Peter Pan, quindi date già un occhio magari ai nostri social o all'applicazione o al sito peterpan.it, lì trovate tutte cose, anche quelli dei prossimi mesi. Tra poco occhio che andiamo con Scotechino e Fuori Giri.
1: Radio Peter Pan.
2: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Con niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray.
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Sabato 29 agosto, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Impatto. Domani sera Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Domani sera Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Seconda mezz'ora del The Remix Show su Radio Peter Pan.
1: The Remix Show, programma pieno di cose vuote.
0: Un attimo, dammi tempo di partire.
2: Sono Marzia da Vicenins, ci vediamo domani sera con Ars.
0: Oh, bene, vedi, gli amici di Beach Nins saranno presenti domani a Gonars, dove ci sarà il Peter Pan Impatto con me e con Marco Baxo, quindi dalle 22 domani. Grande festa, mi piace già sentire che sono belli carichi gli amici della provincia di Udine. Chiedo agli amici della provincia di Udine se è poi tutto ok, perché ho letto anche della scossa di terremoto di questa notte, mezzanotte 19, insomma, magari qualcuno non se n'era accorto, magari qualcuno invece ha sentito, però pare che sia stata una scossa lieve, insomma, quindi dovrebbe essere tutto ok, Regas, nel caso fatevi sentire. 393-73-66-240. Poi saluto quelli del Veneto, quelli della Lombardia, quelli dell'Emilia Romagna, anche loro presenti se avete voglia, insomma, sapete che siamo qui fino alle 10. Tra poco ci sarà la scotechina, quindi dovrete scaldare la voce e poi track, andiamo col fuorigiri, che oggi è una roba by DJ Maxwell, ok? Tutta la settimana è stata così, il giovedì di solito esageriamo di più, ma questa volta esageriamo il doppio, perché Maxwell ci ha portato, oltre che un suo disco, quindi una roba scelta da lui, ha scelto un bel pezzo, anzi due pezzi, e li ha mashupati insieme. Vi dico, una bella bomba. Vabbè, allora, fino al 5 settembre il carburante lo paghiamo meno. Poi questa è un'altra bella notizia che non so se magari ve la siete persa, proroghe per il taglio delle accise fino al 5 di settembre per il gasolio, gli altri invece la benzina fanno festa, voglia. Vabbè, dai, mettiamo uno, due dischi, quanti ce ne stanno? Non lo so, adesso conto e poi tra poco scotechina e fuori.

0: anni ormai, siamo passati molti anni dall'inizio dell'arrivo della trap in Italia e per qualcuno è ancora questa roba qua. Ieri il disco che ho scelto è veramente la storia in cui sono andato a correre. Ieri in tutta pazzia ho fatto 5 km molto veloci e ho fatto il mio personal best, di cui sono molto orgoglioso, molto molto orgoglioso. E ho detto, metto una storia, una canzone da giovane, metto, e ho usato questa roba qua. Oh Edo, quelli dell'Australia non li saluti mai, ma come no? Ma eccoli, salutati anche loro. Quindi ciao amici dell'Australia, good afternoon, per voi è pomeriggio ormai. Cioè veramente saranno le 5, le 6, boh,
1: mamma
0: non so.
1: Mamma mia, che inglese.
0: I watch you gonna get. Hai ragione.
2: Saluto da russi, la Romagna, il cuore, la figa.
0: No. Cos'è? Che saluto è? Scusa!
3: Ciao Edo!
0: Dica!
3: Io sì che l'ho sentita la scossa di terremoto.
0: Sì!
3: E sono tornato a casa dopo aver fatto serata, ero un po' carico.
0: Aia!
3: E quando ho messo le chiavi nella serratura e ho girato, pensavo di aver messo in moto la casa.
0: Mamma mia, dai! Che scemo! Jingle di Radio Peter Pan, vai!
4: Radio Peter Pan!
0: Bello, molto bello questo jingle così fatto live. Adesso live li suona lui, i dischi Matteo Monti, e voi mettete la voce, siete i vocalist.
5: Allarma!
6: Che cos'è? La scoteca, la scoteca.
7: Un po' di figo sound.
8: No. La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel Show.
9: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: Ridi e scherza è già giovedì, eh?
1: Sì. Il
0: weekend dietro l'angolo.
1: Weekend dietro l'angolo, ridi e scherza.
2: Toghe mamo!
1: Matteo Ridi Monti, e scherza è già giovedì, DJ.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti. Questo è Peter Pan, disco Teatro d'Italia. Uela.
1: E che cos'è la scoteca?

0: sono Sister Gloria.
1: Gloria, ho capito, vabbè, ciao Gloria. Cos'è che ho detto prima in tedesco?
2: Mamma mia, che tedesco! Eins, zwei, Peter Pan.
3: La scotechina mi fa sentire un leone.
4: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno.
4: Ma Mariangela dov'è andata?
5: Guarda, speriamo non torni più, eh.
6: Edo, siamo carichi come vede dopo i tre sciottini a lavoro.
5: Allora anche meno, eh. Non l'ho visto tanto bene Federico dopo quei sciottini là. Siamo in ritardo, lo so, perdonatemi, ho fatto male i conti, va bene? Però adesso recuperiamo perché arriva il Fuori Giri by DJ Maxwell, quello del giovedì tamarro, ed è un mashup che ha fatto the DJ Maxwell.
7: Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap

0: mia! O sarà troppo? Poi posso tirare un disco night con questo mashup? Se è in senso positivo, sì, ma lo tieni per te, capito? E da qualcun altro chiede, ma le gemelline che fine hanno fatto?
1: Buongiorno!
0: Gemelle horror, speriamo tornino con l'inizio delle scuole. È tornato lui, che era tanto che non sentivo, un ascoltatore che... Me lo ricordo questo, anni fa, diceva sempre solo una cosa.
2: Buongiorno a tutti, fuoco e fiamme!
0: Beh, molto bene!
2: Meraviglia!
0: Non dice altro nemmeno nel 2026, ma sempre bello fuoco e fiamme.
3: Un saluto meraviglia agli amici produttori della pizza Fricco, che in questo chi momento me le immagino ballare sui rulli industriali a ritmo di musica. Mandi,
0: allora, vi ricordate quando due giorni fa abbiamo detto che c'era qualcuno, compreso me, che metteva la felpa la mattina, ma solo per quel giorno lì, per quell'altro diceva sono i problemi, poi l'anno, ieri qualcun altro ha detto allora mettiamo anche il Moncler, e allora...
4: Edo, dopo la felpetta... Dopo il Moncler, sì, stamattina mi sono messo anche una pashmina che non si sa mai che venga su un'arietta un po' più fresca.
0: Bravo, hai ragione che non si sa mai. Domani portati via anche il cappello, allora, scusami,
5: E quindi Edo, qual è il tuo personal best? Siamo tutti curiosi.
0: Il mio personal best sui 5 km. Allora, il mio personal best, aspetta che cerco l'audio, giusto? Quello perfetto. Eccolo qua, il mio personal best sui 5 km fatto ieri.
6: Schifo.
0: Cos'era? 24:20. Schifo. Però per me è tantissimo, Per me è fortissimo.

0: che musica è!
1: Questi erano gli Another con 54 Ultra Talk to You su Radio Peter Pan.
2: Dai, Edo, 24 e 20, faccio io 20 che ho 50 anni. Spingi!
1: Dammi tempo, non è che fa la volta, mi sento sto anno a mettermi l'impegno, scusa, eh. Per me era già un traguardo.
3: Con Edo
4: veramente bravo
3: e Andrea Nordio
4: veramente bravo. The Remix Show.
5: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Chi non si batte è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
1: Le 8 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Buongiorno da Estero-Lì. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto, si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Europei di volley, inarrestabili le azzurre di Velasco che battono anche la Francia 3-1 e fanno 5 su 5 con un solo set perso finora. Italia agli ottavi, da prima in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
0: con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ma che musica è?
1: Ma come che musica è? Questa è del 1997, Will Smith, Getting Jitty With It. Su Radio Peter Pan, tutto pronto per la seconda ora del The Remix Show.
2: Accendi la tua radio anche per strada.
1: Accendi, accendi.
2: C'è Peter Pan che ti chiama.
1: Hai da accendere?
2: Ed Edoardo.

carica, scrive la Ross, questa mattina per la mia camminata Super Edo. Grazie, sono contento che vi siano piaciute le canzoni della prima ora di questo programma che si chiama The Remix Show, e adesso c'è la seconda ora e poi indizio. Tre colpi vuol dire tre ore di programma. Confermato? Fino a venerdì sì, poi col palinsesto nuovo della prossima settimana. Non lo so, vediamo come va. Ragazzi, voi invece come state? Siete in giro in questo momento? State andando al lavoro? Volete flexare le vostre ferie? Eventualmente sapete che siamo qui pronti a soffrire assieme a voi al 393-7366-240. Faremo un po' di chiacchiera in quest'ora, quindi magari se avete voglia poi anche di partecipare, insomma il numero ve l'ho dato, le cose le sapete. Intanto un bel disco di quest'estate, molto bello, molto fresh, quello di Joel Curry, si chiama Whisper.

0: Peter Pan, corri, corri, corri, corri da lui, Luca.
1: Mamma mia, come ti flexo, questo flexa. Numero incredibile.
0: Senza paura.
1: Domani mattina partiamo per Gothenburg.
0: Gothenburg,
1: Svezia. A vedere il concerto in casa degli Swedish House Mafia. Numeri incredibili questo weekend, numeri incredibili.
0: Che bello, vederli in casa deve essere una grande emozione. È un po' come quando vai a vedere le grandi squadre nel loro stadio, no? Cioè vedere gli Swedish in Svezia è tanta roba. Luca, manda foto e video quando torni, mi raccomando. Invece saluto un altro ascoltatore che non si è firmato, che flexa la sua collezione di calamite. Non ricordo con chi stessi parlando qualche giorno fa che mi diceva: io ho il frigo pieno, ce ne ho più di 400. Ah sì, Greta, che lavora con noi, che saluto, e mi diceva appunto: io ho più di 400, una cosa del genere, insomma, tante. Noi in studio adesso non ne abbiamo 400, però vi ricordo che se siete andati in vacanza e avete preso la calamita, dovete per forza spedirla in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, ok? Oppure ce l'ha portata ad un evento.
2: Ciao Edo.
0: Ciao.
2: Io sto tornando ora dall'ospedale dopo 3 giorni perché è nata mia bimba Iris, una nuova Peter Paniana.
0: Grande.
2: E quindi sono disfatto, putrefatto da 3 notti.
0: Finito lui.
2: Devo andare in comune a portare tutti i fogli, tutte le cose. Però bellissimo, bellissimo. Avrete una nuova ascoltatrice.
0: E ci mancherebbe,

posso metterla tutta, potevo mettere solo l'inciso così, scusa. E non è proprio nel nostro repertorio, diciamo, Biagio così. Ah, torniamo al 2023, un Bizarrap molto giovane con Rau Alessandro.

0: questa mi mette triste, anche l'altra comunque, effettivamente. Ragazzi, 8:17, è arrivato il momento del domandone. Ah vabbè, è uscito il report del 2026 Store and Organize di IKEA. 32.000 circa le persone coinvolte all over the world, quindi proprio in tutto il mondo.
1: Mamma mia, che inglese! I watch you gone again!
0: E ci sono dei dati interessanti che riguardano le case, che una volta, fino a qualche proprio mese fa in realtà, anni fa proprio, ma di recente, la tendenza mondiale era quella di avere la casa molto minimale, no? Tutto pulito, linee ordinate, poche luci, tutto grigio, tutto bianco, tutto nero, poca roba, tutto dentro i cassetti, niente fuori, tutto fuori, due o tre piantine, due o tre cose così e niente. La tendenza si sta invertendo, però vorrei capire da voi intanto com'è la vostra casa. È ordinata? È moderna? È vecchia? L'avete appena rifatta ma avete fatto uno stile vecchio? L'avete appena rifatta ma avete fatto uno stile ipermoderno? Tenete tutto ordinato? Insomma, un po' faccio anch'io le pulci allo Store and Organize di IKEA, ok? Quindi faccio l'indagine con 32.000 regas. 393 7366 2400. Intanto c'è Baby Rexa con David Guetta.

devo dire che qua arrivano già dati contrastanti, perché secondo IKEA alla fine sotto il disordine ci piace. Il 59%, occhio a un po' di dati, il 59% delle persone preferisce casa vissuta rispetto a quella minimalista. Poi ancora il 68%

quella volta all'anno lì che sistemi, poi cerchi di buttare via un po' di roba. E ancora, l'82% conserva oggetti esclusivamente per motivi sentimentali, cioè roba che non viene utilizzata, rimane fuori dalla vista, la metti da qualche parte, però dici no, questa roba qua no, non ce la faccio. Ancora, il 38% delle persone lascia deliberatamente le cose in giro, aspettando che sia qualcun altro a occuparsene. Questo è un dato bellissimo. 38% delle persone che vive in casa dice: io lo lascio lì perché non so metterlo via, perché non c'ho voglia di metterlo via. Motivazioni potrebbero essere tante. Dici: aspetto che sia qualcun altro a farlo per me, capito? Che sa sicuramente dove metterlo. Io faccio parte del 38% delle persone che ha risposto così a questa. Eh sì, ogni tanto io ci sono delle robe che dico: io non le so fare, e quindi sicuramente lo faranno meglio di me. Sì, sì, 100%. Motivo di litigio poi, chiaramente. Il 15% delle persone nel mondo considera il disordine una forma di creatività, e una persona su 10 ammette di aver cancellato un appuntamento con gli amici perché la casa non era troppo in ordine. E poi ancora, beh, il 34% delle persone sposta semplicemente il disordine da una stanza all'altra. Questo non lo posso fare perché non ho più stanze. Però secondo me dati molto interessanti. Sentiamo un po' i Ragaz.

0: Dangerous, Dancing on Dangerous era Iman Beck dal 2021 con Sean Paul, Sofia Reyes. Su Radio Peter Pan, a proposito di case, aspetta, devo fare un in bocca al lupo ad Ari che dice, parlando di case, stasera vado a vederne una, ci stiamo dietro da un po', mi piace, speriamo che tutto vada bene, fatemi un in bocca al lupo, a voglia, ci mancherebbe. Torniamo invece ai dati, quelli belli che vi ho letto. Secondo IKEA, alla fine il disordine ci piace. Vi ho letto un po' di robe, c'è il cassetto, quello del disordine, la casa vissuta che comincia a piacere di più rispetto a quella minimalista. Poi ancora teniamo un sacco di cose per motivi sentimentali. Qualcuno dice lascio in giro le cose, tanto ci pensa qualcun altro. Il disordine è forma di creatività e prima che arrivino gli amici sistemo tutto o non li faccio venire perché la casa è in disordine.
1: Ciao Edo, sì, anch'io ho il mio cassetto del disordine ed è grande circa 120 metri quadrati. Beh, ovvero tutta la casa.
0: Non male, è così. Poi senti nell'altro, appena diventato papà e...
2: quei due o tre vestiti per pigrizia. Ma semplicemente da quando abbiamo la bambina non ho più un posto mio.
0: Bene, non ce l'avrai più, non ce l'avrai più, mi spiace. Trovati un'altra stanza, qualcosa, compra un garage. A proposito di garage, c'è chi dice, Edo scusami, ma IKEA parla di cassetti dove tenere tutte le robe che non hanno un vero posto.

Ma vale anche il garage? Purtroppo sì, secondo me. Purtroppo sì. Magari non lo dicono nell'indagine perché non tutti lo possiedono, hai capito? Magari è una roba un po' più, forse, tra virgolette, nostra, no? Però tante case all'estero non hanno il garage. Noi siamo abituati ad avercelo e il garage purtroppo ogni tanto. Sì, è così. Sto convivendo da più di 2 anni e posso affermare con orgoglio che noi uomini non decidiamo niente su come arrivare, arredare o tenere casa. Serviamo solo per spostare i mobili. Messaggio di un altro ascoltatore. E invece c'è un'altra ascoltatrice che va un po' in controtendenza. Vedi, il mio compagno è una persona disordinatissima, ma 1-2 volte all'anno, magicamente, forse a causa dell'allineamento dei pianeti, diventa magicamente ordinatissimo e, aggiungo io, produttivo, e per un giorno sistema tutta la casa. Vedo male, no? 6'2", I'm into it.

Flaming Back, Jax Jones, suore di Peter Pan. Volete che racconti la storia di quando una nostra speaker annunciò il nuovo DJ Jax con Jones? No, l'abbiamo raccontata parecchie volte, dai, vabbè, ve la risparmio stamattina. Vedi che poi la tendenza è quella del minimalismo e arrivano foto degli ascoltatori, guarda, eccolo qua, quando sarà finita la mia casa, adesso è un cantiere, ma quando sarà finita dovrà essere a prova di pigro, niente mensole aperte, soprammobili che possa riempirsi di polvere, solo antechiuse. E c'era chi diceva: questo è il reparto giorno di casa mia, arredamento moderno, pochi soprammobili e tutto abbastanza in ordine, perché il disordine non mi piace. E poi ancora: la mia casa è da copertina, sono troppo prigra per pensare a come mettere le cose e faccio la foto e chiedo a ChatGPT, cioè dice come posso mettere in ordine una cosa del genere. Però dal minimalismo sta tornando a bomba l'arredo anni 70-80, si chiama, aspetta che c'ha nome sta cosa qua, l'ho visto prima, non me lo ricordo più, New Vintage o Revival Contemporaneo, linee proprio colori, linee morbide, colori pop. Bello, ci sta, posso dire, ma sì, ci sta. Anch'io ero per il minimalismo, ma adesso vedo di quelle robe, una parete di un tipo, un altro, delle robe, verrebbe voglia. Dai che torniamo tra poco, seconda parte del The Mix Show.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
6: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
11: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Sabato 29 agosto, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it.
16: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: di Peter Pan. Che bella, che eleganza, stamattina 8:40 Radio Peter Pan The Remix Show. Ciao Edo, fai gli auguri a Angelo PA1 da parte di Maurizio. Fatti questi auguri ad Angelo, li avevo già fatti poi un'oretta fa in apertura del programma. Aggiungo anche gli auguri al nostro DJ M-Beat Marco, che anche lui compie gli anni oggi, quindi tanti festeggiamenti, ma pochissime brioche qui, Oggi è Santa Monica, auguri a Monica Morgan, tutte le Monica che ci stanno ascoltando. Niente, qua non... malissimo. Ciao Radio Peter Pan, potete per favore fare gli auguri al mio collega Angelo di Ponte Crepaldo per il suo 56esimo compleanno da montatore di mobili e non solo, Giovanni e Vanni. Sentito qua, c'era la battutaccia. Torniamo nelle case dei ragazzi dopo aver letto un po' di dati e volevo un po' capire con voi com'è la casa: ordinata, disordinata, c'è lo stile minimal, moderno o state tornando anche voi agli anni 70-80?
1: Noi ci si prova a tenere ordine a casa, però la cosa sicura è che casa nostra è sempre con le sedie tirate su, i tappeti tirati su, perché abbiamo robottino aspirapolvere.
0: Motivo per il quale io non me lo voglio fare, perché devo tirare tutto su ogni volta, i tappeti e le sedie, che palle, ti sembra di avere sempre un cantiere in casa, secondo me. Non lo so, è mia opinione. Poi fortunatamente non è che vivo in una reggia, quindi c'è 50 metri quadri, fai presto ad aspirarli poi.
2: Ma buongiorno! Effettivamente io in tutte le case che ho cambiato ho sempre avuto il cassetto detto del casino.
0: Che è lì, sta lì e c'è di tutto e di più. Saluto invece anche Andrea, fotografo, che dice: io vado anche a fotografare le case della gente per fare poi le foto da pubblicare con le varie agenzie. C'è un 15-20% che sembrano case immacolate, roba anche che ha 20 anni ma che veramente non lo diresti mai, capito? Cioè che qualcuno ci ha abitato. Poi dice una buona parte, diciamo la maggior parte, c'ha delle case normali, c'è della gente invece un 10% che vive nella giungla, ma ovviamente non è che vive in un bosco enorme, no, vive come se avesse una giungla in mezzo alla casa. Saluto invece anche un altro ascoltatore, Gianluca, che mi dice: Edo, io invece c'ho il mobile, pensavo, non il cassetto, il mobile della farmacia della casa e anche un cassetto invece dove teniamo tutte le istruzioni delle cose che arrivano a casa. Ci sono le istruzioni? Tutto là dentro. Questa è un'ottima idea, devo dire. Bravo, bravo Gianluca.
3: Attenzione,

0: Goya su Radio Peter Pan, il nuovo di Fabri Fibra, appunto alle 8.46 nel The Remix Show. Allora aspetta, chiudiamo, dai, glissiamo così, aspetta.
1: Il mio ordine può essere il disordine di un altro, nel senso che viene qualcuno a trovarmi, ma per lui o lei è disordinato.
0: Ci
1: il mio
0: sta,
1: ordine.
0: Ci sta, ci sta, anche questo, ci sta. Anche quello che ci racconta Andrea. Edo, noi abbiamo la stanza sfogo dove lasciamo tutto e una volta al mese smistiamo il casino. Andrea. Andrea che purtroppo secondo me quando si avvicina quel giorno lì comincia a impazzire. Io impazzirei sapendo che sta per arrivare quel giorno lì del mese in cui devo sistemare tutto. Non so se vi è mai capitato di dover fare una cosa importante e invece cercare rifugio nella pulizia. Cioè, tu pensi, no, di dover fare una cosa impegnativa e poi a un certo punto dici no, vabbè, aspetta, pulisco qua, mi metto a fare delle pulizie piuttosto di non fare quella roba lì, ad esempio studiare, fare il 7:30. Oh mannaggia, non l'ho ancora fatto. Oh mannaggia, dopo devo chiamare, vabbè, finire un report, non volete farlo e quindi vi dedicate ad altro, tipo la pulizia. C'è un nome per questa cosa qua, si chiama procrasti cleaning, quindi una procrastinazione che porta poi alla pulizia. Perché il cervello cerca sollievo immediato quando c'è un compito che ci provoca dell'ansia, della noia o della paura e quindi cerca una gratificazione immediata che potrebbe essere quella di riordinare quella stanza lì, quel cassetto lì. Però c'è una regola, la regola dei 5 minuti, se volete uscire da questa roba qua. Cioè, invece di pensare a finire un progetto, datevi un obiettivo minuscolo che potete finire in 5 minuti, tipo, non lo so, dovete fare la tesi, aprite il documento, scrivete tre righe e compilate un solo campo, capito? Cioè, due tre robe, proprio 5 minuti, track, ho fatto, e intanto inizi oppure sistemi il cassetto.

Summer, quella di Calvin Harris, quella che stiamo vivendo, quella del 2026. Questa invece, quella di Calvin Harris, era del 2014. Che disco, che bello. 8:52, Radio Peter Pan. Ragaz, come state? Tappost, guardali, flexano la vacanza, ci ascoltano lontani ma vicini, la Steffi in questo momento dal Madagascar. Bellissimo, tanta roba, complimenti. C'erano altri ascoltatori che prima avevano flexato le ferie, c'era chi aveva flexato in negativo le ferie, cioè diceva guarda mi hanno rotto il furgone, c'ho il nonno in terapia intensiva, insomma qualcuno deve avermi fatto la macumba, probabilmente, secondo me qualcuno veramente adesso cerca di uscirne, parla con qualcuno, so, contatta la cartomante della nostra Emma Rossato se hai bisogno, perché no, ma a un certo punto uno le pensa tutte, a voi, certo. Poi ancora, aspetta, c'erano questo mi ha fatto ridere, questo

0: bug, cioè quando noti dovresti fare qualcosa e ti ritrovi poi a pulire. Però c'era qualcun altro che diceva: abbiamo la stanza sfogo, buttiamo tutto lì e una volta al mese poi, capito, cerchiamo di sistemare. Attenzione, perché potrebbe succedere la qualunque, proprio quel giorno lì, quel giorno che devi sistemare.
1: Pensa se il giorno del mese della pulizia della stanza del metti tutto coincide con il periodo del mese di lei.
0: Aia. Lì potrebbe essere un problema. Gli auguri a quell'ascoltatore che fa sta roba.

Usher, What a Life, su Radio Peter Pan. Giada usa come valvola di sfogo quella di pulire a fondo le cose. Dice: io non sono una molto ordinata, ma quando mi metto a fare questa roba qua, a pulire tutto, vuol dire che sto impazzita praticamente. Morale a terra, allora mia mamma si preoccupa. Poi c'è chi dice: scusate, ma che dire di quando arriva l'imbianchino e trova un casino incredibile, sporco, un po' dappertutto, e le persone ti dicono: ma sapevamo che dovevate venire voi, quindi scusa, dice lui, ma io vengo a pitturare e sistemare le tue cose, cioè, e cosa devo fare? Effettivamente, raga, c'ha ragione. Quindi adesso messaggio per la società: se dovete farvi pitturare casa, mi raccomando, sistemate un po' prima. È chiaro che poi magari sporcheranno, ma non facciamoli lavorare nello sporco, giusto? Poi qualcun altro: vedo, io per combattere l'inerzia mi do degli obiettivi mentali scanditi dalla radio, ad esempio portare a termine questo compito nel giro di due dischi o fare le cose prima degli spot. E ancora qualcun altro che flexa non le ferie ma il lavoro. Lui è Frank, sta lavorando e sta tagliando l'erba in un campo da golf e dice: maledetti golfisti, ma in ferie. Ma come mai in ferie? Ma i golfisti, ma stai scherzando? Categoria ricchissima che ci ascolta. Edo, io ti flexo le prugne da Faenza, un altro ascoltatore che ha scritto, insomma siete in tanti stamattina, bello, sta settimana devo dire fortissimi, siete tornati in tanti e noi siamo qui, anzi vi dirò di più, mettiamo un disco e poi abbiamo la terza ora del The Remix Show.

0: c'è Sara che sta piangendo, ma perché sta tagliando le cipolle della sagra di San Sebastiano a Collumberto. E torneremo lì, arriviamo sabato con il 9210 e poi ancora. Edo, buongiorno, ecco il panorama delle mie ferie: tagliare, scappare, accatastare tutta la legna. Buona giornata a tutti, ragazzi, state qui, continua il The Remix Show fino alle 10.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
1: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Peter Pan a manetta.
6: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
5: Peter Pan a manetta.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Le 9 da 4 minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Cosa scegli, Mini o Maxi?
11: Maxi.
10: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
11: Tutto grande.
10: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
11: Maxi convenienza.
10: Ali migliora la vita. Breaking
12: news. Buongiorno da Esther Roulet. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto, si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Europei di volley, inarrestabili le azzurre di Velasco, che battono anche la Francia 3-1 e fanno 5 su 5 con un solo set perso finora. Italia agli ottavi, da prima in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Ora
13: grazie ad Hub ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: fare market aderenti e online.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Joy Remix, ancora un'ora da passare insieme e adesso, oggi è giovedì, quindi momento dedicato ai film. Ragazzi, se avete voglia, adesso mandate il vostro messaggio con la recensione express dell'ultimo film che avete visto. 393-7366-240 è molto facile, basta mandare il nome del film che avete visto, l'ultimo al cinema o anche in televisione o anche con qualche servizio insomma in streaming, e poi il voto che date a questo film da 1 a 10, 2 o 3 parole, una recensione express. Facciamo un po' di, capito? Un po' di chiacchierangi sul... sui film. Io c'ho un po' di news da darvi, ve ne do tra poco. Intanto il nuovo disco molto figo, che tanto nuovo non è, un bel remake di Bullet di Watermat rifatta con Robin Schulz.
1: Attenzione,

Non parliamo di serie TV oggi, parliamo di film. Lo dico perché c'è un ascoltatore che ha mandato una recensione della serie TV che ha visto. No, oggi film, martedì serie, giovedì film. Un po' di novità che sono arrivate. La prima riguarda una notizia che magari avete sentito in queste ore, cioè quella multa da 16,7 miliardi di dollari che hanno fatto diversi stati americani a Mark Zuckerberg per quanto riguarda la dipendenza che c'è dietro i social, di cui loro erano un po' consapevoli. Ci sono dei documenti del 2021 che sono trapelati da una dipendente, ex dipendente appunto di Meta, e c'è un film che uscirà a ottobre, l'8 ottobre 2026, si chiama The Social, il prezzo della verità. Quindi dopo il film, quello che aveva santificato Zuckerberg nel 2010, cioè The Social Network, adesso un film forse un po' contro. Secondo me questo andremo a vederlo. Altri film invece che escono in questi giorni, o meglio sono usciti tra ieri e oggi, il primo si chiama The Dog Stars con Ridley Scott, scusami, di Ridley Scott con Jacob Elordi, che sta in mezzo, peggio del prezzemolo ormai. Le stelle dopo la fine, film in cui viene raccontata questa umanità post-apocalittica, lui rimane l'unico vivo e dice: io cerco di andare avanti con la mia vita, sta lì a ascoltare la radio e dalla radio parte un segnale, il The Remix Show, no, qualcos'altro. Allora lui cerca di seguire questo segnale per tornare poi da altre persone che potrebbero essere sopravvissute. Altro film invece che è uscito proprio ieri sera si chiama One Night Only, quando tutto è possibile. Situazione anche questa un po' strana, situazione in cui se non sei fidanzato o promesso sposo, quindi o sposato, non puoi fare sesso occasionale, anzi te la danno la possibilità una volta all'anno per 12 ore solo in quella notte là. È situazione un po' strana. Qualcuno ha detto un film baracconata, qualcun altro invece dice, ho letto delle recensioni, che potrebbe essere una cosa veramente da discutere, perché potrebbe creare un po' appunto di spaccato. Non so se avete intenzione di andarle a vedere, nel caso 393 7366240 per questo o per le vostre recensioni express.

0: Everybody Get Up and Dance, il disco di Madonna, Dance Tiria, su Radio Peter Pan, 9:25. Guarda, aspetta, devo rispondere a un altro ascoltatore. Non sarà, diciamo, un film quello che esce oggi, però bravo Marco perché l'hai detto, no? Ma del trailer di GTA 6 su Netflix che esce stasera non ne vogliamo parlare? Esce stasera? Perché io leggevo qua dal sito di Rockstar Games, però sezione italiana, no? GTA 6, la lunga anteprima, debutterà su Netflix oggi, giovedì 27 agosto, alle 3 del pomeriggio. Ma forse le 3 del pomeriggio di là, americane, quindi le 9 della sera qua? Perché poi dicono, disponibile anche sul canale YouTube, quindi se non c'avete Netflix c'è il canale YouTube, e sul sito di GTA alle 9 della sera. Non lo so, vabbè, comunque poi, insomma, oggi immagino giornata X per quelli che devono guardarsi il trailer, cioè non ci sono per nessuno, altro che il 19 novembre. No, alle 9 della sera dicono, ok, non so perché c'è scritto alle 3 sul sito loro, vabbè, comunque dai, questa sera alle 9, allora tutti a curiosare nonostante gli spoiler che sono già apparsi in questi ultimi giorni che hanno rovinato tutto. Posso dire che è brutto però che abbiano hackerato per spoilerare così. È stata un po' una cosa brutta, cioè più che altro perché ci ha messo tanto impegno, tanti anni e tanti soldi.
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
1: Forever Fan. Forever Young.

0: secondo disco, mi sembra, del 2014, molto bello, che abbiamo recuperato, Polina, Fade to Love, su Radio Peter Pan. Quasi le 9:30, questo vuol dire che tra poco c'è l'ultima mezz'ora del programma che state ascoltando, cioè il The Remix Show. Ed è un programma pieno,
1: The Mix Show, programma pieno di cose vuote.
0: No, pieno anche di cose da fare, tipo tra poco i servizi in camera. Se avete qualcuno che vive una giornata particolare e non l'avete ancora festeggiato, non avete ancora mandato il vostro messaggio, provate a lanciare il vostro servizio in camera dell'ultimo, con il nome della persona da chiamare, il numero della persona da chiamare, il motivo della telefonata e la dedica, su WhatsApp al 393 736 6240. Io tra poco controllo prima le mail, però
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3 2 1 0.
2: Peter Pan. Squat.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social: Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
10: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com, a Manzano, via Cividale 24.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
13: On Radio Peter Pan.
14: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
15: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
16: Sì, ma di guanciale di maiale.
15: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
16: Perciò.
8: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Sabato 29 agosto ritorna il DJ set ufficiale di Radio Peter Pan al chiosco Sunshine per l'imperdibile Beach on Fire a Cavallino Tre Porti. Nella notte più suggestiva dell'anno, con 10 postazioni in riva al mare per lo show pirotecnico. Radio Peter Pan dalle 20 sarà al Sunshine. In console per tutta la notte Alice Fassina e Marco Boffo DJ. Dalla cena al dopo cena fino ai fuochi d'artificio. Sabato 29 agosto Radio Peter Pan per il Beach on Fire al chiosco Sunshine, Cavallino Tre Porti, Venezia.
19: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
20: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, 3 Baseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
21: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Speriamo che Max non abbia saltato troppo sul divano con questa qua di Gigi. 9:37, abbiamo una rega.
1: Servizio in camera verde.
0: Serena, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Eccola, come stai?
2: Bene, bene, molto bene.
0: Dove sei in questo momento?
2: Sono al lavoro.
0: Ah,
2: sono
0: ok.
2: Sono uscita un attimo per rispondere.
0: Grande, che lavoro fai?
2: Lavoro in un garden center.
0: Bello, dove?
2: A Bavaria, a Floridea.
0: Ok, molto bene. Sei pronta per... Beh no, adesso dai, periodo tranquillo, immagino. Non
2: insomma,
0: è Natale.
2: Dai.
0: Sotto Natale
2: ci stiamo
0: è peggio.
2: Già lavorando, ci stiamo già lavorando a Natale.
0: State preparando le stelle?
2: Qualcosina.
0: Ah, ok, ho capito. Bene, allora buon lavoro. Allora
2: grazie.
0: Vado veloce perché oggi mi hanno detto che compi 18 anni con 22
2: esatto.
0: di esperienza. Auguri, Sere.
2: Esattamente. Grazie mille. Grazie.
0: Tantissimi auguri di buon compleanno. Ti mandiamo un grande abbraccio dai tuoi amici Cunici e Porsei. Ci vediamo domani pronti a far feste e soprattutto per farti raccontare la tua barzelletta preferita. Il messaggio l'ha mandato la Jacqueline. Se la barzelletta è radiofonica vorrei sentirla anch'io se è breve.
2: No,
0: non è radiofonica. Mannaggia, no. Che peccato, guarda. Avrei voluto fare scambio di barzellette. Tu mi dicevi la tua e io ti dicevo la mia.
2: Meglio di no, meglio di no.
0: Vabbè, niente, vuoi dir loro qualcosa?
2: Grazie, come sempre. Sono sempre fantastici.
0: Non voglio sapere perché il gruppo d'amici si chiama così. Buon
2: storia lunga,
0: è tutto non radiofonico. Buon compleanno e buon lavoro. Ciao Sere.
2: Grazie mille, grazie
0: ciao,
2: a voi.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Unwritten versione 2024 su Radio Peter Pan. Occhio che abbiamo un altro regaz.
1: Servizio in camera mia.
2: Aia, Greta, buongiorno.
3: Aia. Buongiorno, ciao Edo.
2: Come stai?
3: Ma dai, bene, non c'è male, te?
2: Non sono iniziati gli acciacchi. Io sto ormai acciaccato da un anno e mezzo ormai, io, ma sono abituato. Te invece da oggi, da oggi preparati.
3: Ma speriamo di no, dai, speriamo di...
2: Guarda, te
3: di
2: lo
3: essere
2: auguro.
3: In gamba più tempo possibile.
2: Te lo auguro con tutto il cuore, però purtroppo... No, ma c'è un problema, hai capito? Adesso lo spiego anche agli ascoltatori. Mi dicono, ormai gli anni col 2 davanti sono finiti e oggi inizia il primo col 3. Ma non temere, perché negli occhi sarai sempre la mia solita vecchietta. Si scherza, ovviamente, volevo farti tanti, tanti, tanti auguri di buon compleanno e cogliere l'occasione per ringraziarti, perché il regalo lo fai tu a me ogni giorno, standomi accanto, prendendoti cura di me ed amandomi. Sei meravigliosa, ti amo tantissimo, tu Gio, auguri, mi aggiungo anch'io a Greta, l'amore, che oggi compie gli anni.
3: Grazie, grazie.
2: Da quanto state insieme?
3: Siamo insieme ormai da 2 anni.
2: Vabbè, sì, 2 anni. No, pensavo ormai sì. Da 12,
3: dai,
2: cioè,
3: no,
2: cavolo.
3: Non è tanto, però sì.
2: Dove siamo con voi? In che zona siamo, Greta?
3: Siamo Bassa Lombarda.
2: Bello. Come procede lì il 27 agosto?
3: Ma tranquillo, poca gente in giro, oggi soleggiato ma non troppo, insomma diciamo che il caldo forte sta dando gli ultimi, insomma.
2: Devi lavorare oggi?
3: No.
2: Ferie abbiamo già dato?
3: Ferie devo, oggi faccio il mio permesso di lavoro, che la mia azienda prevede il giorno integrativo di ferie.
2: Bello.
3: Per il giorno del compleanno.
2: Bello, bellissimo.
3: Domani sì, ci attacco una bella giornatina di ferie e in più tutta la settimana prossima.
2: Crack, e via così. Auguri Greta,
3: e
2: buona vacanza.
3: Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Peggy Goo, suona di Peter Pan, il disco nuovo con Aira Star, l'ultimo che metto io tra poco, e le canzoni le metterà un DJ di Radio Peter Pan che deciderà quali farci ascoltare tra le più belle degli anni 2000. A proposito di serate con Radio Peter Pan con i nostri DJ, oltre a ricordarvi l'appuntamento di domani sera con la festa del calamaro e della seppia, Gonars, provincia di Udine, ci sarò io, ci sarà Marco Bax col Peter Pan Impatto, vado veloce anche con altri appuntamenti del venerdì, ad esempio le notti bianche di Montecchio Maggiore, noi saremo lì con l'after party al parco di Piazza Carli dalla mezzanotte e mezzo con Andrea De Luca e Alice Fassina, saremo anche all'Oppean Beer Fest a Oppeano in provincia di Verona con il super impatto di Radio Peter Pan, Lady Ellen, Mirchetto DJ e Cristian Marchi domani sera, e poi la sagra di Santa Sabina Mariana Mantovana, provincia di Mantova, domani sera dalle 22. Amici della provincia di Mantova, arrivano Marco Boff e Fede, sono tanti però gli appuntamenti di questo weekend, quindi date uno sguardo al sito peterpan.it o all'app di Radio Peter Pan alla sezione eventi.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Bravo il nostro Andrea De Luca, very very compliments, bravissimo, è bravissimo. Giovanni è bravissimo, Andrea De Luca.
3: Ma è il numero uno.
2: È il numero uno, allora.
3: Tutto a fare gli aperitivi.
2: Grazie ragazzi, torniamo domani ore 7 con il The Remix Show.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
3: Grazie, grazie mille. Oh.
6: Grazie
0: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
8: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: 10:01, l'ora della generation.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: L'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
14: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation con Joe, godimento garantito, fino a luna succedono cose, 5 minuti dopo le 10, fra domande del cavolo con 2 Z, oroscopo, GR sti cazzi, allung de brodi, il dilemma rossato e la sala giochi, arriviamo veloci veloci a mangiare il piatto di pasta asciutta. Oggi in studio c'è anche Claudia, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Che ha frequentato la Peter Pan DJ Academy, sia il corso base che il corso avanzato, quindi puoi dire delle belle cose sulla Peter Pan DJ Academy.
1: La Peter Pan DJ Academy è fantastica!
0: Riparte il 3 di ottobre, quindi se volete c'è la possibilità anche di scoprire gratuitamente tutti i corsi, sia quello speaker che quello DJ, il 19 di settembre che c'è l'open day. Se andate sul sito peterpan.it, sezione Academy, trovate il form per iscrivervi gratuitamente, passate una giornata, un pomeriggio in radio, facciamo fare anche il giro, dopodiché se vi piace, se vi interessa, vi iscrivete pure. Ma oggi è una giornata importante, è il compleanno del mio sodale della domenica mattina, Angelo PA1, col quale conduco l'Happy Ending parte 1 dalle 7 alle 10. Stamattina è stato pubblicato sui social il post del suo compleanno, solo che lo condivide con un altro dei nostri DJ, M-Beat, e sta cosa gli fa girare i maroni.
2: Allora, intanto d'ufficio M-Beat verrà spostato a Radio Gelosa.
0: No, non è vero.
2: Ed ora in avanti tutti i curriculum che arrivano a peterpan.it visionerò io. Quelli che avranno la data di nascita come la mia vengono inoltrati immediatamente alla concorrenza.
0: Che pirla.
2: Ricordalo a tutti.
0: Auguri Angelone, sei sempre un deficiente. Il suo obiettivo è quello di essere l'unico insindacabile a compiere gli anni il 27 di agosto. Quindi I Could Be The One, il disco di Avicii.

0: l'anno 2012, Avicii, Nicky Romero, I could be the one. Potrei essere l'unico, l'eletto, come Angelo PA1 che vorrebbe essere l'unico a compiere gli anni in questa giornata.
1: Tanti auguri al mitico Angelo PA1. La teoria è questa, sì. Angelo, one and only, forever.
0: Forever, grande.

0: Peter Pan Generation. Chi forza?
1: Si chiama Wild, il nuovo disco di Unfazed. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova puntata, quella del giovedì della Generation. Ciao, io sono Joe. Fatti gli auguri, come era d'obbligo fare, ad Angelo PA1, che ritroverete insieme a me la domenica mattina dalle 7 alle 10 con l'Happy Ending parte 1. Finalmente possiamo entrare dolcemente nell'inizio di questo tema di giornata. Stamattina è giovedì, mi sono svegliato con un tormentone di un comico nella testa. Magari qualcuno di voi lo guardava, Zelig. Negli anni 2000 era un'istituzione, lo guardavi e poi il giorno dopo, se andavi a scuola, se andavi al lavoro, ti confrontavi con amici e colleghi e dicevi: oh, ma l'hai visto lo sketch di quel comico? Faceva un sacco ridere. E perché mi sono svegliato con lo sketch di un comico in testa? Perché c'era Marco Mazzocca che faceva il filippino di Claudio Bisio, faceva il collaboratore domestico filippino, per la precisione. E lui diceva in continuazione: giovedì signo, è giovedì signo, quella roba lì che un po' mi è rimasta nella testa e stamattina mi sono svegliato. Ho cercato online lui che diceva è giovedì, non riesco a trovarlo, però ho trovato la suoneria del telefono fatta da lui. Senti.
2: Scusa signor, hanno suonato il telefono, sta suonando il telefono, se vuole rispondere per favore signor, io ho le mani bagnate, non può rispondere signor.
1: Perché i comici a un certo punto in quel periodo diventavano delle istituzioni, dei tormentoni che ti entravano nella testa. Adesso nella comicità un po' sta cosa è sparita, però magari qualcuno di voi si ricorda il tormentone di un comico. 393 736 6240.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Non posso vivere in un mondo senza Mike Towers. Disco di 3 anni fa, La Falda. State ascoltando Radio Peter Pan e si parla stamattina dei tormentoni dei comici. Che per un periodo, attorno agli anni 2000, c'erano questi comici che interpretavano dei personaggi e i personaggi stessi avevano un tormentone che poi diventava, no, di uso comune. Poco fa vi ho fatto sentire Ariel, interpretato da Marco Mazzocca, che diceva: è giovedì, signor. E dato che oggi è giovedì, mi era entrato nella testa. Ma diceva anche un'altra cosa che era divertente. Lui spaccava tutto, no? Cercava di aggiustare e pulire le cose, però poi le rompeva e diceva: si è svampato, signor, si è svampato tutto. E quello svampato lì veniva tanto, tanto utilizzato. Talmente famosi che poi davano la voce a...
2: Io avevo il Tom Tom con la sua voce, ti giuro, faceva spezzare.
1: Lei si ricorda la frase, quella di arrivo.
2: Quando arrivavi in un punto ti diceva: bravo, signor, sei arrivato, visto che sei così bravo, al ritorno sto zitto, fai da solo. Sempre sta cosa diceva.
1: Grande, grande risatone.
3: Io mi ricordo sempre di Zelig, sì, un grande comico che a un certo punto urlava la sua frase tipica, che era: grande mago, ta ta ta ta ta, con la musichetta anche annessa e il balletto vicino. Bellissimo, che bei ricordi, un bacione.
1: Stavo cercando online qualcosa del grande mago, era il grande mago Martin scozzese, perché era tutto vestito da scozzese. Non ho trovato la frase in cui lui dice grande mago, ma la musichina sì, senti. Grande mago, bellissimo.

0: Galantis One by One. State ascoltando Radio Peter Pan. Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao Gio, buongiorno. Come stai?
0: A posto, grazie. Mi dice, mi mandi l'audio dell'assegnato l'Inter? No, non te lo mando perché non ce l'ho sotto mano. Ma se sei veloce a registrarlo, io abbasso il volume. Guarda, guarda, guarda.
2: Ha segnato l'Inter!
0: Questo è un tormentone quasi come quello dei comici, che a un certo punto hanno contraddistinto le nostre vite e sono entrati anche nel vocabolario comune. Io sono partito da Marco Mazzocca, che faceva Ariel, e il filippino di Claudio Bisio, diceva, è giovedì, segnò. E dato che oggi è giovedì, di questo si sta parlando.
3: Ciao Joe, ciao Tatiana.
0: Tatiana?
3: Chi è Tatiana? L'amica mia!
0: Amica mia, quella che insomma poi faceva un sacco di body shaming che adesso non si potrebbe più fare. Però era una di quelle robe che funzionava tanto, Gabriele Cirilli. E poi i fichi d'India, vabbè, i fichi d'India, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Mi hanno girato direttamente il link. Che tipi, che pazzi furiosi. Qualcun altro ricorda una che io sinceramente non ricordo, senti.
4: Tra i vari tormentoni che mi piacevano c'era quello della Suor Nausica. Ce ne do tante, ma tante.
0: Suor Nausica.
4: E l'altro dei due, che non mi ricordo più il nome del gruppo, del Pino alla lavatrice.
0: Beh, Pino alla lavatrice, ciao. Sì, quello me lo ricordo. Quindi forse questo era il mondo Colorado Caffè. Anche Suor Nausica, che io guardavo un po' meno. 393-7366-240, tormentoni da comici.
5: Peter Pan Generation.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, il remix è quello di Adal. Oh, questo l'hanno citato in tanti di tormentone da comico.
1: Radio Peter Pan, buongiorno. Io mi ricordo tantissimo quel comico che però, di cui però non ricordo il nome, che diceva sempre: il momento è catartico. E cominciava a raccontare le sue, diciamo, poesie. Cioè, che a me facevano ridere tantissimo, era proprio bravo. Con un'inespressività. No. Devastante.
0: No, anzi, ha una voce profondissima. Era Flavio Reglio, me lo ricordo, perché a un certo punto il mio amico Leo aveva comprato il suo libro con le poesie dentro. E a un certo punto lui saliva sul palco, chiedeva la giusta ambientazione.
2: Atmosfera, grazie. La poesia si intitola Se. Se.
0: Se.
2: Se ti sei montato la testa, ma non hai seguito le istruzioni. Se i tuoi amici hanno tagliato la corda, ma tu non eri ancora arrivato in vetta. Se sei solo in una stanza, conti i coglioni e scopri che sono tre. E se la prima volta che hai fatto l'amore è stata un'esperienza unica, ma purtroppo è rimasta un'esperienza unica. Se. Se pensi che Andalo sia uno dei
0: segreti. Andava avanti tantissimo, il finale non lo sapremo mai, però caspita se mi hai aperto un cassetto dei ricordi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Open Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna ad Oppeano domani sera con un super cast. In console, Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED wall show e super guest della serata, Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto, domani sera all'Opean Beer Fest, Oppeano, Verona, ingresso libero.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: bello perché in questo disco del 2020 di Master KG Gerusalemme c'è quello starnuto in sottofondo che ambientato nel 2020 gli dà tutto un altro sapore. 10.38, buon giovedì, state ascoltando Radio Peter Pan, anzi buon giovedì segnò, perché da quello siamo partiti, dal tormentone di Marco Mazzocca in Zelig che faceva Ariel, e da lì stiamo ricordando un po' i tormentoni dei comici nella storia, quelli che ti sono rimasti impressi nella testa.
1: Joe,
0: Sam,
1: e dove vogliamo mettere l'assessore Palmiro Cangini?
0: Fatti, non pugnette.
1: Fenomenale.
0: Vero.
1: Fatti, non pugnette.
0: Vero.
1: Ciao Joe, Diego da Venezia.
0: Anche questo Diego l'hanno detto in tanti. Poi chi c'è?
2: Ciao ragazzi, a me piaceva il Conte Uguccione perché si va sempre
0: a... il Conte Uguccione, non me lo ricordo il Conte, sinceramente non me lo ricordo. Qualcuno invece dice Buzz, che a un certo punto ta ta ta faceva la pubblicità.
3: Allora, buono questo cioccolato, svizzero? No, pakistano.
0: Vabbè, queste comunque erano battute di nicchia per un pubblico di seconda serata. C'era anche lui che ricordava questo.
4: Buongiorno Peter, e che dire di Antonio Cornacchione e i suoi monologhi su Silvio?
0: Povero Silvio, e piangeva e c'aveva questi fazzoletti grandi, grandi, grandi. Pino dei Palazzi, questo era bello. Calabrugovic che faceva...
5: Pino dei Palazzi, un balordo delle case popolari. È un tipo, Mimmo, c'è le sigarette? Oh, Morris, c'è le siga?
0: Oh, Morris! E poi faceva le penne davanti alla pula e la pula muta, una roba del genere. Un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene e quelli che no, c'è l'oroscopo.
6: Peter Pan, generation.

0: 2011 gli One Direction, What Makes You Beautiful. One Direction è uscito un po' così, porca miseria. Chiudiamo il giro di comici che sono rimasti impressi nella tua memoria per il loro tormentone. Anche Ale e Franz Fantastici dicono: ce n'era uno di tormentone loro che era Half-Fly. Lui sedeva sulla panchina, faceva Half-Fly, così aspettando di dire una battuta.
1: Io mi ricordo, c'era la porta aperta e sono entrato.
0: Marigold.
1: Se la porta era chiusa non entravo.
0: Me la ricordo. Ne avete citati due. Uno era Johnny Groove, fatto da Giovanni Vernia.
2: E siamo noi, e siamo noi, e
0: tutto vestito con i pantaloni macchiati a mucca, così elegantissimo, un vero tamarro. E poi Franco Neri, anche lui forse c'aveva la suoneria, che diceva
3: Franco. Oh, Franco,
0: perché parlava delle mamme non piemontesi rispetto a quelle calabresi. I segni che si salvano e che vanno bene in questo giovedì e hanno una giornata bella, agevolata, serena, sono quelli dell'Ariete, bravo. Quelli dei Gemelli, il Cancro, la Bilancia, il Sagittario e il Capricorno. Questi quelli ok, gli altri non citati, attenti.
4: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Anche se... se siete fra i non citati, ci avete una speranza, quella di essere i migliori. Potreste essere anche i peggiori, ma la speranza è l'ultima a morire. I più fighi oggi, col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, sono quelli dell'Acquario. Esistono due tipi di persone: quelli che tagliano lo scotch con la forbice e lasciano il segno per quando lo useranno di nuovo, e quelli che strappano lo scotch con i denti, non mettono il segno e la volta dopo lo ritroveranno con l'unghia. E poi ci sei tu, che prendi uno scotch doppio con ghiaccio per brindare. Oggi lasci il segno. I più fighi sono quindi quelli dell'Acquario.
4: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
4: E non cin cin. Applaudo. Bravo. Con ironia.
0: Peggiori di oggi, malissimo, quelli dello Scorpione.
5: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Scorpione, ma...

0: State ascoltando Radio Peter Pan nella Generation, fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, basta tormentoni di comici, c'è il GR sti cazzi, roba seria.
1: GR sti cazzi.
0: Torna con una carrellata.
2: E sti cazzi.
0: Ma veramente, si parte da Grazia, new entry nella rassegna stampa. Pedicure, addio allo smalto nude, tutte vogliono l'effetto sapone che fa sembrare i piedi più costosi.
2: E sti cazzi.
0: A parte che voglio capire cos'è un piede costoso, ma l'effetto sapone sui piedi funziona, cioè usatelo perché fa bene, toglie le puzze. Dal Messaggero, perché tutti stiamo mettendo un rotolo di carta igienica nell'armadio, il trucco virale contro l'umidità.
2: E sti cazzi.
0: Ma adesso voglio vedere la redazione del Messaggero che suona alle case così dei vicini alla redazione. Dice, ma lei ce l'ha il rotolo di carta igienica nell'armadio? Ah, mi ha scoperto. Dal Today, Don Alberto Ravagnani dalla parrocchia alle foto hot.
2: E sti cazzi.
0: Il corpo di Cristo, proprio un bel fisicato. Mattino.it, Sanremo 2027, Dua Lipa come co-conduttrice con Stefano De Martino. Si domandano, eh.
2: E sti cazzi.
0: Non è ancora un'affermazione, però Stefano, io ho capito cosa vuoi fare te, ma Dua Lipa si è sposata quest'anno, si è non fare il furbo Stefano. La Repubblica, camperisti Narcos, il viaggio stupefacente dalla Spagna, 400 kg di hashish griffato Pokémon.
2: E sti cazzi.
0: Io voglio quello Snorlax che poi ti fa dormire, se ce ne fosse un po'. Da Geopop, farsi leccare la bocca dal cane è rischioso.
2: E sti cazzi.
0: Più per il cane, perché sapessi dove mettono la lingua certe persone, guarda, soprattutto al lavoro.

0: Chico su Peter Pan. Emmar ha indossato le cuffie.
1: Sì.
0: E ha avuto uno spasmo. Mi sono preoccupato. Stai tutto a posto?
1: Sì, sì, mi hai alzato il volume di così, punto in bianco, non me l'aspettavo.
0: Perché era molto basso rispetto al tuo standard.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: di
1: no,
0: solito la reazione al volume che si alza senza che sia drammatico è di indifferenza. Cioè, senti il volume che si alza. Quando sei in macchina.
1: Mi è penetrato,
0: scusa,
1: dentro le orecchie, cosa devo dirti? Fino al cervello, ha toccato l'unico neurone che ho. Ecco, perfetto.
0: Ti è penetrato.
1: L'ho detto.
0: Penetrato nel cervello.
1: Gio.
0: Quante cose ti sono penetrate nel cervello?
1: No, niente. Solamente la musica per ora.
0: Ah, quindi ancora la ricerca, ragazzi. Ieri il destino le aveva indicato che avrebbe trovato l'anima gemella.
1: E dopo ti faccio leggere un'email che mi è arrivata.
0: Un'email?
1: Un'email.
0: Ma non è phishing?
1: No!
0: Non è che ti hanno svuotato il conto?
1: È il nuovo modo per approcciare le email.
0: No, no, no, è per penetrare il tuo conto. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Squatch. Nina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11:03, c'è il meteo.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà. Ah no, quella è normale.
14: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli €9,90. Maxi convenienza.
13: A lì migliora la vita.
12: Peter Pan Meteo.
15: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Un'intensa ondata di caldo dalla giornata odierna interesserà il centro-sud con temperature qui nei prossimi giorni fino a 40 gradi, il nord invece molto ai margini, parzialmente lambito. Ci sarà un aumento delle temperature ma nulla di eccezionale. Per quanto riguarda le prossime ore, cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia fino a 31-32 gradi al nord-ovest, anche 33-34 gradi sul nord-est in Emilia-Romagna. Domani stabilità in pianura, forti temporali invece in arrivo su Alpi, Prealpi e parte di Piemonte. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
16: Nuovo messaggio. messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Forever Fun, Forever Summer.

0: correva l'anno 2005, Martin Solveig, Everybody, c'è questo coso che sale, dici
1: come
0: ma...
1: Come on, finirà. E dopo non arriva.
0: Ah, finirà. Cioè.
1: Infatti.
0: Ah, la stessa cosa che pensi te ogni tanto.
1: Ogni tanto dice come on.
0: Dai, l'abbiamo finita, che bada bam, basta.
1: E poi basta.
0: Hai rotto i maroni. Seconda ora della Generation.
1: Ciao, Joe.
0: Buongiorno, Emma, com'è?
1: Tutto bene, te?
0: Posso.
1: Partiamo così, ma sì.
0: Già abbiamo sdoganato il tema badabam e sbadabam. C'è una questione, fino a un minuto e mezzo fa Emma era al telefono insieme al direttore con un potenziale cliente.
1: Sì.
0: Hanno telefonato col telefono di Emma Rossato.
1: Ovvio.
0: La telefonata però non si è conclusa, quindi nell'ufficio di là c'è il direttore col telefono privato di Emma Rossato.
1: Sì.
0: Una volta conclusa la telefonata, che immagino sarà già conclusa da un minutino.
1: No, non credo.
0: Lui sarà, io l'avrei fatto, sarà andato nella galleria del telefono
1: a cercare
0: quelle foto lì per airdropparsele senza lasciare un...
1: Ma vuoi sapere un segreto? Tutte quelle foto lì sono su una cartella a parte chiamata Nascosti, con il Face ID e con il PIN.
0: Vabbè, basta una foto tua, ce ne sono tante qua in giro per la radio. C'è una domanda per te, cioè in realtà era per me, ma la giro a te.
2: Ciao Joe, come stai? Tutto bene?
0: Alla grande.
2: Ho una domanda, ma visto che gli hater esistono dappertutto, anche a voi ogni mattina vi arrivano messaggi di gente frustrata che non sa con chi sfogarsi?
1: Certo, la mia vita è questa. La mia vita è rispondere a questa gente frustata che ce l'ha con me, non ce la faccio parlare.
0: Lavora in radio, ragazzi, lavora in radio. In realtà c'è un bivio, a me no, a lei sì.
1: A me odiano.
0: Però sarei contento, se qualcuno ha qualcosa da dire me lo dica.
3: Attenzione,

0: c'è il Moving to the Sun? C'è Federico che scrive: ma di chi è questa voce stupenda?
1: Giovanni Marangoni.
0: È mia, Federico. Ciao, buongiorno.
1: Senti, senti che voce. No,
0: perché lei c'ha una voce pidocchiosa.
1: Sì, fastidiosa.
0: Senti.
1: Molto acuta.
0: Settimana scorsa le ho prestato un secondo le mie cuffie perché sono un po' di un livello diverso rispetto a quelle che indossa lei. Indossando le mie cuffie ha sentito la sua vera voce al microfono e ha detto: questa è la mia voce?
1: Ma che fastidiosa.
0: È fastidiosissima. Se l'è autodetto, quindi.
1: Sì, certo, quindi hanno ragione gli ascoltatori quando si lamentano.
0: Quindi se Federico intendevi una bella voce, era la mia.
2: Sì. Attenzione Gio.
0: Cosa?
2: Attenzione, ha detto che sono nei nascosti. No che non ci sono. Oh, Emma furbetta.
0: Quindi tu ti fai le foto di nudo.
1: Ma non si dicono queste cose. Non si dicono queste cose.
0: Se non vuoi rispondere, chiaramente un sì. Io no. Vabbè che non ci sarebbe niente da fotografare, sarebbe solo una roba
1: non
0: da dimenticare.
1: Non ti fai la foto davanti allo specchio.
0: No, non l'ho mai fatta.
1: Nudo, così, con la faccia coperta dal telefono, con le gambe un pochino semiaperte e scrivi Macho Man. Oppure.
0: Avete capito come fa le foto? Adesso avete capito come fa.
1: Vuoi scendere qui sotto?
0: Il telefono davanti alla faccia, gambe aperte e via così.
1: Fino a dove vuoi scendere con la lingua?
0: Senti, ma cazzeggio perché volevo parlare di un'altra notizia, ma abbiamo già finito il tempo. C'era questo video molto divertente di Emma Marrone al supermercato che gira e in sottofondo c'è la sua canzone. Senti. E lei è super contenta e dice che bello con la colonna sonora. Senti, senti.
3: Che chic comunque.
1: Bello messo a posto.
3: Fare la spesa con la colonna sonora. Remix tra l'altro.
0: Remix tra l'altro, che è una cosa che ogni tanto succede anche a me. Perché quando vado in qualche negozio, magari c'hanno in sottofondo Radio
1: la
0: Peter Pan. Però non sanno che io ho questa faccia, quindi comunque non mi caga mai nessuno. Ma io.
1: Ti senti un figo?
0: No, al contrario di Emma. Vado in parola e dico: no, devo uscire da questo posto. Che merda! Senti che voce del cazzo!

0: e dedichiamoci invece a una cosa che piace ad Emma, i soldi.
1: Belli quelli.
0: I soldi, perché c'è una notizia che riguarda José Mourinho, neo allenatore del Real Madrid, è tornato ad allenare lì dopo qualche anno ed è uscita un'indiscrezione sul Corriere della Sera che lo riguarda.
1: La Villa Madrid è impressionante, affitto da 20.000 euro, parco di 5.000 metri quadrati con piscina e area relax.
0: Sembra molto bella dalle foto che mostrano, ci sono anche le palme sul terrazzo. Pensa, sul terrazzo significa che nel giardino, non lo so, ci può stare un baobab di quelli secolari, di quelli che hanno, che sono larghi come un campo da calcio. Dici, ma
1: però, vabbè, 5.000 metri quadrati di piscina, cioè,
0: beh, probabilmente
1: giardino,
0: sì, c'è anche una piscina da 5.000, sembra un lago, il lago di Garda. Però sta di fatto che ho fatto un conteggio, dici 20.000 euro di affitto. Sì, però lui quanto guadagna al Real Madrid? Gliel'ho chiesto all'intelligenza artificiale, sì, che ha messo su due stime. Fondamentalmente sono 15 lordi.
1: 15 milioni.
0: Lordi. Però netti, secondo
1: 13
0: Emma.
1: 13 milioni, per tassandolo arriviamo a 10.511.
0: Vabbè, 10 secondo Emma se li porta a casa, sì, puliti a stagione. Quindi se tu sommi, cioè 20.000 al mese per 12 mesi, quanto fa?
1: Fa 200...
0: E rotti. 240 milioni in proporzione, quindi stipendio, quanto gli costa l'affitto? Ho fatto un conto su carta.
1: No, non l'hai fatto tu, l'hai fatto ChatGPT.
0: Conto su carta. 2,4% del suo stipendio va all'affitto. Io ho fatto il conto, adesso non ti dico i miei cazzi. Il 28%. Mourinho guadagna un sacco di soldi, è il 2%. Io guadagno una pipetta.
1: Giusto.
0: E pago il 28% di quello che guadagno va in affitto.
1: Così si fa. Guadagna più soldi.
2: Peter Pan, estate.

0: Senta, adesso dimmi che è giusto che Mourinho, che guadagna, abbiamo stabilito, più o meno 10 milioni netti all'anno, paghi solo il 2,4% in affitto, mentre io che sono un povero Cristo il 28%.
1: Vabbè, guadagna più soldi, paghi di meno.
0: I soldi fanno soldi. C'è anche chi dice: cavoli, quasi 3.000 euro ti becchi, non male. Michele, mi sa che hai sbagliato.
1: No, lui ne guadagna 4.000.
0: Cala.
1: 4.000.
0: Forse la metà, Michele. Ma forse i mesi che va bene.
1: I mesi che non vende le foto dei piedi su internet guadagna così. Vero?
0: È che io ho i piedi da hobbit.
1: E cosa potresti vendere?
0: La voce. La voce, però poi dal vivo, vedi, lo dice anche Cristina. Gio, diciamo la verità.
1: La tua voce dal vivo è diversa da quella che si sente in radio. Sempre bellissima, ma dal vivo è diversa. È ovvio.
0: È una di quelle cose che mi butta giù il morale, che poi trovo qualcuno e mi dice: ma c'è una voce diversa.
1: Anche a me lo dicono
0: una
1: sempre.
0: Voce diversa. Perché io fuori parlo tutto così.
1: Esatto.
0: Ciao bambini.
1: Ciao pulito. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Squat. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: prendi, meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Open Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna ad Oppeano domani sera con un super cast. In console, Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED Wall Show e super guest della serata, Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto, domani sera all'Open Beer Fest, Oppeano, Verona. Ingresso libero. Turn the bass up. Under pressure.
18: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: anno 2001, Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. C'è Giacomo che scrive: con questa canzone mi avete fatto credere che partisse la pubblicità della San Benedetto.
1: Invece no.
0: Sai che non l'ho vista, non ce l'ho presente. Cioè, immagino che abbia questa canzone come colonna sonora, però non ce l'ho presente. Ti
1: giuro. Credo anche.
0: Aspetta che metto un cuoricino a questo
1: messaggio. No, non metterlo perché non se lo merita questo cuore.
0: Di Claudio.
1: No.
0: Claudio che dice: è irritante sentire parlare di soldi questa signorina tutti i giorni. Vabbè, Claudio,
1: più
0: però.
1: Più che ventenne.
0: Dai, vabbè.
1: Che ne sa lui?
0: È l'unico tema del quale se ne intende.
1: Ma non è vero, ma smettila.
0: Ma sì, guarda.
1: Ma poi scusami, aspetta, ma non è interessante sapere che una ragazza giovane sa qualcosa di finanza? No? Non è?
0: Finanza. Intendi solo di come spenderli i soldi, non come
1: investirli. Non è vero.
0: Shish, cambia argomento, tornando su temi di cui Emma Rossato non si intende, parliamo di Dragon Ball, perché c'è una notizia che ha attirato la mia attenzione dal Corriere della Sera, che titola così:
1: il parco divertimenti di Dragon Ball da 22.000 posti di lavoro finanziato dall'Arabia fa discutere la Francia. Stiamo diventando un bordello per turisti.
0: Lascia stare la polemica sul bordello per turisti dei francesi. Io ho detto: caspita, un parco divertimenti a tema Dragon Ball.
1: Bello!
0: Ma questa è veramente una figata.
1: Costa solamente 6 miliardi di euro.
0: 6 miliardi.
1: 6 miliardi.
0: Più di quanto guadagna Mourinho.
1: Esatto.
0: Accidenti, non se lo può permettere neanche lui di farlo. Da qui il dilemma.
2: Il dilemma Rossato.
0: Stavo iniziando a fantasticare su tutte le attrazioni che potrebbero esserci in questo
1: tipo?
0: Parco. Beh, sicuramente una montagna russa a tema Nuvola Speedy. Che
1: io,
0: scendi velocissimo.
1: Io immagino tipo a un certo punto che lui lancia. No,
0: l'onda energetica.
1: Sì, esatto, tipo una giostra. Così.
0: Ma come puoi crearla?
1: Delle
0: braccia giganti
1: delle braccia
0: che ti lanciano.
1: Esatto.
0: Quindi 393-7366-240. Poi vi diamo qualche indicazione in più su questo parco a tema. Ma che attrazioni
1: idealizzate ci possano essere in questo super parco di Dragon Ball?
0: Dai con la fantasia.

0: looking back.
1: È la tua canzone, sì. Ma voglio diventare miliardario tantissimissimo.
2: Non dirlo più, perché non si può più parlare di questa cosa.
1: No, parliamo di cose che non sai, cioè il restante mondo universo. Okay. In particolare di Dragon Ball, che te non hai mai visto.
2: No, io l'ho visto, lo vedeva mio fratello, quindi l'ho visto. Però non era una cosa che mi piaceva, guardavo le Winx.
1: A parte Goku, un personaggio di Dragon Ball.
2: Quello verde. Poi c'era.
1: Ha un nome.
2: E non lo so, quello non lo so. Poi c'era un nano basso.
1: Junior detto.
2: Pimpi.
1: No, Pic. Junior.
2: Piccolino.
1: No, è piccolino, è solo piccolo.
2: È piccolo, ah, ok.
1: Insomma, c'è questo parco a tema che verrà realizzato forse entro il 2032. Quindi stiamo parlando
2: belli
1: di
2: lunghi.
1: Fra qualche anno. Nella zona nord-ovest di Parigi, appunto, a tema Dragon Ball. A Mirapolis o Mirapoli, visto che è in Francia. Costerà 6 miliardi di euro. Non ci sono ancora delle idee sulle attrazioni che ci saranno. E da qui l'abbiamo chiesto a voi, che tipo di attrazioni possono esserci?
3: Beh ragazzi, più che attrazioni io sarei curioso di vedere il mangiare.
1: Beh, mangiare, tipo secondo me c'è il fagiolo di Balzac, uno te ne danno, costa tantissimo, che era quello che Goku prendeva per guarire.
2: Ah,
1: lo mangiava e diventava subito fortissimo.
2: Ti danno un fagiolo qui.
1: Te lo fanno pagare un botto di soldi.
2: E poi ti mettono sulla giostra e ti dicono vai, fai andare alla giostra con il fagiolo.
1: Lui l'ha immaginato così in realtà.
3: Sì. Porzioni infinite da Goku che mangia e dopo si fa anche le pennichelle.
1: Esatto, perché lui mangiava velocemente e tantissimo. Altre attrazioni?
2: Il serpentone, direzione Re Caio. Sì. Re Caio si chiama. Sì. Con le tentatrici anche, tipo Welcome.
1: Vabbè, perché effettivamente non in quel cartone lì c'era un po' di malizia. 393-7366-240.
2: Secondo voi come sarà il parco a tema di Dragon Ball?
1: Che attrazioni ci mettono?
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: Disco Machine, Duke Dumont, Nothing But Tips, Something On My Mind. Abbiamo parlato in questa mezz'oretta del parco a tema Dragon Ball che verrà realizzato in zona nord-ovest di Parigi, a Mirapoli. E c'è un ascoltatore che si chiama Michael che è molto affezionato alla serie Dragon Ball e scrive:
1: ciao Joe, ciao Emma, io per non sbagliare mi sono tatuato un braccio intero a tema Dragon Ball.
0: Cioè, allora, sulla parte alta verso la spalla c'è Goku in versione Super Saiyan di quarto livello.
1: Quarto, cacchio.
0: Che è quello che non ha più i capelli biondi, ma gli sono tornati del colore naturale, nero.
1: Perché Goku ha capelli biondi?
0: Corvino. Nella evoluzione di Super Saiyan e Super Saiyan di secondo e terzo livello è biondo.
1: Sì, va dalla parrucchiera, li decolora. Poi cambia come noi donne. Decolora,
0: gli
1: cambiare.
0: Terzo livello gli crescono.
1: Ah, pure!
0: Anche. Diventa proprio un chiomone biondo.
1: Mette le goccette per farle crescere.
0: E poi scendendo lungo il braccio verso la mano c'ha il drago Shenron, quello che esaudisce i tuoi desideri quando hai raccolto le sfere del drago.
1: Ma alla fine, queste cavolo di sfere, le raccoglie? No. No, sì.
0: Sì, diverse volte, però poi si evolve anche il.
1: Ma lui questo desiderio glielo chiede al dragone?
0: Certo.
1: E che cosa gli chiede?
0: Ma adesso non è che voglio spoilerarti tutto.
1: Ah, vabbè, certo.
0: Senti un po' di attrazioni che consigliano i Regaz.
2: Hola, se attrazioni di Dragon Ball. Allora, la prima è schiva le Dragon Ball.
0: Bella.
2: Un percorso dove cadono queste sfere del drago.
0: Sì.
2: Poi l'altra è, hai presente quella giostra che gira tutto quanto attorno?
0: Ah,
2: quella che dove c'è tipo Gigrobo, ecco, ci mettiamo delle nuvole. Perfetto!
0: C'è uno scenario tipo Takeshi's Castle,
1: mamma
0: presente,
1: mia,
0: dove ci sono i giapponesi.
1: Denunce su denunce arrivano,
0: no,
1: qua.
0: Non è vero. C'era anche chi dice: speriamo che ci sia.

0: mai o mai a chiudere la seconda ora della Generation. Lui dice: ma come? Ma non ma sai come? Niente.
1: Emma, ma come chi è Bulma? Dai, oh. Ben via, Bulma.
0: Ben via.
1: Cioè, non hai mai visto Dragon Ball?
2: No.
1: Ora io stavo sentendo la radio, ma cioè, non posso accendere la radio e sentire chi è Bulma. No, dai.
2: Cioè, te lo giuro.
1: No, non ci siamo. E comunque siamo a Bulma, se ci fosse anche C18 sarebbe perfetto.
0: Ecco, C18, lo sai.
2: Sì, è il.
0: È quella donna un po' mezza donna, mezza.
2: Mezza capra.
0: No, che capra.
2: Mezza.
0: Non sarebbe un desiderio sessuale del nostro ascoltatore.
2: Allora, non lo so. Che...
0: mezza donna, mezza.
2: Mezza.
0: Rossa. Ma no, rossa.
2: Romana. Mezza robot. Perché scusami, è un desiderio sessuale essere mezza donna, mezza robot.
0: Un androide.
2: Ok.
0: Androide. Comunque.
2: Erano meglio i Pokémon.
0: Bionda pure lei, ti assomiglierebbe pure.
2: Pure.
0: Non è che sei robot pure te.
2: Sotto sotto.
0: C'è un robot nella terza ora della sala giochi. Si chiama.
2: Il computerone.
0: E quindi?
2: E quindi apri questa sala giochi.
0: Fra poco.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci, ma sì.
6: Ma va, sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Panno Clock.
2: Le 12 e 2 minuti.
0: Ci sono le news.
13: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
14: news. Buongiorno da Gerry Romano. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In merito alla ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre sempre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Nei playoff di Conference, dalle 20, Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: bella canzone.
1: La Britney Beach. Correva l'anno 2007, Gimme More. State ascoltando Radio Peter Pan, M è sempre qua.
2: Sono sempre qui, ma c'è anche il computerone.
1: Ciao computerone.
0: Ciao Gio.
1: A posto? Bellissimo, apriamo sta terza ora della Generation con la sigla della sala giochi.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
4: Oh, you get this in. Start.
1: La sigla della sala giochi, perché c'è la sala giochi.
2: Che
1: si assegnano
2: bello.
1: Anche oggi due ticket, i numeri
2: 7, 8,
1: che danno la possibilità a un altro o un'altra di voi, anzi a un'altra coppia, perché
2: sì,
1: facciamo due giochi con due ticket diversi, di partecipare al sorteggio che si fa lunedì verso quest'ora qui. In palio che c'è?
2: I gadget di Radio Peter Pan, ma per l'ultima volta anche un premio di Sand Beach Sottomarina, due lettini e un ombrellone.
1: 2-1-2, è un codice, è uno schema del calcio. Da che giochiamo, computerone?
5: Elabora.
0: Davvero cool.
1: Davvero cool, lo dice anche il nome, è un gioco che si basa sulla fortuna.
2: Esatto, sul culo, perché ci colleghiamo con l'ippodromo. Ci sarà una sfida di cavalli, dovete individuare il primo e il secondo piazzamento della giornata.
1: Quindi i 10 cavalli hanno dei nomi, tu non devi puntare sulla casella, ma sul nome del cavallo. Ci vuole un po' di fortuna, ma anche un po' di intuito, perché alcuni nomi probabilmente si abbinano. 393-7366-240, senti i nomi e poi scommetti.
6: Pronti a puntare sui due piazzamenti della gara odierna. I cavalli sono nelle caselle di partenza e la gara sta per cominciare. Voglio sentire

0: casella 8 per marmellata, alla 9 Tinder, alla 10 esclusivo. Fate le vostre puntate.
1: Questi cavalli in partenza, fra poco ci ricolleghiamo con l'ippodromo e capiamo come finisce la gara. Dovete individuare i primi due piazzamenti.
2: Attenzione! No!

0: W Sound, J Balvin, Ovi on the drums. Godzilla si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 7
0: con il gioco
1: davvero cool.
0: Un gioco che si basa evidentemente sul cool, sulla fortuna. C'era una corsa di cavalli, ci siamo collegati poco fa con l'ippodromo per la partenza. Fra un attimo ci ricolleghiamo per capire il risultato. 10 gare, 10 cavalli sulle caselle di partenza. C'era da individuare i primi due piazzamenti, quindi roba di scommesse.
1: Sì.
0: Alla casella 1,
1: amore vero.
0: Alla 2,
1: Elena di Troia.
0: Alla 3 c'era
1: burro.
0: Alla 4
1: meteorismo.
0: Casella 5
1: Brad Pitt.
0: Poi c'era
1: fico.
0: Alla 7
1: esplosivo.
0: Alla 8
1: marmellata.
0: 9
1: Tinder.
0: Alla 10
1: esclusivo.
0: Su cosa hanno puntato?
2: Meteorismo.
0: Sì, però dovevi dirne due.
1: No, non mi piaceva.
2: Burro e marmellata.
0: Burro e marmellata è un bel abbinamento, quindi secondo me è una buona scommessa. Poi
3: amore vero, Brad Pitt.
0: Anche questo è chiaramente
3: Tinder,
0: il suo
3: amore, amore vero.
1: Vedi
3: Tinder,
1: anche lui. Vero,
3: sì. I cavalli in partenza.
2: Elena di Troia. Amore.
0: Amore.
1: Amore. Amore.
3: Tra poco ci ricolleghiamo con l'immagine.
4: Meteorismo esplosivo.
0: Anche meteorismo esplosivo era una buona combinazione. Poi.
5: Ciao di Peter Pan.
1: Ciao.
5: Sono Riccardo. Vi ascoltiamo sempre. Secondo me i cavalli che vincono sono fico e marmellata.
0: C'è anche Carmen.
5: Ciao.
0: Che dice se no è Brad Pitt meteorismo perché dicono che puzzi.
1: Ecco, non si sa.
0: Carmen sa delle cose che noi non sappiamo. Ricolleghiamoci con l'ippodromo. Chi vince?
6: Incredibile quello che è accaduto oggi all'ippodromo dalla casella 3. Meteorismo decolla in maniera imprevedibile. Vincono la gara odierna marmellata e fico.
1: Buono.
0: Vedi? Allora, meteorismo è partita, decollato, se lo sono perso. Yeah. Quindi hanno vinto marmellata e fico, che è pure di stagione.
1: Esatto, e lui l'aveva detto, senti qui.
7: Sì, per me è fico e marmellata.
0: Ah. È stato il più veloce a individuare la coppiata vincente. Si porta a casa il ticket numero 7 e si chiama
1: Alessandro Girotto.
0: Alessandro. Grande Ale, you win.

0: Fisher, What a Life su Peter Pan. Emma.
1: Dimmi.
0: Emma.
1: Non ti ho ascoltato.
0: Emma.
1: Non ti ho ascoltato.
0: Emma, stasera.
1: Cosa succede?
0: Ci sono i sorteggi della Champions League.
1: Aia.
0: Una stagione dipende da quello che verrà estratto oggi.
1: Beh, non sicuramente né la tua né la mia.
0: Chissà se è il computerone a fare l'estrazione.
1: Chissà il Como come se la caverà.
0: Il Como alla
1: Como
0: grande.
1: Vash.
0: No. Bella questa. Perché ci sono tanti spagnoli nel Como e...
1: Andiamo avanti con gli eventi di Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Next event.
0: Che cazzo di annuncio è? Andiamo avanti con
1: così.
0: Avanti con la musica.
1: Stavi
0: andiamo avanti
1: di
0: con
1: cose
0: la pubblicità.
1: Non...
0: Oh, my God.

0: Apollo. Poi ci sarà anche Peter Pan in patto alla festa di fine estate al Gaio di Spilimbergo, Pordenone. Dalle 22 in console troverete DJ Maxwell e Fede.
1: Non è che è il Gaio di Spilimbergo, non è un tizio, eh.

0: Maxwell, Whatever Turns You On. Su Peter Pan nel fuori onda stiamo facendo dei giochi geografici per stabilire cosa c'è a metà strada. Noi siamo a Castelfranco Veneto, sì, in provincia di Treviso. Stiamo facendo delle cose di distanza fra qui e Milano. Metà strada fra qui e Milano. Ci potrebbe essere Bergamo?
1: No, assolutamente no. Metà strada è Desenzano del Garda, barra Brescia.
0: Quanto entusiasmo hai? Perché se hai tanto entusiasmo, Bergamo è quasi già metà strada. Dipende quanto sei ottimista.
1: Bergamo-Milano sono mezz'ora di tempo, più o meno mezz'oretta, 40 minuti, quindi non può essere metà strada.
0: Farei più
1: Desenzano
0: fra Brescia e Verona, sì, sul lago di Garda. Però
1: bellissimo,
0: Bergamo
1: poi
0: è già più in qua. È che con l'autostrada non la fai.
1: Ma Bergamo è qui, cosa stai dicendo?
0: È che con l'autostrada non la fai, mannaggia.
1: Ma che cosa dici?
0: A che uscita usciamo?
1: Uscita Bergamo,
0: cioè. Uscita Bergamo usciamo, ok. Fra poco c'è lo spicchiettino finale della Generation con
1: Marco Boffo in console, 2000 euro e poi il secondo ticket della sala giochi.
0: A fra poco. Peter Pan Generation. Peter Pan.

0: trovare market aderenti è online.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Sabato 29 agosto ritorna il DJ set ufficiale di Radio Peter Pan al chiosco Sunshine per l'imperdibile Beach on Fire a Cavallino Tre Porti. Nella notte più suggestiva dell'anno, con 10 postazioni in riva al mare per lo show pirotecnico. Radio Peter Pan dalle 20 sarà al Sunshine. In console per tutta la notte Alice Fassina e Marco Boffo DJ. Dalla cena al dopo cena fino ai fuochi d'artificio. Sabato 29 agosto, Radio Peter Pan per il Beach on Fire al chiosco Sunshine. Cavallino Tre Porti, Venezia.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: Ci fu un'idea.
10: 2000 Heroes.
11: Un gruppo di persone straordinarie.
10: I supereroi degli anni 2000 mixati da
12: Marco Boffo.
13: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Galattico Marco Boffo ci ha portati al 2016 con Danny Ocean, Merehuso.
3: Al 2018 con Amy Schilla, Roller Coaster.
2: A chiudere dal 2015 Jason Derulo, Want to Want Me.
4: Thank you.
5: Thank you.
6: Thank you.
5: Thank you.
2: Super Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation, 20 minuti, poi andiamo a mangiare la pasta. Prima di farlo però ci sono le ultime due robe che dobbiamo fare, sì, raccontare. A parte la vita del Dome.
3: Che quella è importantissima.
2: C'è anche un ticket da assegnare, il numero...
3: Il numero 8.
2: Prima però il Dome.
3: Senti.
7: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
7: Senti, allora oggi è uno di quei giorni in cui sei in modalità stealth, Gio. Sei nascosto, nessuno ti deve sentire, vedere. Ieri persino mi sono chiuso in ufficio, tutte le porte, dopodiché solo dopo mezza giornata si sono accorti che c'ero anch'io. Comunque Joe, noi intanto prepariamoci al grande evento di sabato Joe. Non ti spoilo nulla. Cosa succede sabato Joe?
3: Cosa succede?
2: Compie gli anni il Dome.
3: Ah,
2: è della Vergine.
3: E porta da mangiare anche in radio?
2: Ma non credo che passerà.
3: Io lunedì aspetto il cibo.
2: Se vieni domenica vedrai che trovi
3: io lo aspetto lunedì.
2: In modalità stealth per non farsi vedere. Invece bisogna farsi vedere e farsi notare nel secondo gioco di oggi. Quello che assegna il ticket numero 8, l'abbiamo detto un attimo fa, il gioco è... È un gioco musicale, funziona così.
3: Un DJ che non sa fare un DJ fa questo remix, ma mi ha fatto veramente male. Voi però siete bravi, individuate il titolo e l'artista
2: della canzone originale, quella remixata dal DJ Cane male. 393 736 6240.

È successo così, che mi ha tagliato poi tutto l'inizio e la fine, ha tenuto la metà. Però computerone era la parte quella che serviva. Dai, che canzone era?

0: Peter Pan nella Generation. Spicchiettino finale si è giocato. È inutile che te la ridi, computerone. Il DJ cane che hai assoldato te, che è veramente un cane.
1: Bello.
0: Sarà anche bello. I DJ adesso sono tutti belli, però non sanno fare il DJ. Il DJ cane ci ha mandato solo la parte senza l'introduzione, senza la chiusura.
2: Ma perché è ancora in ferie, dai, poverino.
0: Ha remixato questa canzone, che in realtà è molto molto famosa. C'era da capire titolo artista della versione originale. Però remixata male
2: molto DJ male cane.
0: Che canzone dicono che fosse?
2: Holly tutta vita, no, quello è l'album. Holly quei ricordi là, no, quella è un'altra canzone.
0: Guarda che Emma si arrabbia, in realtà la canzone era quella che ha vinto Sanremo.
3: Vorrei
0: Stalagna.
2: Cosa?
3: Tornare a

0: come Faghe senza te. Quindi la canzone era
1: Olly Balorda Nostalgia.
0: Ma dai, l'hanno indovinata tutti.
1: Sì, tutti.
0: Lei è stata però la più veloce, vince il ticket numero 8, si chiama
1: Giada Conti Bellocchi,
0: la contessa. Brava Giada, Giada. Grande Giada, you win.
2: Radio

0: onda. Quindi domani appuntamento, segnalo in agenda.
1: Ci siamo?
0: Emma,
1: sì.
0: Se non vieni non ti pagano.
1: Cavolo, allora ci sono.
0: Dalle 10 alle 13 mi raccomando.
1: Sì, sì, sono qui.
0: In via
1: presente.
0: Delle Mimose, te, gli altri possono semplicemente accendere la radio, non serve che vi spostiate, vi raggiungiamo noi.
1: Tu vieni, vero?
0: Dove?
1: Domani.
0: Cosa?
1: Qua.
0: Beh,
1: ci sei
0: anch'io
1: io?
0: Ho questa condizione
1: anche
0: che se
1: tu?
0: Non vengono. Beh, in realtà ho qualche ferie, cioè io ho le ferie perché sono dipendente.
1: Io
0: quindi
1: no.
0: Quindi potrei anche stare a casa. Vediamo, dai, come
1: vediamo,
0: va.
1: Vediamo.
0: Hai fatto gli auguri a Angelo PA1 e a Inbeat che oggi compiono gli anni?
1: Certo, certo che sì. Abbiamo fatto sul gruppo. Lady Ellen ha fatto gli auguri solamente ad Angelo.
0: Vabbè, è giusto che sia così. Dai, Inbeat è l'ultimo arrivato. Fra poco, Fede, insieme ad Alice Fassina con un'altra puntata di Peter Paramanetta. Emma, ci sentiamo domani.
1: Ciao Gio.

0: Jackpot.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Sabato 29 agosto, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Gesù si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 13 da 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
15: Ma ci starà qui?
14: Ma sì, allarghiamoci un po'.
15: Così va bene?
14: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
15: Come birra per ogni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
14: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
15: Ali, migliora la vita.
16: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
20: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: pusher.
1: Ma che pusher? Pusher, quello è l'amico tuo, questo un altro, che dal 2010 ci porta indietro a DJ Got Us Falling In Love.
0: Comunque, cosa bella, questa coppia potremmo essere io e te. Io sono il pusher e tu sei il pitbull, il
1: sai
0: mio
1: mastino. Sai che ci sta? Cambiamo nome.
0: Mica male.

0: pomeriggio, Federico Giovannetti, alias a.k.a. Fede dice cose.
1: E questa radio a.k.a. Castelfranco Veneto, smettila, ovvero sede di radio Peter Pan.
0: Smettila di fare imitazioni brutte che non ti riescono bene. No, ho detto anche il tuo nome su Instagram perché continua ad avere sempre pochi follower.
1: Ma non mi caga nessuno.
0: Ma veramente, ma che tristezza.
1: Se volete, signorine, signorine all'ascolto, inizio a postare le mie foto in intimo.
0: Ecco, così perdi i pochi che c'hai, non ti conviene.
1: Dai, fatemi arrivare almeno a 2000. Fede trattino basso dice cose, dai, su, forza.
0: Giovedì 27 di agosto in diretta fino alle 15, la pausa pranzo croccantina, quella di Radio Peter Pan, perché
1: croccantini.
0: Croccantini. Vabbè, ieri è stata la giornata mondiale del cane.
1: Certo.
0: Oggi è giornata croccantini, allora.
1: Certo, giusto, giusto, giusto.
0: Anche perché ci saranno state un sacco di offerte, ADV, sponsorizzazioni per i prodotti sui cani.
1: Non lo so, non voglio saperlo.
0: Ma hai fatto la scorta?
1: Non ho fatto.
0: Avresti potuto sopravvivere per tutto l'inverno, a gratis.
1: Pitbull, smettila. Allora, tra poco iniziamo col menù del giorno, però a noi piace prendercela un pochino con calma perché è pausa pranzo, Alice ancora c'ha le roba, c'hai ancora il prezzemolo tra i denti.
0: Davvero? No, non dirlo, adesso controllo.
1: Meno male che non siamo in televisione, avremmo perso quei pochi ascolti che ci sono rimasti.
0: Esatto, vabbè, insomma, è ancora periodo un po' agostiano di ferie, la riprendiamo con calma.
1: Che cos'è?
0: Agostiano, di agosto.
1: Di agostino.
0: No, perché poi da lunedì riparte tutto il palinsesto preciso preciso, quindi saremo anche noi più precisi precisi.
1: E allora, per fare le cose quasi precise, un nuovo disco molto figo, poi le ricorrenze certificate, poi il forse accade oggi, è giovedì.
0: Sesso!
2: Attenzione! No

0: croccante in teoria, oppure quella un po' smollacchiata di Radio Peter Pan.
1: Allora, mi immaginavo le persone che sono riuscite ad andare in vacanza, belle lì sotto l'ombrellone, all'ombra, a godersi un po' il relax, che hanno passato il tempo a meditare su come smettere di lavorare, ma comunque guadagnare dei soldi. Amici, ma soprattutto Rocky Festaiolo, potremmo aver risolto tutti i tuoi problemi.
2: Sentiamo. È legale fare uno sticker su WhatsApp con il volto di un amico?
3: Potrebbe non essere legale, aia, specialmente se lo sticker che raffigura il volto o la figura di una persona viene realizzato senza il consenso di quest'ultima. Infatti, realizzando questo sticker si potrebbe andare a violare la sua privacy, arrivando a correre il rischio di subire delle sanzioni che vanno ben oltre i 1.500 euro.
1: Allora, qui prevedo e sento profumo di soldi facili, soprattutto per Rocky, di cui noi abbiamo, così ovviamente a titolo assolutamente non consensuale, smerciato sticker di lui che twerca,
0: godo,
1: lui che è vestito malissimo, lui con le sue frasi meme,
0: godo non godo.
1: Rocky potrebbe già licenziarsi ed essere ricco forever and ever.
0: Sì, però i soldi non glieli diamo solo noi, ma anche tutti i nostri ascoltatori
1: che l'hanno ricevuto.
0: Non solo che l'hanno ricevuto, ma che ogni tanto ci rispondono mandandoci lo sticker di Rocky, quindi attenzione, attenzione.
1: Credo comunque che in giro ci siano stickers anche con la tua di faccia, caro Fede.
0: L'importante è che sia la faccia e che non sia la capocchia.
1: Vabbè, ma in quel caso non capisci la differenza.
0: Tanto è tutto tondo, tutto liscio. Che brutta scena, dice, mamma mia. Well,

0: solo per quelli che ce lo richiedono, assolutamente solo per loro, al 393-7366-240 mandiamo via WhatsApp gli sticker inerenti alle, con le facce dei nostri speaker, quindi gettonatissimo Rocky, molto gettonato Fede.
1: No, io non voglio, al massimo posso vendere per 25
0: le foto dei piedi.
1: Euro. No, le foto di piedi no, c'ho lo sticker di Don Fede, quello posso darvelo.
0: Ah vabbè, ma c'è sempre la tua faccia.
1: Quella non la voglio vendere.
0: Ah, non la vuoi regalare?
1: No, certo, deve essere venduta, c'è un valore.
0: Va bene, vi mando solo quelle di Rocky che non costano niente, facciamo prima.
1: Allora, c'è nel frattempo un dissing in corso sulla chat, perché Alice fa la schizzignosa a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, perché hanno chiesto: Alice, tu che sai tutto, che cosa sono i peptidi? E lei, peptidi.
0: I peptidi non esistono, i peptidi magari sappiamo cos'è. Vero Fede che hai aperto chat GPT?
1: Allora, chat cipettini.
0: Cosa ti dice dei peptidi?
1: Servono principalmente a stimolare la produzione di collagene e a rinforzare la barriera cutanea, agendo come messaggeri per le cellule. Ci ho capito un cazzo.
0: Proprio bravo a leggere, proprio bravo.

0: grande di Manzano, già per il secondo o terzo anno di seguito, adesso non ricordo. E questa domenica invece il Flow Latino DJ Set, io e Sale Sanchez, saremo a Muggia al Boa Beach, a ingresso gratuito. Sì, ya!
1: Esto es el sonido picante del Miami, baby.

0: Udine.
1: Seguici su miami.tour.
2: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
3: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
17: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Boom boom, la fassina non c'è più,
1: no,
0: sono rimasto
1: c'è.
0: Da solo e vai, sono contento.
1: Ma smettila, boom, boom, allora, a parte boom, che sei molto 80s, torna ai giorni nostri. Anzi, se vuoi, torna ancora un po' più indietro, nel 1964.
0: Sì, perché ci sono le ricorrenze certificate, 27 agosto debutta al cinema Mary Poppins.
1: Esatto, il film Disney con Julie Andrews e Andrews e Dick Van Dyke. Tra l'altro,
0: sarà un anno sporco
1: no.
0: Sarà un anno bello grande,
1: no. Una opinione non popolare,
0: an unpopular opinion,
1: grazie, okay. A me Mary Poppins mi sembra stata un po' sulle palle,
0: vero, anche a me,
1: cioè non sono mai riuscita a guardarlo così con Spencer, cioè
0: non ti piace,
1: no,
0: ho capito,
1: non mi piace
0: sta storia della Tada che arriva dal cielo con l'ombrello e diventa uno dei musical più celebri della storia, ottiene 13 candidature agli Oscar, a lei non mi piace.
1: Non mi piace, che te devi anche questa cosa della parola canzone più lunga del mondo, supercalifragilistichespiralidoso. Sti cazzi, posso? Sti cazzi, si può dire?
0: Super cazzi.
1: Non mi ha mai, cioè, non lo so, non mi ha mai convinto al 100%. Poi magari ci sono super fan all'ascolto, 393-7366-740, diteci la vostra.
0: A me non piace una cosa, al di là di Mary Poppins, non piacciono sti cavolo di film in cui a un certo punto cantano,
1: bravo,
0: ballano. Non sono per nulla rappresentanti della realtà, perché io e te non è che siamo su un film e stiamo parlando nella vita vera, a un certo punto l'altro giorno sono andato a fare la cacca.
1: Bravo, però in questo devo dire che i fan dei musical e film simil musical hanno riscosso negli anni grande successo. Sì. Non è un genere che evidentemente a me piace, ma neanche a te.
0: Vabbè, non ci frega niente, però, dei nostri gusti, perché tra poco vi raccontiamo alcune curiosità direttamente.
1: Alcune.

0: oggi è il Mary Poppins Day, in realtà no, però è la giornata in cui uscì il film della Disney di Mary Poppins.
1: Era proprio il 27 agosto 1964. Allora, a me e a Fede il genere non piace, però dobbiamo dare al Cesare quel che è di Cesare, ovvero dei riconoscimenti importanti, certo, delle tappe importanti per il cinema. Questo film l'ha segnato.
0: Anche perché ha vinto 5 Oscar. Poi uno degli aspetti più innovativi di Mary Poppins del 1961 è la combinazione tra live action e animazione. Il film fu girato interamente sul set degli studi Disney di Burbank e la squadra degli effetti speciali utilizzò delle tecniche molto sofisticate per l'epoca.
1: Esatto, questo lavoro comprendeva processi ottici, fili, cavi, questi sistemi che vengono chiamati di compositing, che permettevano agli attori reali di interagire con elementi animati di finzione. La resa è stata per l'epoca assolutamente incredibile, tanto che una delle statuette vinte proprio agli Oscar fu una menzione speciale per gli effetti visivi di questo film. Hanno fatto un po' a scuola.
0: Esatto, anche perché parliamo del 1961, oggi queste cose le diamo per scontato, all'epoca era tutt'altro che facile.
1: Esatto, tra l'altro tra le varie statuette 13 nomination, 5 vinte, tra cui miglior attrice. Quindi Julie Andrews, chi poteva essere Mary Poppins se non lei? Quella faccia lì rimarrà nel nostro immaginario per sempre.
0: Però non ho capito una cosa, ci è arrivato un messaggio al 393-7366-240 di un ascoltatore, Riccardo, che dice: è il trauma della Disney la musica ogni scena, a me piace molto spazzacamino, non capisco se gli piace o no sta
1: scena.
0: No,
1: secondo me è un trauma ma gli piace, poi ti entra, faceva più o meno così:
2: cam camini spazzacamin, allegro e felice
1: pensieri non ho. Mi faceva cagare, però la canzone alla fine me la ricordo, vedi?
0: Ti potrei vedere quasi bene a fare
1: musical.
0: Ma che la spazzacamini al massimo, guarda.
3: Cioè,

0: Burger, tè al limone.
1: Tanti, tanti ce l'hanno scritto. Pizza, hamburger, tè al limone. Ragazzi, in tanti non avete resistito. Ormai, grande trend.
2: Per i miei gusti, anche in troppi. Cosa bella, una delle ricorrenze del Forse Accade Oggi, di cui però non vi parleremo. Oggi in America è la giornata dell'hamburger.
1: Esatto, vedi, tutto sommato siete riusciti a stare anche nel tema. Bravi, e inconsapevoli ma bravi.
2: Inconsapevoli ma bravi. Bravo anche lui che adesso ci porta altri suoni, quelli del 2000, perché c'è Marco Boffo col 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Gli eroi più forti della Terra, roba civile.
2: Sì, li ho conosciuti.
1: Già, ma facciamo la conta dei presenti. Tuo fratello, il semidio, un super soldato, un uomo con grossi problemi nel gestire la propria rabbia, un paio di assassini provetti e tu,
3: Marco Boffo.
1: Sei riuscito a far incazzare tutti quanti.
2: Era questo il piano.
0: I Need a Heroes. I Need a Music su Radio Peter Pan.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Lui non ci delude mai, il suo nome è Marco Boffo, un vero superhero degli anni 2000. Anni 2000 che tornano sempre domani a quest'ora e quindi li aspettiamo con molta ansia.
3: Noi invece torniamo tra poco col Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Peter Pan Impatto. Domani sera, Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi, con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Domani sera, Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 14 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
17: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
18: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Rubel con Ocean House, un po' di figo sound in questo pomeriggio, in questa pausa croccante targata Radio Peter Pan. Sono le 14:05. Di nuovo buongiorno Alice.
1: E ancora buon pomeriggio Fede. Allora, Peter Palamanetta, il forse accade oggi, oggi è un po' vintage.
0: Sei.
1: Allora, in questi giorni in parecchi paesi del mondo, ma sulla stessa settimana ma in giornate diverse, quindi oggi le prendiamo tutte insieme, si festeggia proprio il second hand.
0: E infatti noi la giornata dell'usato la festeggiamo proprio con questo spirito qui, nel senso che questa ricorrenza è molto dubbia, molto sì, forse potrebbe essere magari di oggi, di ieri, di domani, domani, e allora noi la ricicliamo.
1: Allora, un po' di dati che ci riguardano. In Italia l'usato è diventato un pezzo molto importante dell'economia. Nel 2025 la second hand economy italiana ha generato circa 27,2 miliardi di euro. Ragazzi, si parla dell'1,2% del PIL nazionale.
0: Sì, infatti,
1: tanta roba.
0: Devi
1: tanta
0: considerare
1: roba.
0: Che penso, non dico tutti, ma tutti almeno conosciamo una persona, ad esempio, che vende su siti tipo eBay oppure Subito.it oppure Vinted, queste
1: esatto,
0: piattaforme qui.
1: In effetti in questi anni proprio queste piattaforme barra app di vendita di usato hanno avuto una crescita esponenziale. Beh, e ne sono spuntate fuori davvero come funghi. Ce n'è per tutti i gusti. Chiaro è che il digitale in questo ha aiutato.
0: Aiuta tanto perché ti garantisce una sicurezza nelle spedizioni, nelle truffe, anche se ogni tanto qualcosa si sente, però sono molto ridotte perché c'è l'assicurazione. Io ad esempio uso tanto Vinted, usavo tanto Vinted, ho fatto un conto perché lì ti aggiorna anche lo storico di quanto vendi, ho venduto più di 1.000 euro di roba.
1: Hai visto? Il 2025 è stata una data importante perché si è superato con la vendita in digitale quella vendita dei mercatini dell'usato, quindi è diventato digitale il 54% della second hand economy.
0: Quello un po' mi dispiace, però almeno c'è più accessibilità per arrivare in tutte le parti del mondo.
1: Vabbè,

0: Vanni
1: sono stati messi online perché erano edizioni limitate e sono state vendute a un sacco di soldi.
0: Si parla di second hand economy nel Forse Accade Oggi, perché questa settimana ci siamo accorti che in vari paesi del mondo, in giornate diverse, si celebra proprio questa nuova forma di economia. Nuova in realtà non tanto, perché se ci pensi, già nel nostro passato lo facevamo, certo, in maniera più ridotta. Per esempio, vabbè, mercatini dell'usato, tantissimo, oppure i libri di scuola.
1: Sì, c'era il passaggio a mano, no?
0: Bravo! C'erano nelle varie bacheche, locandine, vendo libri della quarta superiore, sì, sì, sì, sezione BC della tal scuola, tal liceo, e si passavano i libri in second hand.
1: Anche perché poi

0: tecnicamente comprano la roba usata.
1: Allora, intanto per una questione di guadagno, nel senso invece di buttare le cose, sì, ci recuperi qualche soldo, oppure compri in second hand per risparmiare, visto il caro vita che insomma ci attanaglia.
0: Prima tu hai detto che il canale online ha superato per la prima volta, sì, il second hand di quello tecnico, quello a mano del, sì, mercatino fisico. Cosa molto importante, io quando lavoravo in ferramenta avevo messo il servizio come punto di ritiro,
1: sì,
0: e ho notato che in un paio d'anni che c'avevo questo punto di ritiro era cresciuto tantissimo, e questo permetteva di guadagnare anche a noi facendo semplicemente prendi e porta via.
1: Vedi, un mercato anche di notte importante. Ma perché gli italiani usano, comprano l'usato? Appunto per risparmiare, ma anche perché trovi degli oggetti che in giro,
0: vero,
1: non esistono più, sì, dei capi d'abbigliamento iconici, ad esempio un jeans, quel modello lì che è sparito, non lo trovi.
0: È bello perché soprattutto in questi anni in cui ci abbiamo voglia

0: qualche nostro ascoltatore oggi tolgono la patente, secondo me.
1: Sì, ma a me piace, sai perché? Perché loro entrano in confidenza e ti sbagli a scrivere come quando scrivi per sbaglio a qualche tuo amico, preciso.
2: 7 birre da mezzo come aperitivo, ho esagerato? Ho sbagliato. Comunque è vero.
1: Ragazzi, è come quando sbagli con gli amici. Sì, mandano i messaggi a noi invece di mandarle a Gigi, a Mario, a Pino.
0: O alla ex.
1: Esatto, per organizzarsi l'aperitivo. Parliamo ancora di second hands.
0: Sì, giornata dell'usato, più usato del nostro amico che si è fatto 7 birre.
1: Usatissimo. Allora, a me piace. L'unica cosa che però ammetto, mea culpa, faccio un po' fatica. Sì. Lo vendo se ho l'occasione, anche se mi sbatto a star lì a fare i pacchettini, spedizioni, bla bla bla. Comprare vestiti usati. Non lo so.
0: Non ti fidi.
1: Non mi piace, non lo so, non me la sento.
0: Pensa che io un periodo che ero forte su questa piattaforma nel vendere, ho venduto delle scarpe antinfortunistiche che avevo messo avere un buco, quindi sì. Erano.
1: Ma certo. Scusa!
0: No, perché non sapevo dove. È andato tutto così a caso.
1: Ma ti puoi comprare delle scarpe infortunistiche, aspetta, che per definizione devono essere, insomma, perfette. Sì. Col buco!
0: Ti spiego perché. Io l'ho messa a 7 euro, scarpe da 100 euro, quello mi fa, guarda, io me le sistemo, me le riparo. Ah. Mi fa, ma quando le hai indossate, dico, guarda, fino a un paio di giorni fa prima di prendere quelle nuove, mi fa, non le lavare, ci penso io. Poi mi fa, c'hai anche un altro paio? Anche quelle non le hai mai lavate recentemente?
1: Allora si trattava di un'altra ricorrenza, quella dei feticisti, non quella del fai da te.
0: Io sono stato bravo, molto onesto, io ne ho vendute 7-8 paio.
1: Oh, che me frega, tanto la puzza se l'annusa lui, io intanto in saccoccia i soldi me li sono messi.
0: Hai capito, sì.

0: giornata del forse accade oggi che riguarda il second hand, ovvero l'usato.
1: Allora, io ti ho detto poco fa che io l'abbigliamento di seconda mano, in realtà però c'è da fare una piccola postilla, perché c'è una derivazione del second hand che è la il lusso, la moda, ok? La versione luxury,
0: cioè
1: luxury, quella di moda, moda di lusso, okay, di seconda mano. Per esempio, grande mercato negli ultimi anni lo trovano le borse di marca, di grandi firme di seconda mano, tanto che si sono creati tantissimi negozi online ma anche fisici che proprio rivendono queste, sì, borse particolari, introvabili, pezzi unici, iconici, costi comunque esorbitanti, ovvio, perché è moda di lusso, però più accessibile, nel senso, hai il sogno di quella borsa di Louis Vuitton che però costava tanto. Magari in second hand costa comunque tanto, ma è magari più accessibile.
0: Allora, i marchi non ve li possiamo dire per non fare pubblicità, grandi, però tipo potremmo dire Louis Ping Pong, Trucci, sì, sì, e Just Ravalli.
1: Trucido, no. Attenzione però, qual è il vantaggio? Ah, okay. No, anche il vantaggio che questi negozi certificati riescono anche ad esaminare le borse che arrivano e capire se sono contraffatte o sono vere.
0: E infatti questo era associato al rischio che invece ti proponevo io, perché quando compri da piattaforme online devi essere bravo o a riconoscere o a capire chi è il venditore, perché ci sono tantissime, è uscito anche un articolo, sì, che ci sono tantissime cose contraffatte, mm-hmm, appunto Trucci, Louis Ping Pong, quindi sta da
1: vabbè, se c'è scritto Trucci secondo me lo capisce anche uno che non ha l'occhio tanto esperto. In realtà ci sono contraffattori che, ragazzi, sono bravissimi, ma affidatevi a chi sa cogliere la differenza tra il contraffatto e l'originale.
0: Andate sulla mia pagina Instagram, perché no?
1: Per cosa?
0: Perché vendo le borse.
1: Ma
0: quelle
1: che borse?
0: Quelle che ho sotto gli occhi.
1: Ah, come Andrea De Luca, avete fatto società.
0: Andrea De Luca c'ha le borse sotto gli occhi.
1: Ammazza, ma di firma, eh.
0: Ah, di firma,
1: ah,
0: ecco.
1: Ping pong su Peter Pan a manetta. Remastered the Trunks. Remastered the Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, sempre bravi a scanso d'equivoci. Loro non fanno il second dance con le tracce, le hit, semplicemente le rimaneggiano. Le, come si dice? Le fanno il pump it up.
2: Il pump it up.
1: Cioè, le. Cos'è il tuning? Quello che pamperizzi la moto, la macchina. Loro lo fanno con le hit.
2: Io sinceramente mi dissocio da quello che sta dicendo Alice Fassina, perché sinceramente non la capisco quando parla. Non so se voi
1: perché
2: ci
1: non
2: riuscite.
1: Sei giovane.
2: Non sono più giovane. Però, cosa bella, tra poco, ultima mezz'ora di Peter Panavanetti. Il giovedì facciamo quella cosina lì.
1: Sex education.
2: Dillo un po' più carina però.
1: Giovedì sesso.
2: Oh.

0: Sport.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Peter Pan Forever Fun, Forever Summer.

0: Musica Dolls dal 2005, il giovedì noi facciamo quella cosa lì, una cosa un po' porchetta.
1: No.
2: Che buona la porchetta.
1: No, si fanno cose serie di educazione sessuale, visto che qua in Italia siamo un po' carenti.
0: Sì.
1: Cerchiamo noi, a modo nostro, quindi prendetelo dal punto di vista di due speaker che cercano di fare il loro, non da super esperti, ma da appassionati.
0: Meno male che non hai detto prendetecelo con le pinze, sennò sembra che c'ho il batacchio piccolino.
1: No, perché sembra un'attività di bondage, non è questo.
0: No.
1: Allora, ci siamo scontrati su un sito di compravendita di oggetti. Ci siamo imbattuti in questo oggetto che inizialmente sembra qualcosa da appendere al muro a cui ci appendi, che so, l'accappatoio.
0: Non sembra,
1: No, vabbè. Insomma, qualcosa di meccanico. Tu che sei esperto di ferramenta, sembra qualcosa che potevi vendere nel tuo negozio.
0: Sì, è vero, potrebbe essere tipo un pesetto o più tecnicamente un plug anale.
1: Sì, ma non ne ho mai visto uno, quindi non ti saprei dire. Allora, che cos'è? È un dispositivo di ritenzione per il ripristino del prepuzio. Adesso alcuni uomini avranno rizzato le antenne. Magari mi serve, magari mi può servire.
0: Che vuol dire però? Io non ce l'ho il prepuzio andato.
1: Allora, non è facile da descriverlo, ma se volete vi mandiamo lo sticker al 393-736-740, perché pure lo sticker abbiamo fatto
0: così magari potete capire, perché non è veramente facile spiegarvelo.
1: Allora, è un dispositivo che serve per creare trazione con la pelle del vostro membro che già avete, per cercare di lentamente allungarla e coprire quindi tutta la vostra anatomia.
0: Sì, si chiama dispositivo per la foreskin restoration, ovvero per il ripristino della pelle del prepuzio. Praticamente è composto da una specie di campana, un anello e dei pesi. La campana viene posizionata sul glande.
1: Sì.
0: La pelle del batacchio viene fatta passare sopra il dispositivo e bloccata con il gripper,
1: agganciati a dei pesi, tra l'altro 400 grammi totali, che sono tantini. Infatti la domanda è, ma fa male?
0: Può darsi.
1: Proviamolo, Fede, sei il nostro tester ufficiale.
0: Ordinalo.
1: Va bene.
0: Ordinalo.
1: Vabbè, 102 euro è una spesa che posso sostenere pur di capire dal nostro tester se funziona e se fa male.
0: Allora, se volete lo sticker del nostro dispositivo particolare al 393-736-240 ci dovete mandare un audio in cui urlate prepuzio.
1: No.
0: Prepuzio! Prepuzio!
1: Bel nome.
0: Il prepuzio!

0: tantissime richieste per scoprire questo nuovo argagno per l'attrazione della pelle per il prepuzio, all'urlo proprio
1: prepuzio.
0: E noi a mano a mano vi stiamo mandando lo sticker per farvelo vedere, perché è un po' complicato da raccontare, sì, da farvelo immaginare visivamente
2: è
0: nella
2: vero,
0: vostra testa.
2: Di questo attrezzo che serve per il ripristino della pelle del prepucchio, però c'è giustamente un ascoltatore che ci chiedeva un paio di informazioni.
0: Per esempio ci chiedono, vedi che già si stanno informando, c'è anche la versione per circoncisi?
2: Ma che ne sappiamo noi? Noi stavamo cercando tutt'altro per fare dei giochini erotici, io e la Fassina, e ci siamo imbattuti nel prepuziometro.
0: Però è una domanda interessante, ci informeremo, potrebbe essere la versione 2.0 dell'arnese.
3: Ora mi immagino tutti gli uomini appassionati del fai da te che si attaccano alla carrucola.
2: Non lo fate.
3: Con il proprio membro.
0: No,
2: non lo fate.
0: Ragazzi, non lo fate.
4: Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi.
2: Quindi mi raccomando.
0: Quindi mi raccomando, non cercate di non fare danni, affidatevi ai professionisti. Gente che ha visto intanto lo sticker se ride, ma qualcuno, secondo me, una pensata se la sta facendo. Allora stasera durante la doccia, uomini, controllate se la vostra pelle a voi basta così o se c'è bisogno di un allungamento. Nel caso vi mandiamo lo sticker e ve lo comprate alla modica cifra di 102 euro.
2: Vi mandiamo anche il link volendo, però ci chiedono delle informazioni, dice ma voi quando decidete di parlare sta roba? Scusa.
5: Buongiorno. Ho una domanda ed è pura curiosità, non c'è sarcasmo, non c'è niente, lo giuro morissi adesso, ma questi contenuti che portate, ma anche quello che ho appena sentito, cioè avete fatto uno studio secondo il quale avete capito che crea più consensi che
2: scontenti?
5: Come siete giunti perché non conosco nessun'altra radio che parla di ste robe,
0: solo noi ragazzi,
5: sono curioso di capire questa cosa qua. Non serve neanche che mi mandate in onda, è proprio una curiosità che chiedo a voi.
0: Noi invece siamo felici perché questa è Radio Verità. Tante riunioni di redazione in cui spremiamo le meningi e quindi mutuari. Di cosa parliamo oggi? Di quella roba che tira la pelle. Ecco, così.
2: Però in realtà non è che spremiamo le meningi, ci spremiamo i prepuzzi a vicenda.
0: Bravo.
2: Molto bello.

0: grandissimo successo per questo dispositivo che per trazione allunga gradualmente la pelle per coprire bene il prepuzio. Tantissimi che ci chiedono informazioni. Allora, intanto, se ordini oggi ti arriva verso il 14 settembre.
1: Che non è male, però c'è il costo di spedizione di quasi 40 euro.
0: Perché arriva nel Regno Unito, in Italia a quanto pare ancora non si trova. Curioso, si accettano resi e cambi entro 30 giorni. Domanda, in 30 giorni, secondo te, ce la fai o è un trattamento più lungo?
1: Ci giri tutto il giorno, ci vai al lavoro con l'attacca prepuzio. Cosa buona, però sì, lo può utilizzare sia con il frenulo che senza frenulo.
0: Quindi per tutti, aperto a tutti, aperto a tutti.
1: Beh, facciamo un gioco, compriamolo.
0: Sì.
1: No, non lo è.
0: No, il gioco vero è trova un nome per questo dispositivo, perché di fatto non ce l'ha, ma bisognerebbe trovare un nome che si capisca che a cosa serve.
1: Il tirapalle.
0: Non è, no, perché non c'entra, no. Il tirapelle di...
1: Sì, di pelle da figlio da pollo. No.
0: Vabbè, voi che siete creativi potete farci sapere.
1: È vero, sì, se vi viene in mente qualcosa noi siamo qui. Baby,

0: il bilanciere intimo.
1: Guarda, sobrio, quel capisco non capisco che ti invoglia ad andare a approfondire, ci piace.
0: Comunque c'è gente, adesso noi ce ne andiamo, però dice io ho appena acceso la radio e sento parlare di palle, di cappelle,
1: di frenulo.
0: Sì, perché noi oggi abbiamo deciso di farlo senza frenuli.
1: Esatto, peccato che tu abbia sintonizzato la radio solo da terzo, cosa ti sei perso?
0: È vero, però secondo me nelle prossime ore potrebbe succedere qualcosa di molto simile. Tipo,
1: licenziati in tronco, così,
0: no,
1: così.
0: Spero di no, però
1: vabbè,
0: potrebbe...
1: nel caso è tutta colpa di Muva nella casa. Ha iniziato
0: me...
1: lui questo trend, capito?
0: Eh sì, un altro che non c'ha frenuli. Vi lasciamo con Muva e noi ci sentiamo domani in Peter Pan a manetta.
1: Ciao!
2: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Sono le 15 da due minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
13: Ma ci starà qui?
14: Ma sì, allarghiamoci un po'.
15: Così va bene?
14: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
13: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
14: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
13: Ali, migliora la vita.
16: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: On Radio Peter Pan.
19: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: in radio.
1: Ecco. Fede e Alice hanno appena finito di parlare di palle, sì, di prepuzio, di pelle. E arriva quel cazzone di Muva.
0: Sì, ma stavo parlando di magia io, raga, per favore. Muva.

0: pomeriggio, 15.06 nella casa, tuo fratello muove al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, 27° giorno di agosto. Come state? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Magia!
0: Magia, magia vuol dire bene, magia vuol dire bene. C'è chi mi dice, così cominciamo muova? Stighezzi, alle 16.30 che cosa mettiamo? Le bombe a mano? Speriamo di no, speriamo di no. Io spero di darvi delle proposte molto valide musicalmente. Cercherò comunque di ricordarmene, di non mettere magari una canzone troppo smooth, oppure sì, per bilanciare, per la legge del contrappasso. Oggi vi dicevo che avrei voluto parlare un po' di natura, però quando io cerco di come dire, farmi un piano sulla puntata odierna, poi spuntano fuori delle cose. Ci ha chiesto aiuto un nostro ascoltatore, per cui, visto che oggi è un giovedì, o comunque cercheremo di tramutarlo in un giovedì, sei un quesito da porre anche in anonimo a Peter Paniani e Peter Paniane, qualcosa che vorrei, un argomento che vorresti affrontare, una parte della tua vita che vorresti condividere in anonimo o meno, il numero lo conosci molto bene. Oppa bacco, eccolo.
2: Oppa bacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno
2: a tutti i radioascoltatori. Ai, che male Marco, c'è un problema Marco.
0: Che è successo?
2: Ho provato a fare una mode carrucola, come dicevano gli altri due, con l'allungamento del prepuzio Marco.
0: Sì.
2: Sono rimasto incastrato perché ho fatto un nodo tipo marinaio, non riesco a slegare. Se c'è qualche donzella che può venire a per favore slegarmi, grazie, vai Marco.
0: E noi chiaramente mettiamo in onda, abbiamo messo in onda questo tuo appello, vediamo se qualcuno risponde. In ogni caso, tutti che si preoccupano del prepuzio ma nessuno del post, cioè tutto quello che viene prima del puzio e nessuno del post puzio. Questa mi sembra una grande ingiustizia del mondo.
3: Attenzione,

0: su Radio Peter Pan, la graziosa, devo dire che la storia che mi è arrivata al 393-7366-240 non è troppo graziosa, devo dire. Raga, innanzitutto diamo voce ai messaggi un po' randomici che sono arrivati nella nostra chat, cioè chi si domandava, visto l'apertura di oggi, che cosa mettiamo alle 16.30?
1: Nuova! 16.30, vai col grande Bengala!
0: Vabbè, però non è una canzone di novità. Vediamo se mi capita nel rientro, però lì bisogna avere semplicemente fortuna, perché i ragazzi hanno fatto il palinsesto a parte. Poi c'è lei che dice: ciao Muva, per favore potresti salutare Giacomo, Michele, Stefano, Antonio ed Andrea, la squadra dei magazzinieri più operativi e sexy di Castelfranco? Grazie. Certo, salutiamo. Salutati, come dicono i nostri colleghi Remix. Ma adesso è arrivato il momento di raccontarvi la storia di oggi. La prima storia di oggi, potrebbero essercene altre. Un nostro ascoltatore, un mio ascoltatore e vostro collega, ha scritto questo messaggio, ma ha scritto molti messaggi e ho cercato di condensarlo, ok? Questa è la storia di un nostro ascoltatore anonimo. Questo ascoltatore ha una fidanzata da qualche anno. Rapporto un po' turbolento, lei con un passato fatto di vicissitudini, traumi, e lui che ha sempre lottato per superarli con lei. Dice bene. Ora, però, lui ha scoperto che lei lo ha tradito. E lei ora piange, si dispera e dice che si è sentita quasi obbligata a farlo, ma non accetta di smettere di seguire questo tipo e dà le colpe del suo comportamento a quello che ha vissuto nel passato. Molto bene. Allora, avete capito un po' la situazione? Lui dice: io la amo troppo, io ho lottato troppo per lei, per lasciarla, ma tu che cosa mi consigli di fare? Io rivolgo la domanda a voi, mentre va la boombox track di oggi, un rifacimento 2026.
2: Yes, sir. It's been a minute.

0: Rap e Snoop Dogg con Love It or Hate It. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. La canzone probabilmente la conoscevate già a livello di base, di produzione e anche di giro. Era Hate It or Love It di The Game e 50 Cent. Questa versione c'è Snoop Dogg al posto di 50 Cent, anche per far capire che i due non vanno molto più, cioè non vanno d'accordissimo. Per quanto riguarda il nostro ascoltatore, quello che è insieme a questa ragazza, ha scoperto un tradimento, cioè lui ha scoperto che lei lo ha tradito, lei si rifà un po' ai traumi del passato, eccetera eccetera. Fioccano i messaggi, fra poco li leggeremo tutti assieme.

Sonnenfeld con Loco Loco, rinominata Loco Loco Coccodrillo, qui a spezzare un po' la tensione di questa storia, di questo nostro ascoltatore che dice sono insieme con questa ragazza da qualche anno, rapporto un po' turbolento, un passato fatto di vicissitudini, traumi per lei, e lui che ha sempre lottato per farglieli superare. Il problema è che a un certo punto questo nostro ascoltatore scopre che la fidanzata l'ha tradito con uno che lui aveva già addocchiato, diciamo, con questo c'hai della simpatia, con questo c'hai delle cose, lei no, fino a che non sgama fondamentalmente i messaggi. Lei, per difendersi, dice: ero in una situazione in cui c'era gente eccetera eccetera, lui ha allungato un po' le mani, io non mi sentivo in colpa a fare casino e quindi ho un po' subito l'atto, diciamo. Hanno continuato poi a scriversi e lui dice: guarda, io ci passerei anche sopra se lei ammettesse che è stata una cosa voluta e non, come dire, ops, è inciampato dentro, no? Perché sembra un po' quella situazione lì da Slevin Patto Criminale. Io non so se ti ricordi come inizia Slevin Patto Criminale, in cui appunto il protagonista che sgama la sua ragazza a letto con uno e dice: no, ti posso spiegare, è un errore. Cosa è successo? Sei inciampata dentro, cioè è inciampato dentro di te. Per cui diciamo che lui si sta ponendo un po' il dilemma, dice: io capisco tutte le cose che lei ha dovuto superare, però vorrei che cedesse nel dirmi la verità, fondamentalmente. Questa canzone

0: Allora, arrivano tanti messaggi al 393-7366-240 per la storia che abbiamo raccontato da poco. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Muva nella casa, pip, pip, pip, del pane.

0: Opere Market aderenti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre.

0: Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi non ci credi.
3: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte: ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
4: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
5: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Peter Pan Impatto. L'energia del Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest di Ciano del Montello, lunedì 31 agosto. Porta la tua voglia di far festa insieme a Thomas Menegazzi e Fede. Anche di lunedì più carichi che mai. Lunedì 31 agosto, Peter Pan Impatto a Ciano del Montello, Treviso.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: On Radio Peter Pan.
14: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423-736612.

0: Mix, stiamo parlando di Pursuit of Happiness. La ricerca della felicità. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, lo spazio in cui puoi condividere tutto al 393-73-66240. Oggi stiamo cercando di trattare la storia di un nostro ascoltatore. Il nostro ascoltatore, vi faccio un piccolo recappino, dice ho un rapporto da qualche anno un po' turbolento con la mia ragazza. Lei ha un passato fatto di vicissitudini, traumi, e lui che invece ha sempre lottato per superarli. Lui dopo un tot scopre che lei l'ha tradito con uno che già lui pensava che potesse esserci stato qualcosa. Quando lui l'ha sgamata, lei che dice che le ha detto: no, ma guarda, io mi sono sentita obbligata, diciamo, a cedere a questa passione con questo ragazzo, solo che gliel'ha nascosto e continua a dire che è per i suoi traumi, è per le sue cose, e quindi ha chiesto una mano a Peter Paniani e Peter Paniane. Allora, diciamo che tutte le risposte un po' si equivalgono, sono arrivati tanti messaggi al 393-73-66240, sentiamone qualcuno randomico.
1: Io sono del parere che se due persone tradiscono non sono distanti per stare insieme, già alla base c'era qualche problema, quindi mollatevi. Le minestre riscaldate non vanno mai bene.
0: Il problema è che non è solo una minestra riscaldata questa qua, perché poi devo dirvi, anche per vicissitudini che io sto sentendo in giro e che poi ho vissuto anche sulla mia pelle, a volte quello funziona, ma ci deve essere una reale presa di coscienza, quella che vorrebbe il nostro ascoltatore dalla sua fidanzata, ma che non arriva. Diciamo che il messaggio che arriva di più è: scappa finché puoi e non parlare più, non dirle più "let me talk to you".

0: un po' di risposte a questo nostro ascoltatore.
1: Usare i propri traumi per giustificare il tradimento di una persona a cui tu in teoria dovresti amare, dedicare il tuo tempo uguale a quanto lui dedica al tuo.
0: Sì.
1: È molto brutto.
0: È molto
1: da
0: brutto,
1: qualsiasi cioè. Punto di vista.
0: Certo.
1: Un trauma è una motivazione, però non puoi usare come scusa, non puoi usare i tuoi traumi come scuse per giustificare il fatto che tu sei una persona di merda. Detta in proprio termini scurrili.
0: Molto bene, molto bene. Poi c'è chi ci è già passato.
2: Amico mio, film già visti, libri già letti. Continuerà in eterno a fare questa roba qua e non ti ammetterà mai, mai, mai che ha sbagliato oppure che l'hai trovata o tante altre cosine. Anzi,
0: anzi.
2: Da te la colpa. Perché fondamentalmente io mi sono lasciato dopo 20 anni di queste cose qua, no?
0: Sì.
2: No, dopo 2 anni.
0: Sì.
2: È una cosa ciclica che torna ed è tipico dei narcisisti manipolatori. E mi sa che anche la tua lei è una bella narcisista manipolatrice.
0: Infatti anch'io in privato gli risposi dicendo: guarda, da come mi stai raccontando la storia, dalle informazioni che hai condiviso con me, ci sono parecchie red flags. E lui mi disse: che cosa sono le red flags? Sono quelle caratteristiche che noti, che ti fanno che scoprono un po' il comportamento o narcisistico o tossico. In ogni caso c'è anche lui che dice: abbiamo un nuovo iscritto in palestra, soldato, tieni duro, perché questa mi è piaciuta. Un tot di tempo fa avevo cercato di far partire questa rubrica che poi ho messo intrinseca all'interno del programma, che si chiamava appunto soundtracks, cioè trovare delle tracce che potessero un po' raccontare la tua situazione. Secondo me questa traccia di Ernia, che si chiama Il gioco del silenzio, c'è molto pathos all'interno di questo brano, potrebbe forse raccontare un po' come ti senti.
3: E così gelido il ricordo nel quale ti confino, perché gelido era il solo tuo tratto distintivo, e in ogni ultima fase hai

0: Eternia con il gioco del silenzio qui su Radio Peter Pan. Abbiamo un altro consiglio che riassume tutti gli altri ed è:
1: c'è solo una cosa da fare. Scappa!
0: Scappa, scappa! Mentre ci pensi, more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Thomas e

0: Music in the mix. More music in the mix.
1: Tutti i giorni un DJ di Radio Peter Pan si sveglia e sa che dovrà correre molto veloce per raggiungere la console di More Music in the Mix. Oggi c'era il nostro Thomas Benegazzi. Grazie Thomas, a fra poco, leggo.
2: Davvero molto bello.
3: Peter Pan. Squat.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Sabato 29 agosto, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Far l'amore come balla.
9: Radio Peter Pan.
10: Il luce batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli, traffico rallentato tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso. Per ora è tutto, ancora buon pomeriggio.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Forever Fun, Forever Summer.
18: Hola, amanti della musica.
19: Menestrello della coscienza della musica.

0: Ciao Muva,
1: ciao.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Senti, stiamo cercando di riconoscere questa canzone che mio amico gli piace, la vuole nella sua playlist. Lo vuoi aiutare a cercarla?
1: Vai,
0: come
1: vai.
0: Fa?
1: Come fa?
0: Liocco, liocco, coccodrilla.
1: Ma no!
0: Passatata di ditto. Dai Muva, solo tu ci puoi salvare.
1: Loco loco di Gordo e Reinen Sonnenfeld. L'abbiamo passata prima, diventata poi loco loco coccodrillo. Grazie chiaramente ai nostri ascoltatori. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Si parlava di piccoli problemi di cuore, piccoli o grandi, insomma. E voi sapete che io un po' mi faccio trascinare poi dalle vostre storie al 393-7366-240. Chiaramente se volete mandarmi degli spunti o mi scrivete a questo numero mentre sono in onda, oppure mi contattate in direct sul mio profilo Instagram @MuvaNellaCasa, Muva con la doppia O, te lo ricordo. Allora, stavo parlando appunto con questo ascoltatore, un po' siamo arrivati tutti quanti al verdetto finale di dire: guarda che questa persona con te non si è comportata bene. Allora, non t'ha detto che t'ha tradito, ha trovato delle scusanti al tradimento, ha cercato di tenertelo nascosto, insomma, chi più ne ha più ne metta su questo, discorso qui. E lui dice: Muva, io però non ce la faccio adesso, se penso di lasciarla, so che cadrò totalmente, cadrò questa volta per davvero, ho perso tutto, ho perso l'autostima, la dignità, e so che ci sono momenti della vita in cui si provano queste sensazioni di essere totalmente a terra. E infatti Albatross, la canzone appunto di Aaron Ciupa, mi ha ricordato una poesia di Baudelaire, ovvero l'albatro. L'albatro che vola alto, no? Questo il re dell'azzurro veniva chiamato l'albatro, per come solcava i mari cioè i cieli più che altro, ma quando viene catturato e viene messo a terra, l'albatro riceve per la prima volta una grande umiliazione, no? È goffo, è grande, è ridicolo ed è impotente. Devi solo trovare il tuo elemento, caro amico mio.

2026. Allora, raga, so che oggi la puntata è un po' più peso del solito, non è proprio un giovedì, però ci è capitata questa storia al 393-7366-240 e potrebbe essere una storia che dialoga anche con altre situazioni di qualche ascoltatore o ascoltatrice. Allora, lui ha scoperto un tradimento. Fondamentalmente, qual è il problema di questa situazione? Sta con una persona che detiene il potere nella relazione. Sta con questa persona che detiene un po' il potere all'interno della relazione. Lui dice: però, se io lascio andare anche questo rapporto, dopo tanti anni che ho sofferto, tanti anni, tante vicissitudini anche passate che mi hanno fatto molto del male, io questa volta cado a terra del tutto, dice. Ho perso l'autostima, la dignità e tutto. Fatalità, abbiamo aperto con Ayman Albatroz di Aaron Chupa, che non c'entra sicuramente niente con l'albatro di Baudelaire, dei fiori del male, le fleurs du mal. Però la poesia dell'albatro indica proprio che ognuno sta bene anche, può essere un re in cielo e invece per terra può essere un giullare, può essere goffo, può essere totalmente a terra, no? Per cui tu che ti senti così a terra, che dici il mio potenziale muovo, ormai ho perso tutto, io gli ho scritto in privato, gli ho detto: non pensare che le azioni degli altri decretino il tuo potenziale, non fare questo errore, le azioni sue parlano per lei e non per te, non perderti in questo tranello. E lui ha preso malissimo e quindi gli ho citato un po' questa poesia, ho fatto una sinossi da uomo della strada dell'albatro di Baudelaire per fargli capire che anche lui può essere un uccello passente in cielo, ok? Per sessualizzare un po' la situazione. Adesso è il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che deve farti spiccare il volo. Tu immaginati come un albatro enorme in cielo. Parisi con For You. Alza il volume.

For You, cioè che mi dice bellissimo questo pezzo, Muva, mi ripeti chi sono? Parisi, non Ether, chiaramente, senza Ether anche, devo dire, questo brano, perché che vi è piaciuto molto. C'è Davide che mi dice: Muva, devi cominciare a fare da psicologo e farti pagare per bene, qui in Germania arrivano anche agli 80 euro puliti all'ora, pensaci su. Saluti dalla Germania. Anche qui in realtà, devo dire la verità, però io, cioè, do dei consigli che tu non devi seguire, cioè tu ascolta questa trasmissione, però io non ho proprio nessuna valenza come psicologo, raga. C'è anche chi mi dice: come sempre aspetto l'albatro, ogni volta che nomino gli albatros c'è chi mi dice: io aspetto l'albatros di Marra, Rancore e Dargen, canzone che ho suonato un po' di tempo fa e non posso riproporre, anche perché ho dovuto fare spazio in cartella, però bellissima canzone, andatevela ad ascoltare. Mi ero salvato una frase avendo letto un po' la storia precedentemente di questo nostro ascoltatore, vorrei dare una chiusa un po', e c'è questa frase che mi è piaciuta molto, che dice: la tua fedeltà si vede davvero quando hai la possibilità di scegliere altro, quando arriva una tentazione, quando potresti cedere e tutto resterebbe un segreto, è lì che mostri quanto conta per te ciò che hai costruito. Essere fedele è questo, avere una scelta e scegliere comunque di proteggere ciò che ami, per cui ricordatene.

connected, disconnessi qui su Radio Peter Pan. Spero proprio di no, spero che siate tutti connessi, soprattutto al 393 7366 240. Adesso, per stemperare un po' sta cosa che abbiamo analizzato, la storia del nostro ascoltatore, io mi sono messo un po' sul cucazzolo della montagna a legiferare, che poi appunto sono consigli di un cretino, per cui seguiteli fino a un certo punto. Io non mi assumo responsabilità sulle vostre vite, se fa pur parler, ok? Io vi voglio ricordare un gioco che sta andando in onda questa settimana su Radio Peter Pan. Siamo quasi arrivati al gran finale del gioco firmato Marina di Venezia Camping Village. Oltre alla grande spiaggia e ai servizi esclusivi, qui potrete vivere escursioni nella laguna, pedalare immersi nella natura, gustare

Fatela, ok? Domani in diretta vi sveleremo l'ultima parola e potrete tentare di vincere il vostro soggiorno. Chiaro? Tutto chiaro? Sono 4 giorni di sollazzo che vi offriamo con Radio Peter Pan in collaborazione appunto con questo grande gioco che stiamo facendo, per cui l'estate sta finendo ma puoi prolungarla ancora un po' grazie ai premi di Radio Peter Pan. Adesso arriva il nuovo singolo degli Swedish House Mafia assieme a Lick Li Lick qui, che si chiama Happiness is so sad, cioè la felicità è molto triste.

0: così triste, dicono gli Swedish House Mafia e Lickely, e noi facciamo un brindisi a tutte e due.
1: Cin cin.
0: Molto bene, molto bene. A fra poco con
2: Muva nella casa.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV. Sintonizzati sul canale 200.

0: 144, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbara, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Peter Pan Impatto!
10: L'energia del Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest di Ciano del Montello, lunedì 31 agosto. Porta la tua voglia di far festa insieme a Thomas Menegazzi e Fede. Anche di lunedì più carichi che mai. Lunedì 31 agosto, Peter Pan Impatto a Ciano del Montello, Treviso.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

che poi litigherà, farà litigare anche Drake e A$AP Rocky. Ne abbiamo parlato martedì all'interno di Essentials, che è stato dedicato per l'appunto ad A$AP Rocky. Bentornate e bentornati all'interno di Move nella casa. Mettiamo un attimo da parte, anzi chiudiamo dai, il discorso dedicato al nostro ascoltatore che aveva un po' di paturni e d'amore. Beh, c'è un piccolo momento saluti e baci. C'è chi mi dice: Muva, per favore, mi puoi salutare Gianmarco Cazzaro? Salutiamo Gianmarco Cazzaro, che comunque ha un cognome abbastanza particolare, cioè che secondo me non t'aiuta nel periodo delle medie e delle superiori, no? Quello è un Cazzaro, quello è un Cazzaro. Allora mi ha fatto ragionare su tutti i cognomi strani, che un po' sono una croce, no? Ti capitano a volte dei cognomi, anche molto diffusi, che possono essere un po' una croce, soprattutto per quanto riguarda il periodo delle scuole, dell'adolescenza. Per esempio, un cognome molto utilizzato nel napoletano, cioè molto utilizzato, non è che lo scegli, ti capita, è Mastronzo. Mastronzo, cioè il cognome Mastronzo, cioè, che io abbinerei ad un nome come Felice. Felice Mastronzo, per esempio, no? Potrebbe essere una cosa abbastanza bella da portare. Deriva, segna l'internet, dall'unione di mastro, quindi maestro, e oronzo, che diventa Mastroronzo, che poi si riduce in Mastronzo, cioè era meglio Mastroronzo in realtà. Voglio fare un piccolo sondaggio al 393-7366-240 per chiudere con un po' di ilarità. C'è qualcuno all'ascolto che ha un cognome molto particolare, che è diventato croce e delizia della sua vita? Come sempre, 393-7366-240.

E non solo con Dance Teria qui su Radio Peter Pan, Madonna, che ha un cognome italiano, Ciccone, se non erro, dovrebbe essere il cognome di Madonna, la cantante, ovviamente. Visto che mi hanno scritto, Muva, mi puoi salutare Gianmarco Cazzaro? Io questo cognome l'ho già sentito in Veneto, qui intorno, nel Trevigiano e non solo. Deve essere stato un tipo di cognome che può crearti di problemi, magari per quanto riguarda nell'età adolescenziale, soprattutto, no? Quando c'è un cognome che potrebbe essere un po' in là per una presa in giro, non è facilissima l'adolescenza. Ma ce ne sono tanti in Italia, non sei da solo, caro Cazzaro, non sei da solo, perché ce ne sono tanti in Italia di cognomi strani. Sono andato su un sito che si chiama Cognomics, cognomi strani, e allora ci sono scritti tanti cognomi, non so se siano tutti reali, cioè per esempio Chiappa, Culetto, Culò con l'accento sulla O, Sederino, Peto, Minculo, Culello, Colluccello, tutto attaccato, Colluccello, per esempio, brutto se capita una ragazza, cioè tipo Luana Colluccello, insomma, non è proprio bello. Zizzadoro, che premia sicuramente una qualità di una delle due zizze, Orgia, Vaccaro e Porcaro, li ho già sentiti, Maiale, proprio esplicito così, brutto, Porcile, Porcella, Lecchini, Pompa, Pompini, Bonadonna, Godente è un bel cognome, perché cioè sei proprio nell'atto del godimento sempre, cioè capito? L'alicata passera, non ci credo, dai, che esista in Italia un cognome che si chiama l'alicata passera.

cambiato Vlad l'impalatore perché Dra era il nome. Allora, attenzione, attenzione, perché si sta parlando di cognomi strani, capitato un po' a caso, perché degli amici ci hanno chiesto di salutare il signor Cazzaro. Cazzaro è un cognome reale che esiste qui e io empatizzo poi con queste cose, perché con dei cognomi un po' più ostici da portare, magari l'età dell'adolescenza, l'età della scuola, è un po' più difficile. Siamo alla fine della trasmissione, per cui facciamo un ultimo rush finale di cognomi strani. Cognomi strani, per esempio Scazzoso, Dolce Maschio, Boccamazza, Trombatore. Trombatore, cioè, hai un marchio impresso, se nasci come trombatore hai un marchio impresso tutta la vita. Sesso, cognome reale. Ciulla, con una L o con due L. Viene, Schizzo, Sperman. Beh, Sperman, bello anche questo, devo dire, devi portare alta la bandiera quando ti chiami Sperman di cognome. C'è anche chi invece ci scrive e potrebbe essere un argomento che affronteremo domani. Ciao, sono un vostro ascoltatore quotidiano, volevo chiedere ai miei amici ascoltatori un consiglio. Mi sto sentendo con questa ragazza e non so più di che cosa parlare. Avete dei consigli da darmi? Siete grandissimi, vi ascolto sempre su il trattore, dice lui. Allora, potremmo affrontare questo discorso assieme domani, cioè argomenti, modi per ravvivare la conversazione. Ma ahimè, adesso siamo arrivati al termine di questo percorso che dura dalle 15 alle 17, chiamato Muva nella casa. Com d'abitud, io vi saluto con la perla del pirla che parla. La perla vorrebbe essere la canzone, il pirla che parla non vorrei esserlo, ma sono io. Per cui io vi lascio con questo viaggione di Monolink, si chiama What You Running From. Alza il volume.

0: From, ultima canzone aka la perla del pirla che parla. Io vi do appuntamento a domani e vi lascio con Rocky e la Dallan. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te vuoi portarmi a casa.
2: Appena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: On Radio Peter Pan.
10: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
11: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
12: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
11: Attention. Luca Antolini e Marco Corbi, che sono appunto
12: i docenti di scuola di Techno.
13: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: 17 da un minuto.
16: Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
18: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
19: Ah no, quella è normale.
20: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
18: A lì miglioro la vita.
21: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
22: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
24: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
25: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
26: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
27: CIF, un solo spray. CIF.
0: probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: con Ilan Levon, Wild Child. Tu sei un Wild Child.
1: E tu sei solamente una child, ecco.
0: Grazie,
1: te lo
0: grazie.
1: Dico qua.
0: Amore, buon happy vibes.
1: Buon happy vibes anche a te, cara signorina dall'Aquila.
0: Grazie,
1: ma
0: grazie.
1: Soprattutto buon pomeriggio a tutti quelli sintonizzati in questa magnifica radio che si chiama Radio Peter Pan. Siamo giunti al penultimo appuntamento della settimana, anche perché oggi è il 27 agosto, giovedì 17:06. Andremo avanti fino alle 19 con un sacco di cose da raccontarci, partendo dalle solite rubriche della prima ora, tra il Real or Fake, il Bailamos Rocky, Bailalo Rocky,
0: Bailalo Rocky. Poi andremo a vedere anche un po' di notizie musicali, visto che c'è una piccola pillolina di Feel the Vibe che poi riprenderà la prossima settimana.
1: Davvero?
0: Dalle 19:30 alle 21.
1: Ma non mi dire, ti hanno confermato in onda, non ci credo.
0: Sì, anche per la nuova stagione.
1: Che professionista,
0: molto contenta.
1: Che
0: grazie,
1: professionista.
0: Grazie, finito di dire cazzate?
1: Ho finito di dire cazzate.
0: Perfetto.
1: Se vuoi te ne dico un'altra.
0: Vai,
1: che
0: tipo?
1: Non è una cazzata comunque.
0: Cos'è questa?
1: Il numero per interagire con noi è sempre quello, 393-7366-240.
0: C'è un nuovo disco molto figo, James Paul con Golden Sands.

0: Cher, Florence Armanna, What a Life, eh? Che vita se non ci fosse!
1: Real Orfache!
2: Che cos'è il Real Orfache per tutti quelli che si sono sintonizzati qui su Radio Peter Pan, magari
0: una
2: per la
0: porcheria,
2: prima volta.
0: Eh?
2: Esatto, una porcheria. Infatti, sì, un po' ci rappresenta, giustamente, no?
0: Ti rappresenta.
2: E allora che cos'è? Vi mettiamo sul tavolo tre notizie, tre titoli di notizie completamente, sì, diverse. Un unico problema è che due sono fake ed una soltanto è quella real.
0: Quindi, non è il contrario, due sono real e
2: due
0: una
2: sono
0: fake.
2: Real e una è fake. Pensa a te quanto schifo fa.
0: Pensa tu quanto schifo fai, che mi sfotti e poi sbagli.
2: Giusto.
0: Allora, la prima è: ruba 50.000 sterline al padre e le sperpera tra sausage roll, scommesse, OnlyFans, condannato a 2 anni. Cosa sono le sausage roll?
2: Sausage roll sono praticamente delle pasta sfoglia di salsiccia e formaggio che non mangiano tantissimo qui, ma in America
0: buone,
2: sì.
0: Buonissime.
2: Immaginavo che ti potessero piacere, soprattutto perché hanno la salsiccia dentro, giusto? Però la spieghiamo un attimino, no? Per anni ha utilizzato segretamente il conto bancario del genitore,
0: sì,
2: spendendo i suoi risparmi in acquisti, salate, scommesse e in abbonamenti di OnlyFans. Che vabbè, fin lì dici, non è neanche un problema.
0: No.
2: Ma il vero problema è: sarà real o sarà fake?
0: Chi lo sa, chi lo sa. La seconda è Torino, condannato a 520 ore di lavori sociali, ma non ne fa nemmeno uno. La Cassazione lo salva dal carcere e nessuno gli ha detto cosa fare.
2: Giustamente, poverino, non sapeva da dove cominciare, ha detto piuttosto non comincio.
0: Esatto.
2: La terza notizia è: finge di essere malato per non andare al lavoro, ma viene fotografato al matrimonio dell'amante. Sarà real. Perché ridi?
0: Perché avrà così tanti posti dove andare al matrimonio della madre.
2: Ne mancava, poverino.
0: Va bene. Quindi 393-7366-240.
2: Quali di queste notizie sono quelle real e qual è quella fake?
3: Peter Pan,

0: Facevo schifo prima, hai già cambiato idea.
1: Ma è solo ironica.
0: Ah, meno male.
1: Hai capito.
0: La prima notizia era: ruba 50.000 sterline al padre e le sperpera tra sausage roll, vabbè, scommesse e OnlyFans.
1: Aiuto da casa per Rocky, grazie.
0: Avrei scelto di fare radio inglese, non radio italiana probabilmente. La seconda notizia invece:
1: Torino condannato a 520 ore di lavoro, di lavori sociali, ma non me ne faccio nemmeno uno. La Cassazione lo salva dal carcere, dice, nessuno gli ha detto cosa fare.
0: Perso tempo per niente,
1: esatto.
0: Comunque. Terza notizia: finge di essere malato per non andare al lavoro, ma viene fotografato al matrimonio dell'amante. Voi al 393-7366-240 dovevate cercare di indovinare quale fossero,
1: sì,
0: quelle real,
1: sì,
0: e qual era quella fake. Per esempio, c'è lui che dice
1: vero, falso, vero.
0: Poi
1: vera, vera, falso. C'è chi dice real, fake, real.
0: Poi c'è un vocale di 2 secondi che io metterei in onda senza neanche per ascoltarlo, ma non si sa mai.
1: La responsabilità te la prendi tu?
0: No, meglio di no. Già che sono appena arrivato, porca miseria, non vorrei già perdere il posto.
1: Giusto,
0: no?
1: Però le risposte corrette erano real, real e fake. Era quella dell'amante, quella finta.
0: Esatto, quella finta era quella dell'amante, quindi le altre due erano real. E tra pochissimo vi daremo anche una piccola spiegazione.
2: Radio Peter Pan.

0: Sad Girls. Allora, adesso sviluppiamo le notizie, quelle real.
1: Esatto, perché su quelle fake non c'è tanto da dire.
0: No, poco
1: semplicemente
0: niente.
1: Semplicemente che sono fake e quindi non valgono nulla.
0: Esattamente, esattamente.
1: Allora, la prima notizia real è quella in cui un uomo ruba 50.000 sterline al padre malato e le sperpera tra sausage roll, scommesse e OnlyFans. E poi è stato condannato a 2 anni di carcere. Praticamente
0: esatto.
1: Questo uomo scozzese di 31 anni ha approfittato un po' della situazione del padre, visto che stava male, e per anni gli ha ciulato, diciamo, 50.000 sterline. Avrebbe speso i soldi appunto.

0: Oh, va bene, non c'è nessun problema, nessuno gli ha detto cosa fare, quindi lo ha salvato dal carcere. La Cassazione ha deciso quindi di riaprire questo caso di un uomo di 49 anni che era stato condannato a svolgere tutte queste ore di lavori di pubblica utilità. La Corte d'Appello aveva deciso di revocare la pena alternativa e di mandare nuovamente l'uomo in carcere, però lui ha spiegato: oh, ma guarda che nessuno mi ha dato informazioni su dove andare, cosa fare, cosa presentarmi. Ha fatto ricorso e la Suprema Corte lo ha assolto.
1: Dai, avevano detto: non ti preoccupare, non l'hai fatto a casa e li viene a fare qui in carcere, qual è il problema?
0: Può essere,
1: scusa.
0: Può essere. Ma così si sente anche un po' a casa,
1: allora,
0: hai capito?
1: Giusto.
2: Radio Peter Pan.

0: cosa dice questa canzone?
1: Dimmelo.
0: Cosa succede se Rocky si impala?
1: Cosa si impala? Guarda, un sacco di casini che forse non sto neanche qui a spiegare.
0: Che facciamo tra poco?
1: Se vai in Giappone, perché tra pochissimo si parte con il ballo Rocky.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 200

0: 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con Unieuro Club fino al 6 settembre. Unieuro batte forte sempre.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Peter Pan Impatto. Domani sera Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Domani sera Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
15: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e

0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.

0: Flash, Annalisa Tropicana, è il momento di
1: I'm in the ghetto.
0: Bailalo Rocky.
2: Che significa? Che senso ha questa sigla? Perché la mettiamo sempre ad ogni seconda mezz'ora di Happy Vibes, questo lato di Peter Pan? Perché Rocky, festaiolo, e la Dallan festaiola,
0: sì,
2: mi portano in giro per il mondo a scoprire qualche festa, qualche curiosità su qualche festival. E oggi si vola in Japan.
0: In Japan.
2: E vi facciamo scoprire il Nakisumo, questa tradizione giapponese molto particolare, è conosciuta anche come gara del pianto dei bambini.
0: No.
2: Il nome deriva dalle parole giapponesi Naki, che significa pianto, e Sumo, che è praticamente una lotta giapponese.
0: Esatto.
2: No? Quando vedi anche i lottatori lottare sul ring, si battono, si placcano.
0: Esatto. Questa è una tradizione molto antica che in alcune località viene fatta risalire a circa 400 anni fa. Si svolge in diversi templi e santuari del Giappone e coinvolge bambini molto piccoli. Cioè,
2: esatto,
0: generalmente vengono tenuti in braccio dai lottatori.
2: Esatto, 400 anni fa, perché sono nati i primi bambini in Giappone proprio in quegli anni, no? È per quello è nata questa festa.
0: Incredibile.
2: Durante la cerimonia questi due bambini vengono portati sul dohyo, cioè il tradizionale ring del sumo. I lottatori praticamente li tengono in braccio, mm-hmm, due contro due, che in realtà diventa un 4 contro 4,
0: sì,
2: perché si sfidano a vicenda, no? E pensa che gli adulti, ok, io combatto contro di te, per esempio, che è un bambino,
0: sì,
2: posso anche mettermi maschere strane, maschere divertenti che fanno paura, e devo far cercare di piangere il tuo bambino.
0: Quindi perde il bambino che piange prima?
2: In realtà al contrario.
0: Ah.
2: Vince il bambino che piange più forte, che piange prima.
0: Bellissimo, ma io voglio andare in questa manifestazione.
2: E piangere.
0: No, io va bene, non penso che un sumo mi tenga in braccio,
2: sì,
0: perché?
2: Anche perché faresti la bambina,
0: eh?
2: O il lottatore tu?
0: Che stronzo.
3: Radio Peter Pan.

0: Life is Going On, meglio conosciuta anche come la sigla della Casa di Carta, esatto. La Casa dei Papel. Allora, è arrivato questo audio, perché abbiamo parlato di questa manifestazione che c'è in Giappone, di questi sumo che tengono in braccio dei bambini, e vince chi piange per primo è più forte.
1: Esatto, vince chi fa piangere il bambino dell'altro, praticamente, sì, sì. Più forte. Questo festival si chiama Naki Sumo.
0: Sì.
1: Ti ricordo il nome perché poi
0: Naki Sumo.
1: Sono un po' difficili. Esatto. Però uno ha fatto un commentino,
0: Vai.
2: Ehi, super fighi, guarda che io l'Eleonora la terrei in braccio, sinceramente. Vi dico la sincera verità. Io alla signorina Eleonora Dall'Ana la terrei volentieri in braccio.
0: Va bene.
2: Poi non vorrei farla piangere,
0: no,
2: questo
0: grazie.
2: Sicuramente no.
1: Sicuro?
2: Va bene. Ciao, super fighi.
1: Guarda che devi trattarla bene comunque.
0: Ah.
1: Noi stiamo scherzando, però qui la signorina Dall'Ana non ha bisogno di piangere.
0: Grazie.
1: Perché piange già troppo in privato.
0: È vero. No, ho pianto abbastanza. Diciamo che tu hai visto il mio peggior momento della vita.
1: Non voglio riviverlo, grazie.
0: Perfetto, ottimo. Comunque andiamo avanti, perché c'è un bel significato e l'importanza anche di questo Naki Sumo, e vediamo anche un po' perché il bambino che piange per primo viene considerato il vincitore.
1: Esatto,
0: no?
1: Anche perché per quanto riguarda il pianto, la cosa più importante è che questo pianto non viene visto magari come una cosa negativa, perché sai, poi pensi sempre al fatto che i bambini stiano male.
0: Mm.
1: Però secondo un'antica tradizione giapponese, un bambino che piange forte dimostra di essere sano, energico e pieno di vitalità.
0: Infatti, se un bambino appena nato non piange è un grosso problema.
1: Esatto, però qui li fanno lottare, che è diverso, insomma, dalle tradizioni italiane.
0: Ma dai, non si danno le botte, poverini.
1: Io spero di sì.
0: Ma perché?
1: Che figata.

0: fan incredibili. Sto parlando di Peggy Goo Aira Star. Comunque siamo in diretta sul profilo di Peter Pan di TikTok.
1: Ciao.
0: Quindi collegatevi, salutiamo anche tutti quelli che sono collegati, ma piuttosto di vederci in live TikTok, mm-hmm, potete vederci live sopra un palco, giusto?
1: Esatto, quindi vi raccontiamo un paio dei nostri eventi.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Partiamo carichissimi da venerdì 28 agosto, quindi dalla serata di domani sera. Peter Pan DJ set Notti Bianche di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Da mezzanotte 30 l'after party di Radio Peter Pan con Andrea De Luca e Alice Fassina al parco di Piazza Carli. Tra l'altro noi siamo media partner delle Notti Bianche di Montecchio Maggiore, appunto sempre lì, mm-hmm, per tutta la manifestazione, quindi da domani fino al 30 di agosto.
0: Il Peter Pan Super Impatto invece arriva all'Open Beer Fest ad Oppeano Verona. Dalle 22 troverete Lady Ellen, Mirchetto DJ con special guest Christian Marchi.
1: E sempre venerdì 28 agosto un altro Peter Pan impatto ai festeggiamenti gonaresi, festa del calamaro e della seppia, Gonars in provincia di Olding. Dalle 22 in console Edo e Marco Baxo.
0: Arriva un altro Peter Pan impatto alla sagra di Santa Sabina, Mariana Mantovana, Mantova. Dalle 22 in console Marco Boffo e Fede.
1: Poi abbiamo sabato 29 agosto Peter Pan 90210 alla sagra secolare di San Sebastiano con Umberto in provincia di Treviso. Dalle 22 in console Marco Baxo, Lady Ellen, Rocky e l'animazione in stile anni 90 e 2000.
0: Arriviamo con un Peter Pan DJ set al Beach on Fire, al chiosco Sunshine, al Cavallino Treporti Venezia. Dalle 20 in console Marco Boffo, Alice Fassina, aspettando il grande show pirotecnico su tutta la costa della spiaggia.
1: Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata alle nostre pagine social Instagram, Facebook oppure molto semplicemente al sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
2: Peter Pan.

0: te perché ci hanno bannato perché Rocky ha twerkato di fronte alla telecamera.
1: Molto semplicemente, la live di TikTok non ce l'ho da nessuna parte, quella di Instagram casomai, eh?
0: No!
1: Ah sì, cara!
0: Era TikTok!
1: Era Instagram!
0: Ma stai zitto! Radio del Panda! The sound of evolution, the music for movement.
2: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 18 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
12: news. Buonasera da Umberto Cascone. A luglio alcuni membri del consiglio direttivo della BCE si erano detti favorevoli a un rialzo dei tassi di interesse, poi non concretizzatosi. Lo si apprende dalle minute della riunione diffuse oggi. Alcuni governatori centrali avrebbero sottolineato la scarsa utilità di un rinvio degli aumenti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel è la misura decisa ieri dal governo per coprire il controesodo estivo. Poi il mese prossimo in arrivo disposizioni più mirate tra le ipotesi buoni benzina per i redditi bassi e misure dedicate ad autotrasportatori e tassisti. Infantino e la sua cerchia volevano trarre profitto personale dalla FIFA. Questa la dura accusa della UEFA che prepara una denuncia penale in Svizzera ai danni del presidente della Federazione Mondiale Calcio, chiesti alla Corte Distrettuale di Manhattan alcuni documenti ritenuti probatori. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
14: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
0: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Però adesso si parla anche un pochettino di musica, giusto?
1: Esatto, andiamo a parlare di Dua Lipa e di Sanremo. E voi mi direte, ma che ci azzecca? Non vi preoccupate che mo ve lo spieghiamo. Allora, Stefano De Martino, caro Rocky, starebbe lavorando per avere Dua Lipa sul palco dell'Ariston.
0: Ok, che sarebbe una bellissima cosa.
1: Ma non proprio come ospite, alla co-conduzione.
0: Alla co-conduzione, ok. Comunque sta portando una persona di grande talento, di grande cultura musicale, esatto. Una grande artista, ormai comunque molto famosa. E posso dire, rispetto alle persone che ci sono state sul palco gli altri anni, qui la qualità si alza, eh?
1: Aia, esatto. Infatti Sanremo si svolgerà dal 16 al 20 febbraio del 2027, quindi prossimo anno, appena ne finisce uno si inizia

0: Per Dua Lipa in realtà non si tratterebbe della prima volta a Sanremo, perché è stata ospite all'Ariston nel 2020, cioè durante il primo festival di Amadeus,
1: per esibirsi appunto con un suo brano famosissimo che si intitola Don't Start Now.
0: Esatto.
1: Però questa volta potrebbe tornare non come special guest, quindi portare un vero e proprio show, giusto?
0: Esatto, un bello show, ma anche una co-conduzione, me la vedo io sul palco.
1: Anche
0: lei...
1: perché diciamocelo, lei ormai è qui in Italia che gira da anni.
0: Si è sposata.
1: Ama l'Italia,
0: stai
1: adora
0: qui.
1: Stare qui. Perché non farla partecipare ad uno dei festival più famosi, giusto?

0: Fred De Palma ha partecipato a Sanremo 2024, cara mia. Sono informato io.
1: Quante ne sai?
0: Però attenzione, perché non solo Dua Lipa, c'è anche l'ipotesi di Maria De Filippi a Sanremo.
1: Esatto, di ritornare, perché lei c'è già stata. Questa volta pensano anche di portare lei come ruolo di co-conduttrice per una delle serate, e l'eventuale sua partecipazione avrebbe anche un forte significato simbolico, perché sappiamo che Stefano De Martino
0: ha un legame molto forte con lei.
1: È stato lanciato
0: Anche perché poi ha partecipato appunto da Amici, è stato anche un pochettino aiutato anche da Maria De Filippi durante quel corso dell'anno, quindi poi vabbè, insomma, un po' raccomandato, ecco,
1: un pochino, però secondo me ha preso la sua strada. Lui era partito come ballerino e poi abbiamo visto e abbiamo constatato che a livello teatrale e di presentazione è molto bravo.
0: Ha del talento,
1: secondo me è uno dei migliori che ci sono adesso.
0: Poi anche molto bello comunque questa ragazza, che fa molto la bellezza in televisione, sappiamo.
1: Sì, allora,
0: magari
1: per me il suo carisma viene prima della bellezza.
0: Sì, sei sicura?
1: Allora, l'ho sempre detto alle mie amiche, te lo possono confermare, io Stefano De Martino per me non è così bello.
0: Non è così bello, pensa.
1: Mi fa ridere, quindi poi la bellezza passa in secondo piano.
0: Ah, hai capito, hai dei sentimenti così profondi.

0: Sport.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Manca niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, Sfogatoio in diretta.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Peter Pan Impatto. L'energia del Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest di Ciano del Montello. Lunedì 31 agosto. Porta la tua voglia di far festa insieme a Thomas Menegazzi e Fede. Anche di lunedì più carichi che mai. Lunedì 31 agosto, Peter Pan Impatto a Ciano del Montello, Treviso.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Sabato 29 agosto, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e

0: Revisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: On Radio Peter Pan.
2: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
3: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: 2012 la Queen Nicki Minaj con Starships. Però sai cosa stavo leggendo prima? Mi era uscita fuori la notifica, una notizia praticamente dove Nicki Minaj e Cardi B hanno collaborato tantissimo tempo fa nel 2017,
1: sì,
0: nella collaborazione del disco Motorsport,
1: sì.
0: Però da quell'anno lì in poi hanno avuto un sacco di rivalità, si sono sempre annunciate un sacco di frecciatine e le ho un po' viste simili entrambe, io un po' aggressive come donne, no? un po' toste. Però secondo me Cardi B lo è un po' di più rispetto a lei.
1: Sì, perché anche lei, perché ha dato questa notizia, ha detto che lei non vuole più cucinare per gli uomini e che se un uomo ha fame esiste Uber Eats per un motivo, suggerendo quindi di ordinare da mangiare, che io non sono quella che lo cucina.
0: Sì, diciamo che Cardi B comunque da una vita che non ha mai pensato alle faccende domestiche, non si è mai messa sotto i fornelli a cucinare qualcosa di buono, non ha mai fatto da taxi, non ha mai guidato, penso, perché poi avevo visto un'intervista in cui lei aveva un sacco di macchine in casa, tipo tantissime, però gli ha detto io non guido, io chiamo gli Uber, mi portano loro in giro,
1: quindi le macchine erano solo per averle.
0: Esatto.
1: Bello, interessante. Sai, un'altra artista che non cucina e ha detto che insomma non è fatta per fare le faccende domestiche è stata Jennifer Lopez.
0: Un'altra artista che non cucina sei tu, ovviamente,
1: sì.
0: E l'altro artista che non cucina è
1: tu.
0: Esatto, anche Hugel.
2: Radio

0: 22 Shiva, non lo sai. La dizione non la sa sicuramente, perché tutte queste è perché di Milano, perché
1: vabbè,
0: amica di Amarossa, milanese. Però insomma, io non sapevo invece che Shiva è una di quelle persone, di quegli artisti che ha un sacco di stile, no? Perché hanno detto che gira un sacco per le strade di Milano con queste unghie colorate, quello smalto nero ai piedi.
1: Anche,
0: lo smalto...
1: anche Fedez lo fa.
0: Anche Fedez lo fa, ma va tanto di moda questa cosa qui.
1: Allora, vedo sempre più uomini che si mettono lo smalto sulle unghie. Spoiler, a me non piacciono da donna, sinceramente. Però vorrei dirvi anche che Lady Gaga per un po' di tempo ha fatto parte del consiglio di amministrazione di una società di biotecnologie senza che nessuno lo sapesse.
0: Pensa un po', non ha controllato il suo marchio di cosmetici House Labs, non un'operazione di immagine, una startup di ricerca pura, quindi con laboratori, articoli proprio scientifici.
1: Sì, sì.
0: Quindi è stata anche una specie di estetista, diciamo.
1: Quasi. ovviamente non si firmava come Lady Gaga, ma con Stefani Germanotta. Ah, e ha tenuto
0: doppia faccia falsa,
1: ma
0: che non sai
1: nome,
0: altro.
1: Ma dai!
0: Ti odiamo!
1: È stata una sua idea, lo ha rivelato il suo compagno e ha raccontato poi il serbo tutto quello che è accaduto, e la stessa Lady Gaga poi ha detto va bene, sì, lo ammetto, sono io.
0: È stata lei, quindi.
1: È stata lei.
0: Ci aspetteremo anche un suo centro estetico?
1: No, non penso.
0: Non pensi, sicuramente non pensi, anche perché quei prezzi che farebbe Lady Gaga.
1: Però, un po' di business, centro estetico.
0: Con Lady Gaga?
1: Con Shiva.
0: Con sé.

0: Pitbull.
1: Hotel room service.
0: Hello.
1: È arrivata la mia cena, era ora,
0: sì,
1: cavolo.
0: Prego,
1: sei andata a cucinare?
0: Una piadina.
1: Non ci credo, così gentile.
0: Una piadina. Strano, che non mangi mai. Allora.
1: Infatti, guarda.
0: Esatto. Allora, parliamo di Jaden James. Sai chi è?
1: Il Jaden James è il figlio di Britney Spears.
0: Bravissimo, lui ha 19 anni, lui fa il pianista, è un musicista, ma siccome è anche un bel ragazzo.
1: Un bel ragazzo,
0: un bel ragazzo.
1: Cioè, guarda, non avevo dubbi su questa cosa.
0: Ma è la verità, guarda la mamma, che bella
1: che
0: è.
1: Sei andato a spiarlo sui social, brava.
0: Sì, allora, recentemente lui ha fatto

0: set della copertina di Maxine per una campagna dedicata, insomma, a uno spray fissato di una nota marca per capelli. Quindi hai visto quanto semplice è per i figli d'arte entrare nel mondo dello spettacolo?
1: Beh sì, beh ovvio, certo, poi magari se sono già, appunto, come dici te, famosi, è normale che si aprano più vie, diciamo, durante il loro percorso.
0: Mi viene in mente il figlio di Beckham.
1: Anche il figlio di Beckham, sì, poi se parli anche figli dei calciatori, è normale che sia ancora più semplice, anche perché poi già da ragazzetti giovani gli dicono, ma prendi un pallone, gioca a calcio, vai tranquillo che tra 10 anni giocherai al Barcellona, come appunto come me, ecco.
0: Esatto,
1: molto facile.
0: Comunque è brutto anche il figlio di Beckham, devo dire.
1: Brutto anche il figlio di Beckham?
0: Sì, sì.
1: JD James però è bello, dici.
0: Lui è molto bello.
1: Il figlio di Britney.
0: Sì, però 19 anni è un po' troppo piccolo per me.
1: Fa anche aperitivo JD James con Britney?
0: Non lo so.
1: Si bevono assieme un Britney Spritz, secondo te?
2: Radio Peter Pan.

0: lì mi mancherai. Every breath
1: that you take, every word that you say. Fatto così sembrava tipo un senso di vomito.
2: Ah, infatti, adesso mi passerà perché vado via.
1: Esatto, ma meno male, guarda, troppo beautiful, tanto beautiful.
2: Vi lascio con degli avanzi perché quelli, insomma, che arrivano a fine giornata, sapete già chi sono. Io ritorno domani dalle 17 alle 19.
1: E chissà che tu vada a casa e ti mangi altri avanzi, perché te lo meriti.
2: No, stasera mangio gratis. Ciao!
1: Pure!
3: Radio Peter Pan.
4: Peter Pan. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: Le 19 da un minuto.
1: Voilà. Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
3: Cosa scegli, Mini o Maxi?
4: Maxi.
3: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
4: Tutto grande.
3: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
4: Maxi convenienza.
3: Ali migliora la vita. Breaking
5: news. Buonasera da Umberto Cascone. Irreperibili tre italiani dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal. Uno di loro è l'orefice di Rapallo Marco Ratto. I parenti era proprio nella zona colpita. Ratko Mladic è stato un criminale di guerra e questo non cambierà mai. Così il presidente di turno della Bosnia dopo la morte dell'ex generale serbo-bosniaco responsabile nel 1995 del massacro di Srebrenica. Aveva 84 anni e si trovava all'Aia dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. Calcio, i sorteggi di Champions. Inter e Roma affronteranno Real Madrid nella fase a girone unico. I giallorossi poi vedranno anche il Paris Saint-Germain, così come il Como, che sarà anche ospite del Barcellona. Il Napoli invece andrà in Inghilterra contro il Manchester City. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: su Radio Peter Pan, 19:05, giovedì 28, 27.
1: Dai,
0: ho sbagliato anche oggi.
1: Non c'è una sera che tu azzecchi, c'è l'orario, il giorno. Di che mese siamo?
0: 08, quindi agosto! E sbaglio sempre e devo smettere di dormire il pomeriggio.
1: Devi smettere di usare il mio dito.
2: Chi si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
0: Mamma mia, Rocky.

0: Buonasera Fede, bentornato in questo magnifico programma che si intitola Gli Avanzi. E basta, sono già stanco. Perché
1: è il programma che per tutto agosto va fatto compagnia dalle 19 alle 20. C'è tanta gente che non ci ha ascoltato, che si è collegata pochi giorni fa e dice: mamma mia, che peccato! Però vabbè.
0: Oh, siete fortunati, almeno godetevi gli ultimi giorni degli Avanzi, cavolo, perché poi arriverà dall'anima. Chi è questo?
1: Allora,
0: che cavolo vuole?
1: Tecnicamente questo è il nostro ultimo giorno, perché domani parto la volta di Mantova per una bella festa insieme a Marco Boffo, Peter Pan Impatto, e quindi non faccio in tempo ad essere.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Quanto godo, porca miseria, non vedevo l'ora di rimanere da solo.
1: Ci
0: guarda,
1: sei stato mai? Una volta che hai fatto il programma da solo mi hanno detto in direct, mi hanno scritto dicendo che Rocky, io questo ho fatto un macello.
0: Guarda, per esempio, Federico l'ha detto?
1: Non lo so.
0: Matteo?
1: So
0: amorosa?
1: So
0: basta,
1: non ti posso
0: troppo
1: aiutare, Rocky, fatti gli affari tuoi. Però una cosa bella è che vi racconteremo durante gli Avanzi tutto quello che è successo nella giornata di Peter Pan di questo giovedì, e poi a noi purtroppo, per fortuna, toccano gli Avanzi.
0: Esatto, quella notizia di cui nessuno questa mattina ha trattato, e quindi toccherà a noi spiegarvele in modo un po' così buttato, perché giustamente sono Avanzi,
1: ma poi alla fine sono stanchi, siamo avanzati anche noi, siete avanzati anche voi. Però facciamo una cosa, questo non è un disco Avanzo, ma come sempre è un nuovo disco
0: molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: anche un po' da quello che vedi, per quello.
1: Ah, allora.
2: Ah sì, c'hai ragione.
0: Che allora vedi un ragazzo grazioso, per quello.
1: Tu grazioso. Pensa che ho detto oggi alla Fassina che lei è la graziosa. Paragonare te alla Fassina, sinceramente, non mi sembra proprio il massimo.
0: Vabbè, sarà un disgraziato allora, che vuoi che ti dica?
1: È arrivato il momento della rassegna della giornata di Peter Pan.
0: Finalmente parliamo anche un po' di cose serie, giusto?
1: Più
0: si parte dalla mattina molto presto. Ed in solitaria ho già parlato di un report di Ikea. Il 59% delle persone preferisce una casa disordinata.
1: Mamma mia, faccio parte di tutto il resto. Casa disordinata, idee confuse, giornata storta, piango e mi dispiace.
0: Vabbè, mi dispiace per te.
1: Ti piace casa disordinata?
0: Non tantissimo.
1: Ok, allora meno male, su una cosa andiamo d'accordo. La Generation.
0: Quanto spende Mourinho di affitto in relazione a quanto guadagna?
1: Ma Gio, ma che cazzo ti fa? Ma Gio, ma la sera, ma si droga secondo me?
0: Secondo me sì.
1: Ma poi, forse Emma magari che lo sta rovinando.
0: Ma
1: non
0: aspetta,
1: lo so,
0: perché c'è l'articolo più interessante della giornata. Perché Peter Panaman, il duo della pausa pranzo, quelli un po' interessanti, ma poco intelligenti, hanno parlato del tirofrenulo.
1: Tirafrenulo, il bilancino intimo, è questo strumento che ti metti sulla capocchia.
0: Ok.
1: E che pesa 40 grammi, che comunque. Cioè, no, 400 grammi, scusa.
0: Okay.
1: E ti fa male, serve per rafforzare le.
0: Ma con che cosa devi tirarlo? Con la mano, con le dita?
1: Si incastra.
0: Ah, si incastra.
1: Si incastra sulla capocchia.
0: Vabbè, dai, l'importante è che non si incastri da altre parti.
1: È
0: perché
1: un
0: poi.
1: Crisi capocchia.
0: Ok, ci sta. E a proposito di patocchia, invece, Muva oggi pomeriggio ha parlato di storie di tradimenti che riguardano la patocchia, giustamente.
1: Muva che ci ha raccontato una storia tutta particolare, lei che sta con lui, lui ha beccato il tradimento di lei, poi si sono visti lui col traditore e mi sa che fanno a bot, non so.
0: Sai
1: persi.
0: Che alla fine mi viene da pensare che in realtà è Muva quello che va a letto con le ragazze di
1: ascoltatori. No, questo non si dice, non fare il cretino. Stai sempre esagerando sempre di più, però per fortuna non vi parleremo noi di queste cose, perché a noi purtroppo, o per fortuna, ci toccano gli avanzi. Prima però un disco del 2004 di Eric Price.

0: corri che è tardi, corri, corri, corri, corri che ci sono gli avanzi su Radio Peter Pan.
1: Beh, guarda, non andrei così di fretta io comunque, visto che le notizie ti fanno dire, beh, che cavolo me l'ha fatto fare a collegarmi a quest'ora, anche perché la prima notizia, avanzo, lascia il lavoro a 30 anni e parte con i figli. La famiglia che gira il mondo con 70 euro al giorno.
0: Però, c'è un però, siccome adesso vi diamo solo i titoloni, così il titolone non spiega proprio tutta la notizia, però l'ho messo proprio apposta così il titolone per non svelare l'arrabbiatura che c'è dietro a sto titolone.
1: Esatto, se volete al 393-736-6240 ci dite, volete la spiegazione oppure no, noi in base a quello decideremo se darvelo pure me.
0: La dobbiamo dare per forza.
1: Davvero?
0: Perché sennò la seconda ora dobbiamo giocare a briscola.
1: Vabbè, possiamo anche giocare a briscola.
0: Vabbè,
1: comunque
0: la mettiamo
1: per
0: 26 dischi. L'altro titolone invece è: in Colorado l'aeroporto assume 322 capre al pascolo contro il rischio incendi. Mi dispiace solo di una cosa.
1: Sì, per le capre?
0: No, che tu sei ancora qua e non sei stato assunto.
1: Ma perché non sono ancora aperte le candidature per le capre e quelle
0: per i caproni.
1: Esatto, per i caproni, giusto. E te non potrebbero neanche assumerti, visto che in testa di però non è rimasto nulla. Pensa un po'.
0: Vabbè, cosa buona, almeno non c'ho le corna.
1: No, ma neanche io.
0: Almeno spero. Cioè,
1: esatto, è stato un
0: paio. Almeno spero. Vabbè, questi sono i due titoloni avanzo del giorno di questo giovedì, dell'ultima puntata insieme di tutto agosto. Sono veramente contento di non trasmettere più insieme a te.
1: Sì, e di non avere corna, perché poi l'importante è non avere corna.
0: Ricordati però che le corna non sai mai se ce l'hai o se non ce l'hai.
1: Ah sì?
0: Eh sì, perché tu puoi dire no, io non ce l'ho, ma chi te la dà la certezza?
1: Sono single da chissà quanti anni.
0: Allora tu non puoi avercela. Bravo.
1: Grazie.
0: Una cosa buona ce l'hai.
1: Radio.

0: Four to the Floor qui su Radio Peter Pan. Oh, cosa?
1: Stavo aspettando che la disannunciassi, non vedevo l'ora, porca miseria.
0: Ma con calma, Rocky, è giovedì, sono le 19:30, non ci abbiamo niente da fare, niente da dire. Adesso tu mi offri un bel caffè, poi torniamo e parliamo degli avanzi.
1: Vabbè, ok. Sì,
0: prendi la
1: tutto
0: chiave,
1: qui?
0: Ce l'hai soldi,
1: non so, è anche un bonifico, vuoi andare a letto con mia madre, non lo so, qualcosa.
0: Beh, sono deciso tra il bonifico e tua madre. Fammi il bonifico e vado a letto
1: insieme
0: con tua madre.
1: No! Peter Pan. Peter Pan. What?

0: scegliete aderenti e online. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, Sfogatoio in diretta.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
8: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su

0: peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Sabato 29 agosto. Ritorna il DJ set ufficiale di Radio Peter Pan al chiosco Sunshine per l'imperdibile Beach on Fire a Cavallino Treporti. Nella notte più suggestiva dell'anno, con 10 postazioni in riva al mare per lo show pirotecnico. Radio Peter Pan dalle 20 sarà al Sunshine. In console per tutta la notte Alice Fassina e Marco Boffo DJ. Dalla cena al dopo cena fino ai fuochi d'artificio. Sabato 29 agosto, Radio Peter Pan per il Beach on Fire al chiosco Sunshine, Cavallino Treporti, Venezia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
10: Peter Pan Impatto.
4: Domani sera, Radio Peter Pan alla Sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana. Dalle 22, il suono e l'energia del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Divertimento e animazione per una notte imperdibile. Domani sera, Peter Pan Impatto, Mariana Mantovana, Mantova.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Súbeme la radio, que esta mi canción, siente el bajo que va subiendo.
13: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: ban, gli avanzi.
1: Ma chi è che fanno ban, scusa?
0: Te, tua sorella, no, scherzo.
1: Anche se ogni tanto ma quando giochiamo i giochi se succede ogni tanto.
0: Sto scherzando.
1: Allora, non scherziamo invece quando vi diciamo che appunto è l'ultima mezz'ora degli avanzi, probabilmente anche l'ultima puntata di agosto, perché poi effettivamente per me è la penultima, tu invece domani ci abbandonerai, giusto?
0: Questa è la mia ultima puntata degli avanzi e domani, se passate in quel di Mantova, lo aspetto con Marco Boffo, Peter Pan Impatto dalle ore 22.
1: Serata confermata, poi per come andrà Fede a fare il vocalist, questi sono dettagli che dobbiamo tralasciare.
0: Voi passate perché c'è anche una super news di una cosa nuova che faremo insieme tramite QR code, ma non vi posso dire troppe cose.
1: Ti lascio da casa, incredibile, che
0: potrebbe
1: bella cosa.
0: Essere,
1: magari, guarda. Però direi di parlarvi di una delle notizie avanzate, sì, ovvero lascia il lavoro a 30 anni e parte con i figli, la famiglia che gira il mondo con 70 euro al giorno.
0: Allora, detto così potrebbe essere anche bello, perché loro hanno già visitato 27 paesi, vogliono continuare a girare, non vogliono tornare a vivere stabilmente nel Regno Unito. Il problema qual è? Perché si è creata sta polemica? Perché loro non mandano i figli a scuola.
1: Esatto, e poi giustamente loro, vivendo in Gran Bretagna, il costo della vita è molto elevato, e cosa hanno fatto? Durante gli anni hanno investito su degli immobili e hanno avuto la fortuna, poi anche la bravura, di riuscire a risparmiare un sacco di soldi per permettersi di viaggiare e raggiungere la Thailandia, visto che comunque, essendo che la vita costa molto meno, spendono molto meno e si godono la vita.
0: Sono stati bravi a investire sugli immobili, perché tanto stanno là fermi immobili e loro quando tornano li trovano.
1: Avessero investito te quella volta sarebbe stato un po' più bello, però
0: sarebbe stato molto bello, perché adesso magari sarei stato zoppo, però ci avrei avuto un sacco di soldi dell'assicurazione.
1: Vabbè, non ti preoccupare, ti avrei coperto io.
0: Avessi coperto tu, sì. mi portavi in onda ogni giorno. Esatto. Ma quasi quasi, se volete mi potete trovare qui a Castelfranco, via delle Mimose, mi metto fuori dalle strisce pedonali.
1: E se volete potete farlo pure sparire, che è ancora meglio.
0: Ancora meglio. Radio

0: 2018 Dreamer, il remix, quello di Nicky Romero. Ci abbiamo ancora purtroppo per voi una notizia avanzo di oggi.
1: Esatto, in Colorado l'aeroporto assume 322 capre, ok, avranno fatto colloquio e sarà andato a tutte quante molto bene, al pascolo contro il rischio incendi.
0: È successo in Colorado, appunto, te lo ricordi Colorado? Ferma! Colorado?
1: Esatto, sì, me lo ricordo. E dove appunto in questo aeroporto hanno assunto 322 capre, devi starnutire. Non ti preoccupare, vai, fallo forte.
0: No, no, vai, andate.
1: E hanno assunto 322 capre perché volevano andare contro gli incendi, non ti preoccupare. Sì. Contro gli incendi, perché appunto, essendo che l'erba si può alzare nel tempo, hanno detto rischi, cioè sai, può succedere, sì, che tutto prenda fuoco. Sì. Allora mettiamo queste capre a mangiare l'erba di troppo e così siamo a posto.
0: Guarda, ma avessero chiamato a me insieme al buon Edo, ce la saremmo fumata quasi tutta.
1: Tutta, dici? Tutta, mamma tutta, mia,
0: pausa
1: voi.
0: Bombolone. Si scherza, ovviamente. Bella sta roba qui, perché le capre riescono a raggiungere zone difficili da trattare, generalmente con i normali macchinari. Poi possono appunto ripulire tantissime aree, mm-hmm, ed è molto figa sta roba delle capre.
1: Esatto, anche perché te con le capre solitamente ci vai spesso, quindi dovresti avere anche un po' di esperienza, giusto?
0: Sì.
2: Capra.
0: Sembra la morra. Capra. E nel frattempo, l'hai fatta mai la morra te?
1: Io?
0: La morra, ci hai mai giocato a morra?
1: No, morra no. Cinese?
0: No, la morra poi ti insegno, okay. L'ho vista a Udine, mm-hmm. Te la insegno, perché secondo me potremmo essere bravi. Anche perché ogni volta che tiri un numero puoi anche lanciare un bestemmione.
1: Anche una capra.

0: Make Me Feel This Way qui su Radio Peter Pan. Mi dispiace,
1: per cosa? Vabbè, non ti preoccupare, abbiamo un sacco di eventi da raccontare prima, eh?
0: Sì, ma con calma, Rocky, però dammi tempo di tirare sul cursore e di premere play.
2: Oh. Radio Peter Pan. Next event.
1: Non mi va più, ecco. Ho perso la voglia.
0: Hashtag
1: dirgli.
0: Godo.
1: Godo, non godo. Ci andiamo, non si sa, forse sì.
0: Allora, ci abbiamo un po' di eventi, tipo quello super figo, il Peter Pan Super Impatto all'Open Beer Fest domani sera, venerdì 28 agosto, Oppeano Verona, dalle 22 LDL nel Mirchetto DJ, con special guest Christian Marchi.
1: Ho capito, con calma, forse l'hai presa un po' troppo con calma. Peter Pan Impatto, festeggiamenti gonarese, la festa del calamaro e della seppia. Gunners in provincia di Oden, dalle 22 in console Edo e il direttore Marco Bax.
0: Non è bella sta cosa che hai detto alle 19.55, che il calamaro e la seppia sono Edo e Marco Bax.
1: Era sottinteso per quello.
0: Io invece sono, come anticipavo, al Peter Pan Impatto alla sagra di Santa Sabina Mariana Mantovana in provincia di Mantova, dalle 22 in console, insieme al buon Marco Boff.
1: E sei una capra, ecco, anche questa era sottinteso.
0: Sono una capra.
1: Sabato 29 agosto, Peter Pan 90210 alla sagra secolare di San Sebastiano Bastiano, Colle Umberto Treviso, dalle 22 in console la seppia Marco Faxo, no, e di Ellen Rocky e l'animazione in stile 90-2000.
0: Il direttore, prendi appunti. Rocky, alle 19.56 di giovedì 27 agosto, segnalo, t'ha dato della seppia. Per me invece sei un bravissimo uomo, un bravissimo professionista, e quindi ti dedico un disco.
1: Grazie, dedicalo anche a me che è meglio.
0: L'ultimo disco di Rocky della sua vita.
2: Radio Peter Pan.

0: di Prosper insieme a Clooney, Free Your Mind, a chiudere la puntata degli avanzi. Grazie Rocky per questo agosto.
1: Grazie Fede per esserci sempre stato per tutto agosto. Anche... perché poi effettivamente mi sa che avrò fatto se no due settimane di diretta.
0: Sì, è vero, forse anche meno. È arrivato il direttore molto arrabbiato che ha detto che farà tanta estate e soprattutto tante botte.
1: Con tanta seppia da mangiare.
0: Ancora. Tu insisti. Ma hai firmato il contratto?
1: Meno male no.
0: E allora occhio, perché potresti non firmarlo. Vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Ciao!
2: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 60 6-12.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 do 2 minuti, buona serata.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan Meteo.
0: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan.
13: Nord Italia diviso in due nella giornata di domani, sul nord-est stabilità con più sole e temperature in ulteriore aumento rispetto a oggi, valori di 37 gradi tra Veneto ed Emilia-Romagna. Invece il nord-ovest, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, più nuvolosità di passaggio e tra mattinata e pomeriggio anche qualche pioggia occasionale temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 euro. Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Forever Fun, Forever Summer.

di agosto qui su Radio Peter Pan, quindi sono quasi nostalgico, mi stavo affezionando, ma è brutto fare anche a novembre tanta estate effettivamente, anche se comunque ti fa venire comunque voglia di estate. Prima terzina di oggi, Merck & Cremont con Partenope, poi ascolteremo dal 2016 Bruno Mars

per venirci a trovare, come domani sera che saremo alle Notti Bianche di Montecchio Maggiore, dove nell'after party, cioè verso mezzanotte e mezza, ci saranno, che poi l'after party è la parte più bella in cui la gente è più lanciata, è più energetica, troverete Andrea De Luca e Alice Fassina, perché siamo media partner appunto delle Notti Bianche di Montecchio Maggiore. Saremo anche domani sera all'Opean Beer Fest Oppeano Verona con Lediele Mirchetto e Cristian Marchi con un mega super impatto, e poi c'è il Peter Pan Impatto invece, la festa del calamaro e della seppia, mi piace dire sta cosa qua perché ci sarò io insieme a Ido a mangiare tanto pesce, e poi saremo anche a Mariana Mantovana alla festa di Santa Sabina con Marco Boffo e Fede. Tra poco ascolteremo Bel Mercy, poi Aie di Casango e Diet Coke di Fallon.

0: con Justin Timberlake arriviamo alla fine di questa prima parte di Tanta Estate. Piccola pausa tra pochissimo.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan.

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione.

0: arredi, cucini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Peter Pan Impatto. Domani sera, Radio Peter Pan alla Sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana. Dalle 22, il suono e l'energia del Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Divertimento e animazione per una notte imperdibile. Domani sera, Peter Pan Impatto, Mariana Mantovana, Mantova.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Sabato 29 agosto ritorna il DJ set ufficiale di Radio Peter Pan al chiosco Sunshine per l'imperdibile Beach on Fire a Cavallino Tre Porti. Nella notte più suggestiva dell'anno, con 10 postazioni in riva al mare per lo show pirotecnico. Radio Peter Pan dalle 20 sarà al Sunshine. In console per tutta la notte Alice Fassi e Marco Boffo DJ, dalla cena al dopo cena fino ai fuochi d'artificio. Sabato 29 agosto, Radio Peter Pan per il Beach on Fire al chiosco Sunshine, Cavallino Tre Porti, Venezia.

che si chiamava appunto Cold Water insieme a Justin Bieber. Tra pochissimi invece ascolteremo Saif dall'estate 2026 con Tu mi piaci tanto, poi La Gozadera sempre estate 2016 con Gente di Zona. Ah, in questa puntata per esempio piace molto l'estate 2016 e poi ascolteremo anche

quello che potete fare sabato prossimo, questo sabato 29 di agosto, dove saremo noi? Io sarò insieme alle Diene a fare 90-210 a Colle Umberto alla festa secolare. Poi saremo al DJ set and al Beach on Fire al chiosco Sunshine a Cavallino Tre Porti, dove ci sarà poi anche lo speciale grande show pirotecnico su tutta la spiaggia. Saremo anche alla festa di fine estate a Gaio di Spilimbergo con Maxwell e Fede, e saremo anche con la Peter Pan DJ Academy dal pomeriggio in workshop fino ad esaurimento, ovviamente finché vorrete. Saremo con la DJ Academy allo Street for Meet a Piazzale San Valentino a Sernaglia della Battaglia.

Prima di lanciare l'ultima terzina di oggi, vi ricordo anche che lunedì 31 agosto c'è il Peter Pan Impatto al Ciano Beer Fest a Ciano del Montello, proprio ai piedi del Montello, dove troverete Thomas Menegazzi e Fede. Tra pochissimo ascolteremo Alesso con If You Lose Myself, estate 2013 bellissima, poi Kungs con Galaxy, estate 2026, e poi ascolteremo anche Lil Nas con Old Town Road dall'estate 2019.

0: Finisce con Alesso e One Republic con la bellissima If I Lose Myself, questa puntata di Tanta Estate del giovedì, la replica domani mattina dalle 6 alle 7 e poi domani sera faremo l'ultima puntata di Tanta Estate. Buon giovedì a tutti!
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Tra poco Boombox con Uva e Andrea Martino. Peter Pan
2: Spot. Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce. www.i-once.com.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Sabato 29 agosto, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Forever Fun, Forever Summer.

Chissà se Thomas riuscirà a tenersi la poltrona in questa edizione di Boombox, oppure ritornerà più incazzato di prima il nostro ADL alias

casa. Sono io che decido le pillole, il weekend è tutta opera sua. Vai Andrea. You're such a fucking

0: due secondi poi aprire la banca.
1: Mi vendo un polmone per comprarmi la Mustang. Pinta rosso e bianca, vado in giro e faccio azze.
2: Molto bene, noi ci fermiamo per un attimo, ma restate sempre qui con Radio Peter Pan.
3: Original boombox.
2: Ok.
4: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Online.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe
8: bom deghe bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si.

0: sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
1: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Allora, Thomas, l'hai fatto fuori Andrea De Luca o si è assentato solo per un breve periodo? Ha detto tempo di una sigaretta e torna. Vediamo, vediamo. Voi aguzzate le orecchie. Comunque sia,

0: Jackpot.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te. Yeah, yeah.
8: Arrossisci quando passo. Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Alla discoteca
10: Radio Peter Pan.
11: Alla discoteca giovedì sera, alla discoteca.
12: Da questo momento
13: il suono del
14: The Pan Dance
13: da Tribasele che Padova.
14: Giovedì sera, alla

scusa, girati. Sì, vabbè, però. Speravi non lo vedesse nessuno, l'hai messo dove guardano tutti, cioè. Sei luce la mattina, la mia serotonina.

0: ascoltando il suono del
1: Das
0: da Tribaseleghe, Padova.
2: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dighe dighe dighe
13: bom dighe bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
14: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Open Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna ad Oppeano domani sera con un super cast. In console, Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED wall show e super guest della serata, Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto, domani sera all'Opean Beer Fest, Oppeano, Verona, ingresso libero.
18: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play you and

0: Joy.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Alla discoteca.
1: Radio Peter Pan.
2: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
3: Da questo momento
1: il suono del
4: The Fun Dance.
1: Bertri Basile che è Padova.
2: Giovedì sera.

0: Sport.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Open Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna ad Oppeano domani sera con un super cast. In console, Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED Wall Show e super guest della serata, Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto, domani sera all'Open Beer Fest, Oppeano, Verona, ingresso libero.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: On Radio Peter Pan.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
8: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
9: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
8: Mi fermo due ore adesso.
9: Fino alle 10 di
10: più. Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Forever Fun, Forever Summer.
15: Alla discoteca.
14: Radio Peter Pan.
15: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
16: Da questo momento
14: il suono del
16: The Fun Dance.
14: Da Tribasile che è Padova.
15: Giovedì sera alla discoteca.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no è así, no es.

0: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Peter Pan Impatto. Domani sera, Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi, con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Domani sera, Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
7: Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: discoteca. Era il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova. Alla discoteca.
1: Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes.

0: Sport.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: John Summit.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squat. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar.

0: chiocciolaclasse1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Forever Fun, Forever Summer.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: Medusa.